0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Oh oh oh oh! E ci siamo, ci risiamo!
2: Ci risiamo!
1: Ciao a tutte e a tutti! Siamo in diretta dalla stazione e siete sintonizzati su Radio Wombat e ancora meglio Radio Contado.
2: Ma siamo arrivate alla puntata 190.
1: Oh, wow, ma secondo te arriveremo anche alla 200esima?
2: Entro fine anno forse sì, dai. Mi sa che prima dell'estate non ci arriviamo, perché una certa noi vediamo il Bona e ce ne andiamo al mare. No, non è vero, non andiamo da nessuna parte, ma in radio mi sa che poi da giugno in poi andremo in vacanzetta.
1: La Grevana va proprio nei campi a lavorare. Io forse un po' di mare lo faccio.
2: Dai, ma spero anch'io. Spero andrò a lavorare nei campi al mare.
1: Oh, una bella raccoglitrice di pomodori al mare.
2: Vediamo, vediamo.
1: E che puntata ci aspetta oggi?
2: Ma io direi è una puntata all'insegna della cultura, con tre R, ma soprattutto dell'editoria oggi. Editoria un po' particolare, tra l'altro.
1: Perché visto che già pensiamo appunto alle vacanze, a che cosa leggerci in questi mesi in cui non avremo nulla da fare da mezzogiorno alle 5 perché fa troppo caldo.
2: Esatto, volevamo un po' di letture di un certo tipo, di un certo calibro.
1: Allora, sentiremo voci note e anche voci meno note.
2: Esatto, perché per quest'oggi la nostra bellissima Pamela, che come sempre salutiamo, non ci offrirà solo il classico cinemela, ma per quest'oggi abbiamo anche il melalibro. Melalibro, non so con che accento usare, però comunque melalibro mi piace. Quindi abbiamo melalibro e cinemela.
1: E quindi grandi grandi novità a partire dal melalibro, che sarà la prima cosa che ascolterete dopo le ciance mie della Grebana, e poi per il resto due ospiti, ben tutte e due dal vivo.
2: Esatto, perché abbiamo l'onore di avere la presentazione un po' del progetto editoriale di Tabor, che non so, penso che alcuni di voi già conoscano, e comunque presenteremo appunto il loro progetto editoriale, ma perché proprio oggi pomeriggio in Piazza Tasso, dalle ore 17 circa, e poi diventano come sempre 17:30, ci sarà la presentazione di un libro che si chiama Io affilo la mia falce. Quindi accorrete numerose in Piazza Tasso più tardi.
1: E mentre accorrete potete continuare a ascoltare Radio Contado, perché oltre a Tabor ci sarà la presentazione anche di un altro libricino scritto da dei compagni nostri. Ma bando, non possiamo dare tutte le indicazioni ora. No. Ora vi lasciamo un po' di musica e a seguire il melalibro.
2: Ottimo.

0: trovo qualcuno vicino, non domando perché si ritrova con me a condividere questo destino. Siamo lo spurgo del vostro
1: mondo. Mela Libro, rubrica estemporanea di libri di Radio Contado. E diamo il benvenuto a tutte e tutti gli ascoltatrici e ascoltatori in questo venerdì 9. Partiamo subito col primo libro che vi volevo consigliare. È un libro di Matteo Righetto e si chiama L'anima della frontiera. È un libro ambientato in montagna ed è questo uno dei motivi per cui ve lo consiglio, in Alta Val di Brenta. È una terra circondata da boschi e una terra in cui alla fine dell'Ottocento si coltivava il tabacco. E la famiglia De Boer, per sopravvivere, oltre che coltivare il tabacco, lo traffica di contrabbando, e è la storia di un padre che parte con la piccola figlioletta per insegnarle a diventare una contrabbandiera attraversando quei territori e quindi, senza troppe parole, come spesso fanno i montanari, le trasmette tutto quello che è il pericolo, ma anche tutto quello che è la simbiosi della vita in montagna, che la vita in montagna necessita per permettere la sopravvivenza degli umani. È un bel libro, un libro così da bere tutto d'un fiato. Poi Matteo Righetti è un bravissimo scrittore, quindi penso che vi potrà appassionare. Vi leggo soltanto questo piccolo commento, cioè questo piccolo pezzo del libro che magari vi dà un attimo la suggestione, ecco, anche del perché ve lo consiglio. Le vedi in fondo? Quelle sono le vette feltrine. L'Aiole, il nome della ragazza, aveva seguito lo sguardo del padre finché i suoi occhi non si erano posati su quelle cime. Dopo qualche istante lui aveva ripreso a parlare. Iole, questo viaggio ha una sola regola: non tornare come sei partita, torna a casa diversa. E come si fa? Il mestiere del contrabbandiere è lo stesso del vento. Non ci si deve mostrare, non ci si deve far afferrare e si deve sempre imparare ad essere pronti a cambiare direzione. Quindi, Matteo Righetto, L'anima della frontiera, un romanzo di Mondadori. Siamo sicuri che poi

0: soldi pure noi. Quando andiamo a cercare un lavoro lontano, da che cosa scappiamo? Le milizie del dio denaro fanno il mondo schiavo in ogni stato, schiacciato in fabbrica o bombardato, scappa solo chi è fortunato.
1: Ma veniamo a temi più nostri, più affini anche al nostro momento storico. Voi sapete che io sono in un momento di David Graeber tutto dentro, e quindi il prossimo libro è suo, Dialoghi sull'anarchia. È un libro edito da Eleutera, da cui vi traggo questo semplice dettame. L'anarchia, è come per come la intendo io, non è un atteggiamento, né una visione, né un insieme di pratiche. È il processo di

continua interazione tra questi tre poli. Quando un gruppo di persone si oppone a una qualunque forma di dominio e inizia ad immaginare un mondo diverso, modificando di conseguenza le proprie relazioni con gli altri, beh, questa è l'anarchia, comunque vogliate chiamarla. Detto questo, il libro è molto interessante anche per altri motivi, oltre che per l'approfondimento sul tema dell'anarchia, anche perché è un'ottima occasione di avere una buona sintesi anche dell'alba di tutto, cioè sintesi, diciamo che sintetizzare l'alba di tutto è una pratica penso impossibile. L'alba di tutto è un libro che io ho già consigliato e che secondo me va letto come Hannah Arendt, La banalità del male, sono libri che vanno letti. Però qui all'interno di questo libro si possono trovare degli assaggi sia di questo che di quello sul denaro che sono comunque importanti da collocare e anche così uno capisce se gli interessa un approfondimento e quindi di buttarsi su due tomi da più di 500-600 pagine. Quindi, questo secondo libro, David Graeber, Dialoghi sull'anarchia, edizioni Eleutera.

0: Bra o i palazzinari?
1: Ma veniamo così al nostro terzo e ultimo libro di questa puntata, Edizioni Malamente, Raul Dalmasso, la verissima storia degli 40 banditi di Amandola che se ne andarono a menar guerra al turco. È la storia di una quarantina di banditi che facevano razzia in questo paesello ad Amandola, che era è ambientato nel seconda metà del 1500 ed è tratto da un manoscritto realmente ritrovato ad Amandola. Questo lo rende interessante, lo rende un reperto storico, perché la trascrizione, diciamo, che tenta fedelmente di riprodurre un po' quello che sono stati i passaggi di questa specie di diario ritrovato, in cui Raul Dalmasso fa poi anche tutto una, lo contestualizza, ecco, lo traduce, perché sennò sarebbe comunque incomprensibile per come scrivevano in quegli anni, sia graficamente che dal punto di vista sintattico. Quindi questo libro, appunto, che racconta la storia di questi 40 a un certo punto erano nelle Marche, Amandola si trova nelle Marche, e il Papa li fa bandire, li fa cacciare, quindi questi si mettono in marcia verso la Serenissima, dove in quegli anni la Serenissima iniziava ad avere problemi coi turchi, e quindi loro si imbarcano su queste galee che arrivano fino a Cipro, dove vivono l'assedio a Cipro, che dura un bel pezzo, tipo un annetto, e a Famagosta nel bel mezzo della grande guerra contro il turco, ecco. E quindi durante, insomma, quest'anno, il bello, insomma, anche di questo libro è che un po' come io affilo la mia falce, tu percepisci proprio precisamente com'era in quegli anni girare, vivere, assediare in questo caso, e quindi nel dettaglio un po' come si agiva la guerra in quegli anni. Purtroppo la guerra è un argomento quotidiano anche per noi, e quindi è così, no? Tutte le stramberie di allora sono incuriosiscono. Il libro poi culmina con la battaglia di Lepanto, e quindi così, insomma, anche un gran finale, ma appunto il bello è l'ambientazione, e quindi vi consiglio, come terzo e ultimo libro di questa nostra rubrica di oggi, Raul Dalmasso, Edizioni Malamente, Storia dei 40.

da che parte tira, qua come gira la ruota del tempo, niente più è come prima, tutti puntano al ponte più in alto,

0: Ah, senza vino non c'è festa.
1: Uno spot in perituro, nonostante non lo sia il nostro Papa, ci ha lasciato, ma questo spot rimane comunque negli annali della storia di Radio Contado. Ma eccoci adesso con chi?
2: Abbiamo l'onore di avere qua con noi il Ruvido. Era un po' ora che non salivi, Ruvido.
3: Ciao, ciao a tutti e tutte, era tantissimo non venivo qua su, ma forse magari anche un paio di settimane.
1: Ci sono stati un po' di problemi con i treni ultimamente, ma comunque rieccoti qua. E sei qua con noi in quanto amico degli amici di LUD.
3: Eh sì, amico degli amici.
2: L'amico degli amici, perché volevamo presentare questo libro che è uscito da pochissimo, un mese forse. Possiamo...
1: Ma anche meno forse.
3: Sì, un po' meno. È uscito.
1: Perché ci siamo incappati al Genuino noi.
3: Sì, è uscito preciso per il Genuino che è stato giù al in quel di Battipaglia. Sì, è uscito quell'occasione lì, quindi non è neanche un mese, sì.
2: E presentiamolo subito. Mangiare è un atto di guerra.
1: E si comincia subito con un titolo ad effetto.
3: Sì, è un lavoro fatto a più mani dagli amici di LUD, così si firmano. E sono, io li conosco, sono amico degli amici di LUD, diciamo. E questo libro gli è stato dato questo titolo, Mangiare un atto di guerra, riferendosi alla famosa frase di Wendell Berry, che diceva che mangiare è un atto agricolo, e parafrasandolo appunto l'abbiamo trasformato, perché il monito che esprimeva Wendell Berry dicendo che appunto l'atto di cibarsi, l'atto di sopravvivenza, è quello di mangiare, non è un atto, diciamo, mercantile, ma è un atto agricolo. A questo punto lo abbiamo, insomma, gli amici di LUD l'hanno attualizzato dicendo che appunto a questo punto, con come stanno le cose nell'industria, sia della produzione che della distribuzione di cibo, il fatto stesso di alimentarsi, il fatto stesso di sopravvivere mangiando è diventato un atto di guerra. Quindi questo libro è una ricerca su questo aspetto, e ha un sottotitolo che spaventa, perché appunto forse l'hanno fatto apposta solo per farlo leggere ai veri interessati.
2: Per incutere timore.
3: Appunto si fa subito un collegamento fra l'apparato militare industriale, che ha comunque ormai a livello planetario conquistato la produzione di cibo, e il sistema Israele, cioè quello che è diventato oggi l'espressione massima della produzione industriale, che guarda caso genera violenza di tipo coloniale, è un po' il fondamento di tutto lo sviluppo occidentale.
2: E come è sviluppato un po' questo libro? Io ho iniziato a leggerlo, devo dire, scusate, sono solo a metà perché il tempo non è stato molto, però c'è una lunghissima premessa e una grande ricerca.
3: Insomma, la ricerca è complessa, perché mettere insieme questi argomenti in modo, diciamo, che abbiano un minimo di organicità non è cosa semplice. È articolato in quattro capitoli, dove il primo capitolo è un po', diciamo, a parte la bella introduzione e un minimo di conclusioni, i quattro capitoli si organizzano intorno a un filo conduttore, che è appunto la produzione industriale di cibo. Il primo capitolo è un, diciamo, un'introduzione alla geopolitica, a tutti i sommovimenti che ci sono e che stiamo vedendo sempre in maniera più drammatica, la lotta per le risorse nei vari angoli del pianeta. Si vede appunto che c'è questo sistema complesso tentativi di accaparrarsi energia, l'energia che viene da energie fossili o energie nucleari, energie, tutto quello che appunto è energia, che è estremamente il sistema, diciamo, di produzione di cibo industriale, ma non solo, di tutte le produzioni industriali, sono estremamente energivori. Tutta la società occidentale nostra, cosiddetta sviluppata, è energivora e ha bisogno di grosse quantità di energia. Adesso, con l'ingresso prepotente della digitalizzazione, di tutto, ormai i processi, anche semplicemente di, più che altro per ora nella distribuzione, però piano piano sta entrando anche nella produzione, sono sempre più digitalizzati, sempre più dipendenti da input che sono di origine appunto cibernetica, informatica, e quindi hanno bisogno assolutamente di grosse quantità di energia. L'accaparrarsi e quindi i conflitti maggiori che vediamo in questo momento sul pianeta sono tutti in zone dove c'è dispute che riguardano questioni energetiche. Poi il secondo capitolo invece entra un po' più nell'argomento e fa un excursus storico, partendo dall'Ottocento, insomma, fino alle due carneficine mondiali, dove appunto si vede che tutto quello che si è mosso nell'industria bellica ha avuto delle grosse ripercussioni nell'industria del cibo, e anzi sono assolutamente compenetrate le due, e nasce così il concetto di dual use, che ancora oggi, come lo stesso Fritz Haber, che era l'inventore dei gas bellici, dei famosi gas che hanno fatto le prime stragi nella prima guerra mondiale, ha potuto seguitare i suoi studi appena finita con la sconfitta della Germania e messa al bando la produzione di gas bellici. Lui ha seguitato i suoi studi dicendo che appunto studiava per insetticidi occupati in agricoltura.
1: L'industria non si può fermare, quindi è ovvio, poi no, dobbiamo poi riconvertire.
3: Si creano delle industrie grosse che producono principi attivi, che producono materie prime, che per l'appunto l'esempio più eclatante è quello dei nitrati di ammonio, che appunto sono un brevetto che è valso a Fritz Haber il premio Nobel nel 1918 per la chimica, perché ha avuto questa invenzione della produzione industriale dei sali di ammonio, dei nitrati di ammonio. Sono gli stessi che servono a fabbricare gli esplosivi e in contempo anche i concimi chimici fertilizzanti, che ancora oggi la BASF, che è la detentrice del brevetto, sta ancora scrivendo sul suo sito che la grande scoperta di Fritz Haber è una scoperta che sancisce l'unione inscindibile fra industria e guerra, e anche l'unione fra l'industria e la produzione del cibo, e a tutt'oggi scrivono che permette l'alimentazione a miliardi di persone. E noi sappiamo benissimo che questa è una balla, perché è la balla della rivoluzione verde, dove ci hanno raccontato per 60 anni che la chimica era fondamentale per poter nutrire i miliardi di persone in aumento. Adesso che siamo sugli 8 miliardi, ci stanno dicendo che non è più sufficiente la chimica, ma c'è bisogno della bioingegneria, c'è bisogno della genetica, c'è bisogno della cibernetica per poter mettere tutti i processi sotto l'automatizzazione digitale. Questo è appunto il secondo capitolo, fa questo excursus storico, mettendo in relazione l'origine di questi processi, fino ad arrivare insomma ad oggi, sull'energia atomica, su quello che è stata la conquista dello spazio, e poi ancora oggi la conquista dello spazio, diciamo, digitale, quindi e si sta parlando di cavi sottomarini, si sta parlando di infrastrutture potenti, non non di cose eteree e smaterializzate, sono materiali e come, e sono
1: terre rare,
3: sì, tutto quello che viene, l'estrazione serve per poter produrre gli strumenti, diciamo, che tutti quanti abbiamo, quasi tutti quanti abbiamo in tasca. Via. Gli amici di Lud non ce l'hanno in tasca, però vabbè, questo studio seguita con un quarto capitolo, che questo è quello più simpatico, perché si entra nel magico mondo della genetica, perché appunto da quando si è scoperto, insomma, si è avuto le grandi scoperte di secolo, no? Il DNA, la struttura, cose che ancora oggi, di cui ancora oggi non ne siamo pienamente a conoscenza, ma che comunque vengano ampiamente utilizzate in un modo estremamente determinista e riduzionismo, però comunque vengono utilizzate per poter giustificare gli OGM, poter giustificare la manipolazione genetica degli esseri viventi e i relativi brevetti, in quanto diventano invenzioni.
4: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
3: Ecco, questo era un annuncio della COP.
1: Vero?
3: Mi sembrava, no? Pensavo, vabbè, no, appunto, questo è un richiamo che appunto c'è anche un accenno nel libro sulla questione della deregolamentazione dei nuovi OGM, che ormai sappiamo che il 18 maggio, molto probabilmente tra poco, pochissimi giorni, sarà approvata dal Parlamento europeo, e quindi la deregolamentazione comporta il fatto che alcuni degli organismi geneticamente modificati, che per un sotterfugio, diciamo, molto, molto grossolano, non sono più equiparati agli OGM, perché insomma, non vengono considerati come fossero naturali, cosa che in realtà non lo è, però verranno deregolamentati, e quindi sarà possibile utilizzarli anche nei paesi europei dove fino ad ora c'è stata una moratoria agli OGM, e ci sono milioni e milioni di cittadini europei che sono convinti che ancora ci sia questa moratoria, ma che invece non ci sarà più, questi prodotti, questi cibi, e poi interverranno anche sugli animali, ma insomma tutto entrerà nella nostra catena alimentare di prossimità, quindi nei nostri supermercati ci saranno prodotti in Italia e anche in Europa,
1: e senza essere etichettati,
3: che non c'è obbligo di etichettatura, quindi saranno messi in commercio senza che nessuno lo sappia. Questo è un bel regalino ci stanno facendo i nostri parlamentari europei.
1: Tutto questo è legato anche alla questione brevetti, poi.
3: È legato alla questione brevetti, insomma, ecco, diciamo che su questo sì, perché c'è la normativa, diciamo, mondiale su questo qui, c'è stata tutta una battaglia legale negli Stati Uniti, e poi si è estesa un po' a tutto il mondo, che ha fatto sì che si potesse brevettare, questo già negli anni 50 mi sembra, si potesse brevettare un essere vivente, cosa che ovviamente non è possibile brevettare un essere vivente, in quanto in natura non è di nessuno, però è diventato possibile brevettarlo, in quanto andando a modificare le sequenze del DNA e introducendo dei pezzetti di sequenze da altri organismi, si va a creare un qualcosa che diventa automaticamente, legalmente, un'invenzione, e quindi brevettabile. E questa è un po' tutta la storia che conosciamo della Monsanto, di tutte le battaglie legali negli Stati Uniti, che anche oggi diventerà in Europa, diciamo, attiva in questo senso. E questo è un po' tutto il capitolo che parla della genetica. È molto interessante, perché questi amici di Lud si sono messi di buzzo buono a cercare di far...
2: Hanno studiato,
3: ma anche hanno cercato di far... di trasportare un linguaggio comprensibile, comunque non strettamente accademico, anzi, tutt'altro che accademico, però comunque insomma, di manipolare delle nozioni che normalmente deleghiamo agli specialisti, ma che invece non sono affatto da specialisti, anzi sarebbe l'ora che la gente cominciasse a occuparsene più direttamente.
2: Quindi può essere comprensibile anche a noi comuni mortali, non così eruditi?
3: Sì, io penso proprio di sì, insomma, non è... Poi appunto c'è una cosa anche simpatica, ho visto dentro a questo libro, c'è pure scritto, non mi ricordo più se nell'introduzione o nel finale, che non ci sono note, non c'è...
2: Infatti l'avevo notato, volevo domandarti.
3: Hai notato che non c'è note?
2: Per caso tu lo sapevi, non ci sono note.
3: Non ci sono note, no, c'è scritto, forse nelle conclusioni, c'è scritto che non ci sono note, perché il lavoro tutto accademico di dimostrare che una cosa è reale, perché si cita un altro lavoro che ne cita un altro e che ne cita altri due, è un sistema tutto accademico e fa diventare realtà provata quello che in realtà potrebbe ancora essere oggetto di discussione, tipo questa, il riduzionismo, diciamo, applicato alla genetica negli OGM. Mentre invece qui non ci sono note, ma c'è un sentirsi liberi di manipolare le informazioni che studiando si possano, pur non essendo ultra specializzati, ma anzi si può mettere in contatto delle scienze dei campi che non sono usualmente a contatto, tipo incastrare un ragionamento di genetica sulla storia o sulla geopolitica può sembrare un ragionamento un po' strano, però in realtà è mettere in contatto delle nozioni che normalmente l'Accademia valuta in scatole stagne, non comunicanti tra loro, generando ultra specializzati che non sanno, sanno magari guardare con il microscopio molecolare l'infinitesimamente piccolo, sanno guardare a milioni di anni luce le stelle, ma non si accorgano delle frane che ci sta sotto casa. Quindi, insomma, questo discorso volutamente non accademico, vedo che l'hanno praticato.
2: Interessante, interessante.
3: L'ultimo capitolo, non so se c'è ancora tempo.
1: Sì. Ci dica.
3: L'ultimo capitolo invece è è un po' il succo di tutta questa ricerca, fatta la premessa sulla geopolitica, sulla storia e sulla genetica, si arriva a oggi e si mette, viene messo in relazione quello che in questo momento l'Accademia in Italia sta facendo, e lo sta facendo a stretto contatto con l'Accademia israeliana e con l'imprenditoria israeliana e ovviamente di tutto l'Occidente intero, però in questo momento l'Israele, proprio per volere diciamo, del gruppo di comando attualmente sionista che c'è in Israele, è proprio volutamente altamente specializzato in alcune tecniche, compreso quelle della gestione dell'acqua e della gestione del cibo e della produzione industriale del cibo, però hanno bisogno di una scala dell'economia di produzione che loro non possono avere. Ovviamente sperimentano tutte le loro diavolerie sui territori occupati, quindi è una sottotecnologia di estrema violenza sia contro la natura che contro anche le persone e i popoli che abitano i territori, e lo vediamo, ovviamente ce l'abbiamo sotto gli occhi. E poi anche hanno bisogno di un bacino d'utenza maggiore per poter giustificare produzioni industriali di grossa portata. Tutto questo sta avvenendo nel caso nostro, con tutta la ricerca in Italia, sta avvenendo con una stretta collaborazione, e facciamo un esempio, uno fra tanti, che è quello dell'Agritech Agritech International Center,
2: proprio quello
3: che ha sede appunto alla Federico II a Napoli, e che raggruppa un po' in una fondazione che, come sappiamo bene, le fondazioni sono società di diritto pubblico e privato insieme, che comunque si raggruppano intorno a un capitale per ottenere uno scopo, che normalmente lo dichiarano ovviamente filantropico, benefico, però sappiamo benissimo che in realtà o si parla di distrazione di fondi o si parla di condizionare la ricerca. In questo caso è la seconda, si condiziona la ricerca perché praticamente questa fondazione, che è fatta appunto nel 2022 a Napoli, raggruppa tutte le università, quasi tutte le università italiane, e poi ci sono i centri di ricerca nazionali, o MCNR, o
1: il CREA
3: e quant'altro, e poi ci sono i cosiddetti portatori di interessi, che hanno messo capitali anche loro, e sono la grossa industria, e guarda caso è molto impegnata in tutti i settori del tecnofascismo coloniale, che principalmente insomma si possano, vabbè, Leonardo in testa, e poi tante altre, c'è Leni, c'è la Nestlé, sono tutte dentro lì. Poi la cosa bellina e simpatica è che questi capitali che sono stati messi per la ricerca in realtà sono solo la miccia per accendere dei progetti che vanno poi finanziati con il PNRR, quindi insomma tutte le università metteranno fondi del PNRR, quindi diciamo soldi a debito sottratti alla comunità vanno a fare ricerca bellica oppure dual use, che quindi riguarda anche la produzione industriale di cibo, che come recita il titolo, mangiare è un atto di guerra.
2: Vabbè, per non svelare tutto, perché insomma ve lo dovete leggere questo libro, ma dove si può trovare?
1: Esatto, dove si trova questo libro? Visto che gli amici di Lud non li possiamo vedere, come arriva?
2: Se non lo sai nemmeno te, però magari tu ci puoi procurare qualche copia.
3: Io attualmente ce l'avevo qualche copia, ma
1: è andata a ruba.
3: Non ci sono più. Presto insomma ci sarà una ristampa e si può trovare nelle distribuzioni,
1: nei migliori mercati di Firenze.
3: No, il mercato contadino di Piazza Tasso ce lo dovrebbero avere, poi comunque anche in altri contesti insomma sta girando. Vabbè. Per il momento non è edito, insomma è edito in proprio, quindi non c'è una distribuzione di tipo più, un po' più organizzato, però insomma cercatelo.
2: cercate.
3: Ci troverete.
2: Ruvido, grazie mille. Noi ti lasciamo tornare al lontanissimo mercato.
3: Io ho pigliato il treno e torno in mercato.
2: Buon viaggio e a presto.
1: Grazie
3: ciao
1: mille,
3: a tutti, ciao. Grazie di aver ascoltato.

0: Verso la metà di febbraio del 1525, Thomas Muntze tornò liberamente a Mühlhausen, in Turingia, da dove era stato espulso 5 mesi prima. Da allora a Mühlhausen accadono cose strane. Con il ritorno di Muntze, l'agitazione in città crebbe, ma sembra che, montando di tanto in tanto a cavallo per arringare il popolo, egli in realtà cercasse di evitare che l'inevitabile insurrezione scoppiasse prematuramente. Si può dire che a Mühlhausen si instaurò una sorta di doppio potere. Da una parte c'era il Consiglio Perpetuo, rappresentativo della tendenza riformatrice moderata di una minoranza del patriziato e dell'insieme dei maestri delle corporazioni, che cercava di amministrare la città a vantaggio dei propri interessi, ma nel rispetto della tradizione, quindi continuando a riscuotere regolarmente le tasse, a pagare gli interessi, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, invece, c'era un embrione di proletariato rappresentato dai sostenitori attivi della riforma popolare, organizzati intorno a Münster. Questa massa esercitava una veemente pressione sul nuovo consiglio, cercando di tirarlo dalla propria parte e di strappargli determinate concessioni. Questa situazione riassume la grandezza e i limiti di Münster. Egli aveva condotto sulla soglia del potere una classe sociale che sarebbe stata troppo debole per mantenerlo se l'avesse conquistato, come sicuramente avrebbe potuto fare con un colpo di mano. I suoi nemici dell'epoca sostenevano che avesse instaurato un regime comunista, ed è importante cercare di estrarre qualche elemento di verità districando questa matassa di letture tendenziose. Non basta prendere per buone le calunnie e rimbalzarle per farne dei titoli di gloria da attribuire a Munzer. Dobbiamo cercare di capire quali fossero le cose che voleva fare e quali invece quelle che poteva fare. Insegnò, secondo l'anonimo autore di una storia di Thomas Munzler, che tutte le proprietà dovevano essere tenute in comune, come scritto negli Atti degli Apostoli. In questo modo rese il popolo così spregiudicato che la gente non voleva più lavorare. Ogni volta che qualcuno aveva bisogno di grano oppure di stoffe, si recava da un uomo ricco, scelto da lui, ed esigeva la cosa richiamandosi alla giustizia divina. Perché Cristo, dicevano, vuole che si condivida con chi ha bisogno. Se i ricchi non davano volontariamente, venivano espropriati con la forza. Proviamo ora a metterci nei panni dei contadini asserviti alla gleba, dei soldati mercenari licenziati, dei piccoli commercianti esclusi dal sistema delle corporazioni, degli operai sfruttati e affamati, abituati a subire ogni tipo di prepotenza. L'esempio di Münzer diede loro, a tutti costoro, la forza e il coraggio di osare, mentre la sua predicazione faceva loro intravedere la speranza in un mondo migliore. Che cosa potevano desiderare? Quale destino migliore potevano immaginare? Senza dubbio diventare contadini indipendenti, padroni del proprio pezzo di terra. O poter diventare maestri in una corporazione. Il regime politico che potevano sognare, l'instaurazione di quella giustizia divina di cui parlava Münzer nei suoi sermoni infuocati, come avrebbero potuto immaginarlo se non come uno Stato in cui le ricchezze superflue dei ricchi sarebbero state redistribuite tra i poveri? L'articolo che volevano applicare diceva «Omnia sunt communia», tutto è in comune. Ognuno doveva ricevere secondo i suoi bisogni e secondo delle proprie necessità. Quanto ai principi, i conti o i signori che non avessero voluto adeguarsi dopo essere stati severamente richiamati, sarebbe stata tagliata loro la testa o sarebbero stati impiccati. Questa è stata la sua grandezza. L'aver saputo fare del suo ideale un obiettivo accessibile alla gente del suo tempo, a persone socialmente determinate e al tempo stesso l'aver saputo mettere in campo una tattica politica e militare per raggiungerli. Questi i suoi tratti, lo distinsero profondamente dalle varie sette mistiche o anabattiste del tempo che parlavano del regno di Dio in assoluto, senza fare i conti con le contingenze di classe.
1: E ringraziamo il Ruvido che oggi insomma, ci regala, oltre alla sua presenza, anche se è disposto a leggere un brano tratto dal libro che presenteremo oggi in Piazza Tasso verso le 5:30, che è dell'edizione Tabor. Abbiamo qua con noi proprio il fondatore. Abbiamo l'onore di avere il fondatore dell'edizione Tabor.
2: Grazie, è un onore per me.
1: Grazie, perché finalmente dopo anni e anni e anni siamo riusciti a farti scendere fino a Firenze, perché insomma hai fatto un bel pezzettino di viaggio per essere qua con noi. E, non so, raccontaci subito come nascono le edizioni Tabor.
2: Allora, sì, diciamo che nascono in Val di Susa. Il primo libro l'abbiamo pubblicato nel 2013. In Valle di Susa, che non è un caso perché, a parte, vabbè, appunto il fatto che io e gli altri che hanno dato vita a questa avventura abitiamo lì, c'è però anche un po' una ragione che è un po' uno dei fili così fondanti del progetto che c'è alla base, nel senso che nasce chiaramente anche un po' sull'onda della lotta NoTav. E perché noi sentivamo perlomeno un po' un'esigenza derivata dal fatto che il movimento NoTav aveva comunque una grande forza pratica, diciamo, in quel periodo lì soprattutto, però quello che un po' ci rendevamo conto è che anche l'immaginario che si aveva in questa zona di montagna, ma come in tante altre zone marginali, periferiche di montagna o rurali, condividevano, in qualche modo erano un po' subordinate a un immaginario molto cittadino, metropolitano, che è un po' ovviamente un portato del movimento operaio novecentesco, in cui il riferimento principale, il soggetto, come si diceva, l'operaio di fabbrica, industriale, cittadino, con tutto quello che ne consegue, con anche un certo sorta di disprezzo, un po' più o meno dichiarato per i villani, le classi rurali, contadine, che insomma nelle ideologie novecentesche del socialismo, ma in generale un po' tutto un certo progressismo delle ideologie novecentesche, le popolazioni rurali sono sempre state viste un po' come in qualche modo reazionarie, marginali, portatrici di istanze che non erano quelle, no, del progresso dell'uomo nuovo che si libera grazie alla tecnologia. Quindi l'idea era cercare anche di creare dal punto di vista dell'immaginario un proprio immaginario, no? Quindi andare a riscoprire tutta una serie di storie, di patrimoni, di episodi di resistenza, di rivolta, di lotte in territori non metropolitani. Quindi inizialmente appunto soprattutto nelle nostre zone, delle Alpi occidentali. I primi libri che abbiamo fatto, uno era su Fra Dolcino e Margherita, un'esperienza di un'eresia e nel contempo di una rivolta delle popolazioni della Valsesia, in quel caso nel 1300. Poi un altro libro che abbiamo fatto sugli Escartun, che era stata questa esperienza, questa storia di una sorta di autogoverno a cavallo delle Alpi, che è durata ben 4 secoli, tra 1300 e 1700, in realtà molto di più, è stata formalizzata appunto nel 1300, ma un'esperienza secolare, che in realtà non è una particolarità di quella zona delle Alpi, è un po' tutto nel Medioevo. Si creano tutta questa serie di esperienze di autogoverno molto diverse tra di loro, che però dimostrano che per secoli le popolazioni si sono autogovernate al di fuori degli stati nazionali, degli stati centrali, a cavallo delle frontiere per come le conosciamo oggi. Quindi abbiamo cercato un po' di ricostruire anche queste storie di altre forme di amministrazione dei territori, non per idealizzarle, per dire che erano insomma qualcosa di perfetto a cui tornare, però diciamo per riappropriarsi un po' di episodi di storia che ci sono sconosciuti, perché è abbastanza allucinante se ci pensiamo. Noi stessi che vivevamo in quel territorio lì non ne sapevamo niente, per 4 secoli popolazioni in quel territorio si sono autogovernate ed è un'esperienza che è stata completamente cancellata. Sicuramente non si studia nelle scuole, quindi il tentativo era quello di riappropriarci di queste storie e di farlo non da un punto di vista così accademico. Noi non siamo dei storici, professionisti, ma l'idea era proprio che le popolazioni dei territori dovessero riappropriarsi delle loro storie. Quindi questo diciamo un po' come punto di partenza, poi in realtà abbiamo fatto diversi libri, la gran parte sono di taglio storico, però abbiamo fatto altri libri su esperienze più diciamo, contemporanee, più uno con Trade sulla storia della SAD di Notre Dame des Landes, del movimento Notav un po' in parallelo, che ricostruiscono questa lotta, altri testi. Ad esempio la collana Agire, che è uscito il primo libro appunto quest'anno su un'esperienza di lotta di Os Cangaceiros, che era questo gruppo semiclandestino francese negli anni 80, e poi la collana Bundschuh, che è il nome della Lega dei contadini, questa cospirazione che all'inizio del 500 appunto Bundschuh è lo scarpone Legacci, che era un po' il simbolo di questa alleanza tra le schiere contadine che all'inizio del 500 preparano in qualche modo il terreno per quella che sarà la cosiddetta grande guerra dei contadini del 1525, di cui ci parlava l'audio di prima e di cui parla l'ultimo libro che abbiamo pubblicato, questo qua su Thomas Munzer, appunto Io affilo la mia falce, e appunto prendendo come logo questo simbolo di questa Lega abbiamo preso un po' a pretesto il cinquecentenario appunto della guerra dei contadini del 1525 e abbiamo fatto tutta una serie di pubblicazioni, di libretti, di libri su questo tema qua. Adesso l'ultimo appunto su Munzer specifico sulla guerra dei contadini, però in realtà ricostruendo un po' il contesto in cui questa esplosione avviene. Questo perché crediamo sia estremamente interessante non tanto quel momento lì, quella rivolta lì, ma proprio il momento storico in cui avviene, che è la fine, il declino del Medioevo, la nascita della modernità capitalista per come la conosciamo oggi ancora, il momento in cui nasce lo Stato-nazione per come lo conosciamo, l'economia capitalista, le frontiere, un certo modo di fare la guerra, il colonialismo, la scoperta dell'America, sono tutte questioni collegate che in qualche modo portano al momento storico in cui siamo tuttora, e i contadini dell'epoca si rendevano perfettamente conto di quello che stava succedendo. E quella fu veramente una resistenza, una vera e propria guerra che oppose ai poveri dell'epoca contro questo nuovo mondo che stava nascendo, che dimostra che intanto che i contadini non, le rivolte contadine, come spesso vengono lette, non erano in realtà delle così esplosioni di collera senza programmi, senza obiettivi, senza idee. Al contrario, i contadini avevano appunto perfettamente consapevolezza di quello che stava succedendo, avevano richieste, rivendicazioni ben precise e poi appunto che si fu veramente a un passo da un vero e proprio rovesciamento sociale. Quindi questo dimostra anche che, anche qui, al contrario di come certa ideologia ci presenta il progresso storico, non c'era scritto da nessuna parte che il feudalesimo dovesse essere sostituito da un ordine ancora più disumano come quello capitalista. Erano appunto strade aperte, l'affermazione della modernità non è stato un lineare progresso, ma è stato proprio il frutto di una sconfitta, la sconfitta delle classi povere e di una vera e propria guerra civile che in realtà è andata avanti secoli. Quello è stato un momento culminante, il 1525, ma in realtà è un conflitto secolare che in qualche modo va avanti ancora oggi per certi versi.
1: Quindi l'idea di creare proprio una casa editrice nasce dal vostro bisogno appunto di comunque dar voce, parlare, approfondire anche argomenti insomma, che è difficile trovare da altre parti, ma come funziona? Cioè, scrivete solo voi, pubblicate anche libri di altri, in quanti siete, come scegliete, c'è cioè un so, come è strutturata Tabor?
2: Ma un po' non è che esista proprio una struttura, diciamo, fissa. appunto ci sono delle linee guida che sono quelle che più o meno ho detto, insomma, che stanno alla base. Siamo in due o tre che ci occupiamo, chi più della distribuzione, chi più dei banchetti, chi più della redazione dei libri. Però in realtà, appunto, a parte chi porta avanti, diciamo, continuativamente questo progetto, poi ogni libro ha un po' una sua storia, nel senso che abbiamo pubblicato alcune cose, sono state scritte da noi stessi, due o tre libri, altri sono traduzioni, quindi appunto ogni libro ha un po' le sue collaborazioni, nel senso che magari ci vengono fatte delle proposte, collaboriamo con qualcuno per tradurre un testo, altri siamo noi a proporre delle collaborazioni. Poi, ad esempio, abbiamo fatto delle ristampe, abbiamo collaborato con per esempio Donne Delinquenti, che è un libro di Michela Zucca, che è amica un'antropologa del Trentino, che ha scritto questo libro su, diciamo, un'altra storia anche qua dei territori marginali, soprattutto alpini e montanari, di tutte le figure eretiche, ribelli, bandite al femminile, e lei è appunto un'antropologa alpina. Quel libro l'abbiamo fatto insieme a lei, cioè l'ha scritto lei, poi l'abbiamo un po' rivisto insieme, e così ogni libro ha un po' insomma, un suo percorso diverso, diciamo così.
1: Bello, interessante, interessante. E avete proprio stampate voi, avete dei compagni e delle compagne che fanno la copertina, insomma, come funziona anche questa parte più tecnica?
2: Ma anche lì appunto dipende, abbiamo amici, compagni, compagne che partecipano ai singoli progetti, in diversi casi appunto altri hanno fatto i disegni apposta per le copertine, in altri casi li abbiamo fatte noi, la stampa noi la facciamo in tipografia, abbiamo altri progetti opuscoli, manifesti, cose un po' più agili, meno copie, che stampiamo noi, abbiamo anche una macchina da stampa, però i libri proprio li stampiamo in tipografia, anche per esigenze proprio tecniche, che facciamo di solito almeno tirature di 1.000 copie, più rilegate, quindi sarebbe, insomma, per ora troppo complicato farli noi autoprodotti, quindi quelli li stampiamo in tipografia. Per il resto sì, ci occupiamo tutto noi dell'impaginazione, della redazione, delle grafiche, appunto in questo modo qua, ed è tutto comunque volontario, cioè non è un'attività lavorativa per noi, anzi, insomma.
1: Beh, è tutto volontario, quindi vuol dire dalla vendita dei libri che cosa succede?
2: E dalla vendita dei libri teniamo, cioè il ricavato serve per stampare altre cose, di
1: Quindi
2: fatto.
1: tutto viene
2: Sì,
1: reinvestito
2: sì, sì.
1: per ricreare altri
2: Sì,
1: libri.
2: poi in realtà abbiamo anche una biblioteca in Val di Susa, quindi in parte serve anche per acquistare altri libri per allargare la biblioteca che abbiamo su, appunto, in Val di Susa.
1: Vabbè, cultura che genera altra cultura, quindi tutto viene reinvestito.
2: Funziona, diciamo.
1: Bene, bene.
3: E i canali che usate invece per la distribuzione, quindi sono vari banchini, poi c'è un sito.
2: Esatto, sì, facciamo appunto banchi in giro di distribuzione, poi abbiamo il sito, quindi si possono, che è edizionitabor.it, e si possono acquistare lì scrivendo al contatto mail che c'è sul sito, e poi abbiamo anche un distributore ufficiale, diciamo la Diest, che si occupa poi di distribuirli nelle librerie, cioè ovviamente non ha una grande distribuzione nelle librerie, però teoricamente, se uno in libreria
1: Però
2: lo
1: se uno va
2: chiede,
1: in
2: si può.
1: libreria e lo chiede, lo
2: Esatto,
1: può ordinare. Anche
2: sì.
1: questo è importante da sapere.
3: Sì.
1: E mi immagino sia appunto una scelta anche ponderata quella di non essere invece sui canali social vari.
2: Sì, in realtà da poco abbiamo aperto.
3: Faccio la domanda del capo.
2: In realtà finora sì, per più di 10 anni non li abbiamo avuti, ma più che altro per incapacità
3: Gestionale.
2: nostra, però da un annetto così abbiamo aperto un canale Telegram e un canale
1: Ah, lo so, noi lo vediamo da qua,
2: Instagram.
1: noi solo che possiamo vederlo, vediamo che una nota di vergogna sul suo volto, ma bisogna scendere a
3: No, colpa mia della mia
2: compromessi.
3: domanda.
2: No, no, no, beh, ci sta, devo dire che
1: Bisogna
2: comunque.
1: ammetterlo, è così.
3: E, ma che ti volevo chiedere in realtà? Ma per la ricerca appunto di testi, cioè mi immagino sia complesso comunque, non sono argomenti appunto come dicevi prima, né che sono trattati spesso, sono lati della storia anche un po' rimasti sepolti. Cioè, com'è che uno arriva a ripescare magari libri da poi tradurre? Cioè, penso ci sia una ricerca, insomma.
2: Ma sì, lì è un po', tra virgolette, casuale, nel senso, appunto, non, cioè, non avendo noi neanche un percorso di studi specifici su questi temi, sono un po' interessi personali che poi vengono approfonditi sulla base, appunto, anche delle esigenze del momento, di quello che ci sembra più interessante pubblicare in un momento o in un altro. E poi appunto anche grazie ovviamente alle collaborazioni, nel senso che noi non è che abbiamo un sapere così esteso su tutto, quindi magari quindi facciamo più riferimento, ci appoggiamo a chi magari ne sa di più di una cosa, dell'altra, si fanno insieme delle ricerche per poi arrivare alle pubblicazioni, insomma, un po' così. Adesso, ad esempio, io ho parlato soprattutto appunto di episodi storici delle nostre zone, però abbiamo anche una collana in cui abbiamo pubblicato gli scritti di Öcalan, altre cose sul Kurdistan che abbiamo fatto in quel caso in collaborazione con Wiki, che è l'ufficio informazione del Kurdistan in Italia. Insieme a loro abbiamo appunto pubblicato una serie di libretti di testi di Abdullah Öcalan, e insomma varie cose così.
3: Ottimo. Senti, ti facciamo dire giusto due parole su Io affilo la mia falce senza entrare troppo nel dettaglio, visto che avremo a breve
1: Esatto.
3: l'iniziativa, ma giusto una cosa un po' generale.
2: Sì, appunto, questo è l'ultimo libro che abbiamo pubblicato di questa collana che dicevo prima, il Bunchu, ed è un testo in realtà su Munza e sulla guerra dei contadini. E ne esistono di testi, anche se la gran parte sono esauriti, però abbiamo scelto questo perché intanto non era mai stato pubblicato in Italia, un testo che originariamente era stato scritto in francese da uno svizzero, Maurice Pianzola, che era uno scrittore, giornalista svizzero negli anni 50, quindi un testo abbastanza, insomma, di metà del secolo scorso, e ha un taglio, come forse si è un po' anche capito dalla lettura di prima, un po', diciamo, sul confine tra il romanzo storico e il saggio politico, cioè non è un testo molto pesante, abbastanza scorrevole come lettura, però anche abbastanza insomma, preciso e rigoroso a livello storico, quindi è un buon strumento, anche questo un po' in generale il taglio che cerchiamo sempre di avere, cioè di non avere un taglio troppo accademico, scientifico, palloso, diciamo. Le questioni di cercare che, insomma, avere testi che siano un po' alla portata anche di chi vuole leggerli e non ha troppe per forza competenze scientifiche o accademiche, e ricostruisce appunto attraverso la figura di Thomas Munzer, che così poi lo diremo meglio dopo, è un po' rappresentante della corrente radicale della riforma, cioè colui che, insieme ad altri ovviamente, però diede insomma, un grande contributo a fornire al movimento contadino le parole d'ordine delle loro lotte. La grande guerra dei contadini si può anche intendere appunto come un convergere di tante battaglie locali che nel secolo precedente, all'inizio del Cinquecento, avevano contrapposto la comunità contadina con il signore locale in controverse, appunto, singole isolate tra di loro. La guerra dei contadini fu un po' un confluire di tutte queste battaglie in una lotta comune, dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista teorico. La corrente radicale della riforma, mentre la riforma protestante

0: la predicazione in volgare, cioè fino ad allora la gente andava in chiesa la domenica a ascoltare in latino delle parole che non sapeva cosa volevano dire, la predicazione in volgare fece sì che i contadini, gli artigiani, i tessitori, gli operai, iniziarono a capire cosa c'era scritto nella Bibbia, iniziarono a capire che non c'era scritto da nessuna parte che c'erano i servi e i padroni, che c'era chi era destinato a sgobbare, chi a pregare o a combattere, ma al contrario c'era scritto che gli uomini erano tutti uguali perché tutti figli di Dio, o perlomeno quello, i contadini se ne riappropriarono e ne fecero un messaggio rivoluzionario e ne fecero la base delle loro rivendicazioni, quindi fondando le loro rivendicazioni di accesso comune alle terre, di riappropriazione delle risorse, di fine della servitù della gleba, giustificando queste richieste sulle scritture, quindi il diritto divino, diciamo così. E quindi questo libro racconta un po', questa storia, ricostruendo anche un po' tutto il periodo storico, quindi con la nascita, tanto delle colonie, poi di nuove tecnologie, la stampa, caratteri mobili, insomma, tutta una serie, le miniere, insomma, tutta una serie di rivolgimenti, le espressioni artistiche. Pianzola, l'autore di questo libro, ne ha scritto un altro che forse stiamo traducendo, forse sarà una delle prossime pubblicazioni, sui rapporti tra i contadini e i pittori. Fu un periodo, quello del Rinascimento, di fatto, in cui molti pittori si schierarono con il movimento dei contadini, quindi ci furono le espressioni artistiche anche in questo senso. Insomma, un po' una descrizione di tutto quel momento storico attraverso la figura di questo giovane predicatore tedesco.
1: Io prima di salutarci, che insomma sta giungendo l'ora anche perché sennò poi ti prosciughiamo, che dovrei fare prendere un treno, andare fino in Piazza Tasso a presentare il tuo libro. Una curiosità, ma c'è i libri che, no, che voi pubblicate, decidete di pubblicarne un tot, riuscite a venderli tutti? Ce n'è uno che magari vi è rimasto sul groppone, che non
0: Sì.
1: riuscite.
0: Adesso va bene, non voglio proprio svelare troppo, no, sì, si può dire. No, di solito devo dire che cioè, va molto bene, nel senso che molto spesso sento altri che fanno libri, che si lamentano, in generale il mercato librario, tutti si lamentano. Io devo dire che noi siamo sempre riusciti a mantenerci, cioè perlomeno ad andare in pari, se non insomma, avere comunque sempre un fondo per poter stampare i libri successivi. Quasi tutti i libri, noi ne stampiamo 1000-1500 copie, quasi tutti li abbiamo ristampati almeno una seconda volta, se non alcuni anche tre o anche quattro. Alcuni, tipo stranamente, peraltro, quello ad esempio che dicevo prima, Contrade, che parla della ZAD di Notre Dame de Landes, del movimento NOTAV, che io credo sia un bellissimo libro, secondo me dei migliori racconti sia del movimento NOTAV che è l'unico peraltro in Italia che almeno fino ad allora raccontava un po' della storia della ZAD fatta proprio da dei protagonisti, cioè da compagni che stavano lì. Non so per quali ragioni, però quello lì ce li siamo tenuti sul groppone, ne abbiamo ancora delle pile varie.
1: Quindi per chiunque passa in Piazza Tasso oggi,
0: Un
1: magari un
0: offertone.
1: offertone.
2: Consigliamo vivamente l'acquisto di Contrade, che tra l'altro io ho, quindi di razza, uno me l'ho levato.
1: Bene, noi ti ringraziamo e
0: Grazie a voi.
2: ci
1: ci
2: vedremo
1: vedremo
2: più
1: più
2: tardi
1: tardi.
2: quando riusciremo a sganciarci da questa brevissima puntata.
0: Grazie mille a voi.
2: Grazie
0: Ciao.
2: ancora.
0: Ciao a tutti.

0: Un'altra questione assunse per Thomas Muntzer un'importanza fondamentale, non solo dal punto di vista tattico, ma anche strategico: la distruzione dei castelli fortificati. Abbiamo già visto come questa tattica fosse al centro della petizione dei contadini della Foresta Nera. Durante i mesi di aprile e maggio, i contadini demolirono un migliaio di castelli in tutte le province insorte, su istigazione della minoranza rivoluzionaria guidata dai seguaci di Muntzer. In Turingia, egli diede personalmente istruzioni in diversi luoghi affinché tutti i castelli fossero demoliti completamente, uno per uno, e le loro ricchezze fossero confiscate e distribuite a beneficio delle comunità. L'8 maggio scrisse al Consiglio Comunale di Sondershausen: "Dobbiamo attaccare il nido dell'aquila, come dice il profeta Abdia. Siate coraggiosi, in alto i cuori. Non risparmiate gli empi, non abbiate pietà di loro. È necessario se non volete che la Germania diventi un'immensa fossa comune." Nella mente di Thomas Muntzer, questa Germania del futuro era un paese senza fortezze, una Germania in cui la classe dei principi e dei feudatari sarebbe stata distrutta perché non avrebbe più avuto roccaforti dove nidificare. Si pone a questo punto la questione del sistema sociale e politico che avrebbe sostituito questo sconvolgimento dell'ordine e della relativa forma di potere. A questo proposito, Muntzer evitò ogni previsione utopistica. In lui non c'è più traccia dell'ideale del Bundesschuh, il sogno di una Germania centralizzata con la sola autorità dell'imperatore. Muntzer afferma più e più volte che il potere della spada appartiene alle comunità. L'obiettivo della rivolta era quello di rafforzare questo potere mettendolo al servizio della comunità di cui era emanazione. E se i principi che portavano la spada l'avessero usata a beneficio di tutti, allora avrebbero potuto continuare a esercitare il loro mestiere di servitori del popolo. La forma del potere è rimasta quindi un po' indefinita. Sarebbe stata una sorta di repubblica. Quel che è certo è che sarebbe stata emendata da qualsiasi divisione in classi. Come scrisse Thomas Muntzer nel suo opuscolo di Norimberga, il popolo sarà liberato e Dio sarà il suo unico padrone. L'incredibile attività di Thomas Muntzer durante il mese di aprile e la prima quindicina di maggio del 1525 e la sua influenza su tutto ciò che accadeva in una città importante come Mulhausen fecero sì che il focolaio di insurrezione innescato in questa città si estendesse in poche settimane a tutta la Turingia, alla parte di Sassonia a ovest dell'Elba, a Fulda, a Lassia, a Eichsfeld, all'Harz e al Brunswick. Muntzer non era più l'uomo che passava la notte chino a preparare i suoi sermoni. Predicava dal pulpito, riceveva le delegazioni nel suo quartier generale, nella casa dei Giovanniti, arringava le compagnie degli artigiani armati, radunate in piazza, talvolta cavalcava fino ai villaggi vicini per andare a dirimere dispute e a sistemare certi affari. E quando tornava, andava a ispezionare i lavori di ampliamento dei fossati della città. Portava ancora il suo stendardo bianco con su dipinto l'arcobaleno, simbolo dell'alleanza stipulata da Dio con l'umanità quando le acque del diluvio si erano ritirate. L'avremmo potuto trovare per strada a complottare con la sua giovane compagna Ottilia e il suo gruppo di donne, monache liberate dalla clausura. L'avremmo visto spesso recarsi al convento degli Scalzi, dove c'era la fucina dei cannoni. Quanto era orgoglioso della sua artiglieria! Del resto era l'arma che abbatteva le mura dei castelli. Era qualcosa che avrebbe dovuto diffondersi in tutta la Germania.
1: Oh, eccolo Eccolo lì, il binario 1349.
2: Andiamo!
1: Dai, su!
3: Oh, ma che te pare che sei ribotte?
4: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
5: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
6: Ebbene, molto molto in anticipo rispetto al nostro solito, noi vi salutiamo, vi lasciamo
7: ma
6: ovviamente...
7: c'è un perché, giustamente, perché quando ci sono le iniziative in Piazza Tasso, anche a noi ogni tanto piace parteciparvi in orario, e quindi essendoci questa bellissima presentazione alla quale vi invitiamo caldamente a partecipare e speriamo con queste letture e con l'intervista di prima a Pepe di avervi invogliate tutte e tutti a venire, noi vi salutiamo in anticipo in modo da riuscire a prendere il nostro bellissimo treno e arrivare più o meno in tempo per l'inizio della presentazione in Piazza Tasso, quindi non ci vogliate a male, ma oggi va così.
6: Vi lasciamo comunque con la Cinemela, se no che puntata di Radio Contato sarebbe, e noi ci riaggiorniamo. A presto.
7: A presto.

Ma veniamo subito al primo film consigliato per questa settimana che trovate su Netflix. Si chiama 40 secondi, è del 2025 ed è di un giovane regista che si chiama Vincenzo Alfieri. È la storia di Willy Monteiro Durante, un giovane che viene ucciso durante una rissa a Guidonia Monceglio, che è un paese vicino a Roma. E il merito di questo film, il motivo anche per cui ve lo consiglio, è un po' quello di divulgare una storia realmente accaduta, cioè che in un ambiente comunque diciamo di malavita o di pre-malavita di giovani, giovani di strada, si annidano poi delle modalità di conflitto e degli espedienti anche di conflitto piuttosto futili, che però poi alla fine hanno risvolti drammatici. E quindi appunto è la storia della morte di questo ragazzo, che avviene in 40 secondi di bastonate assurde, sotto effetti di droghe più o meno pesanti, e quindi sì, appunto è la prima nota di merito, ecco, di questo film, è quella di raccontare questa storia. L'altra è proprio un merito registico, nel senso che tutta la vicenda è montata in maniera avvincente, sale un'escalation, una suspense, una sorta comunque di intrigo che il regista sa rendere in maniera molto efficace, per questo che ve lo consiglio. 40 secondi del 2025 di Vincenzo Alfieri.

Ma veniamo dunque al secondo film, titolo di questa puntata di Cinemela, che è Non morirò di fame, che trovate su Rai Play del 2023. È un film del 2023, è la storia di una persona che prima faceva il cuoco, poi cade in povertà per tutta una serie di disgrazie, anche sì, così un po' consuete, ecco, in questi nostri anni moderni. Cade in povertà e appunto attraverso il riutilizzo di quelli che sono gli scarti dei mercati ortofrutticoli e della grande distribuzione organizzata, quindi dei supermercati, crea e ricrea delle relazioni perché comunque è e rimane un grandissimo chef. E diciamo che questo film che scorre via, insomma un po' come una commedia dalle tinte un po' drammatiche, ma proprio appena appena appena, pecca un po' di non avere alcuno spirito critico e alcuna politicizzazione del tema che invece affronta bene ed è il tema cruciale, appunto quello dello spreco alimentare. D'altra parte, questo Umberto Spinazzola, questo regista che sì, attorno alla sessantina, è comunque un regista che arriva da programmi televisivi, regia di programmi televisivi tipo cose sulle top model, reality o MasterChef, cose di questo tipo qua, e quindi non ci si può aspettare certo che al di là del gridare allo spreco, possa dire molto di più. Però, insomma, se ci fai un film, ci investi dei denari, coinvolgi delle persone. Secondo me, insomma, potrebbe anche essere che si va oltre dire lo spreco alimentare si può contrastare facendo dei manicaretti, per le persone che se no non mangerebbero, dire anche lo spreco alimentare è parte di una catena tossica che riguarda l'alimentazione e, insomma, su tutto questo argomento non spendo parole che potrebbero essere retoriche, ma che comunque, appunto, dire semplicemente che lo spreco si può riutilizzare mi sembra, insomma, svilire, minimizzare un tema che è un tema politico cruciale, importantissimo di questi nostri anni. E quindi, insomma, io vi consiglio questo film, però, appunto, da guardare con questo occhio critico, insomma, o comunque con questo occhio obbligato in qualche modo alla superficialità.

Ma veniamo ora al pezzo forte di questa puntata, che è il film dal titolo Bus 47, un film del 2025 di Marcel Barrena, con l'ottimo Eduard Fernandez, che già è presente, protagonista nel film Open Arms, La legge del mare, che vi ho segnalato, del film Quando Dio imparò a scrivere, che trovate su Netflix, che non so se vi ho segnalato, ma comunque è un bel giallo da vedere, e comunque appunto anche lui coprotagonista di Tutti lo sanno, il bellissimo film che vi ho consigliato ancora l'anno scorso a Cinemela, con Penelope Cruz e Xavier Bardem. E quindi lui, che è Eduard Fernandez, è invece protagonista di Bus 47, è l'autista di un autobus e nonché è una persona che è stata emigrata dalla sua regione per motivi politici, assieme a tante altre persone, e che assieme fondano questo quartiere, lo costruiscono proprio, questo quartiere di Barcellona che si chiama Torre Barrio, e quartiere che non ha minimamente servizi. È un film alla Ken Loach, molto bello, in cui insomma c'è un po' la conquista della linea del tram dell'autobus che arriva tuttora in quel quartiere, ed è insomma un bel film, un film politico, un film appunto ambientato poi in una Barcellona ricostruita, anche bello, pieno di immagini di repertorio, perché appunto il quartiere fu fondato nel 1958, e poi tutta questa vicenda, diciamo, legata alla rivendicazione del diritto al trasporto, anche perché comunque tutto il quartiere lavorava poi per Barcellona come schiavo della città, schiavo invisibile, che dopo deve tornare a casa a piedi attraversando una montagna, e quindi la rivendicazione di un diritto di trasporto per i lavoratori è ambientata nel 78, quindi c'è tutta una ricostruzione e anche tutto un utilizzo delle immagini repertorio, soprattutto sul finale, in cui appunto ci sono le immagini veritiere di quel periodo e di quella vicenda. Quindi Bus 47 di Marcel Barrena, 2025.

E su queste segnalazioni io vi saluto, vi auguro una buona visione, vi do appuntamento al prossimo Cinemela e tanti saluti, statemi bene. Ciao ciao!

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi, 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica. Sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso. Si fa riferimento a l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema. Si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più. Effettivamente.
6: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che ok, sì, dovremo consumare sempre più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero, però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
8: E che vanno prodotti, ovviamente.
6: E che vanno prodotti,
8: con, esatto, altro consumo di energia.
6: Esattamente. E poi, comunque, se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia. Ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
8: e sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio, altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è il cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, ci siamo trovati spesso a contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente, della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire due parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
6: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati, e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture, molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono... hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
8: Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile e a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così, perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di

0: Oh, nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
1: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze e oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato parlando sin dalle origini nel 2008 con la costruzione di Via Chiuso dei Pazzi e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina. Era stato promesso un parco pubblico e invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
2: Sì, buonasera a tutti e sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW. Cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione. Usando anche la possibilità da parte della regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro, quella zona è una zona prospiciente da alcune ville medicee, Villa La Quiete e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico, l'ambiente prospiciente alle ville medicee. Anche questo, tra l'altro, potrebbe essere oggetto di discussione perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona come si dice, è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
1: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
2: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi è nella catena

0: di distribuzione dell'energia elettrica è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 MW, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 MW per i 5 MW attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni. Alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro tutto questo, proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche, e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico, d'estate con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
1: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma, con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune? Si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
0: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta era stato già tutto deciso. La regione sostanzialmente, utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni di uso dei terreni, ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessun informazione sul territorio e il comune stesso poi alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4-5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro con Gianni, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori. Il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto, è stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio. A differenza di tutto quello che viene pubblicizzato, coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla, bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime e andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere e non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che N Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
1: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Soto Castello. E ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
0: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona, ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, sei torri eoliche nel cordone, corridoio ecologico che collega, connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di l'onda comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a la 2 giorni, organizzata dai comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio all'onda, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la 2 giorni a una salita collettiva per una scena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Crociamori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva che hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Poco, Nato, Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Prato Magno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Gioco di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di Sentiero 00 Italia, Sentiero E1 Europa e Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Gioco di Villore sono alte 170 metri.
0: Ok, guarda, scusami se
1: Sì?
0: ti interrompo,
1: Sì?
0: grazie quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Gioco di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione. Anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente,
1: Sì. Sì,
0: all'onda, giusto?
1: che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione d'impatto ambientale e sono pubbliche e queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche perché l'amministrazione del Comune di Londa faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
0: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo alla, in chiusura alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
1: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini per difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. Quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali, che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche, e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili solidali, che però nascono dal basso e senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
0: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
1: Sì, allora abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com, alla quale chiedere informazioni per la marcia per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché se ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
0: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
1: Sì, allora noi abbiamo 2 gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mugellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
0: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie, di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao.
1: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: Rieccoci sempre, Ponte Radio ovviamente, Radio Wombat, quest'oggi. Allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare fare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, cioè, va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché c'è questa enorme domanda energetica? Quanta ce n'è e come ci stiamo comportando? Spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo, è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare. Ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare, perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po'. E quindi partiamo, per esempio, nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello, Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt. Mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamoci un tubo che porta dell'acqua. Ecco, la grandezza di questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Le diciamo, infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento e quindi c'è bisogno di infrastrutture, insomma, con questi, tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro, però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
2: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X, o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire, che ci dia un'idea davvero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi, ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. il grosso di questi prodotti non vengano consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o a altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono per esempio alla produzione di chip, ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo un piccolo prologo per come dire, dare un po' di coordinate.
3: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui wattora, i watt eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo. Kilowatt è diciamo un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei wattora, per percorrere 100 chilometri. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 chilometri a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine.
2: Ok, ottimo.
3: Per esempio.
2: Ma dove devi andare? Tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi del mondo, che come vi dicevamo sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt-ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però come dire.
3: Sì, esatto. Poi dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al diciamo il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino. Quindi appunto questi sono 4.300 terawattora, sono il diciamo quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita diciamo molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono uno dei paesi che consuma di
2: Spreconi.
3: più, esatto, pro capite.
2: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche boh, si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè, quindi, oltre a essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno, all'incirca. Il consumo energetico è di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale, in tutto il mondo. Invece, parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante, degli Stati Uniti. Perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 22.000, no, 2.297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché, però? Perché un po' l'hai già accennato, però perché? Ora, va bene che cioè, è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non abbastanza facile, ma insomma, cioè, è come dire, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica. Però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
3: Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, che ne so, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro
2: La
3: stessi, no?
2: sanità,
3: E la
2: sì.
3: sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici, gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato
2: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
3: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare per esempio la sanità pubblica, le scuole, eccetera, eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
2: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento, per esempio, di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima, non è veramente efficace nella logica.
3: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi
2: Esatto.
3: da poter spendere e ha le risorse diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo è determinante a mio parere.
2: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che, e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora, a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente, e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica forse sotto un'altra luce, in realtà sono previsti degli incrementi nei prossimi anni giganteschi, e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose, e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
3: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi la unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole guardare.
2: C'è la fissa.
3: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
2: Sì. Quindi i soli data center.
3: I soli data center.
2: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento, poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo, ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica nei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. Che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari varie aziende per costruire dei data center che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora, solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo, esatto, i data center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però è purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina, che passerebbe da cioè che fondamentalmente parte da 102 a 276 terawattora. mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center,
3: Sì.
2: di consumo, di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, al 36.
3: Sì, più o meno, ecco,
2: Insomma, da,
3: sì.
2: no, scusa, da 19 a, insomma, questo è. Quindi fondamentalmente si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E, sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora. Questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese, Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo

0: solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti. E
1: Sì, grande
0: quindi sp
1: ambiguità.
0: spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po' ecco quali siano le aziende dove operano, spesso e volentieri aziende americane, per costruire questi data center.
1: Sì, tra l'altro, ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima. Noi stiamo parlando di data center, dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta. Dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè è arrivata e dobbiamo farci i conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi come dire, il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni, prima ci dicevamo, il decidere che gran parte della nostra, a livello proprio di consumi spicci di persone, a livello individuale, passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, boh, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo, sì, possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo, a livello proprio di consumo individuale, non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè, in fondo, continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer, piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, boh. Non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
0: Esatto, e secondo me una cosa da specificare che magari potrebbe essere già chiara a tanti e a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet, oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale, oppure non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo, cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che, insomma, che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la

0: domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera, e quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda e cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
1: Sì, sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Molto, gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo a i grandi data center, quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana, approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici sostanzialmente.
0: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più che sarà richiesto da insomma le industrie, eccetera, a livello mondiale, verrà coperto per il 99, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo le batterie, per esempio,
1: Sheep,
0: i
1: sì.
0: chip, eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni, in cui è le nazioni del mondo, i territori del mondo in cui è possibile fare tale estrazione. Perché chiaramente tanti paesi non vogliono. Ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
1: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale perché, per esempio, un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più. Cioè, la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda, e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino adesso e non abbiamo approfondito perché davvero non c'era tempo la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti. Che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. Ora, tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
0: Sì, esatto. In sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare, non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi. E fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così va avanti, ce la facciamo.
1: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà un stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sembrato

0: se non vi siete suicidate, tutti questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e che, come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora, partiamo dal prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo 2022, è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci, dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di più di tutto il consumo dell'intera Italia. Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1,3% della domanda globale di elettricità finale. Quindi, ok. Da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso, grazie all'hype dell'intelligenza artificiale, sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto. Cioè, fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile, e quindi boh, prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021, quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa, scusa, è arrivato a circa 72 terawattora, non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato. Quindi, insomma. Per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015. Arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante, però generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore, ecco lì si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma, una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti, e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale, quindi sfruttando questo nostro bisogno di continuare, ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa, a
0: Devastazioni di tutti i tipi.
1: devastazione dei territori, ecco, e del clima.
0: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, rinunciabile, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro, perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale, e questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale, ma di economia finanziaria, insomma, di bolla finanziaria. Se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad addentrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza fo cioè,
1: Sì, potremmo
0: è il
1: continuare
0: vaso di Pandora.
1: all'infinito, ecco.
0: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè, che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
1: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me, si va a inserire diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse, che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera. Stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché, diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente, ma mi viene, per esempio, in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare e adesso hanno un buco di 30 miliardi, quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
0: Col sangue, mi
1: Col
0: sa.
1: sangue? Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
0: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili, ma con delle grosse differenze. E hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time e quindi in tempo reale, in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli, che, insomma, non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo, li sta facendo in un data center, molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che, insomma, deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro, lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali e in più è calda perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica in cui io ho tre, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua co cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione. L'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno che poi da qualche parte finiscono, non è che. In più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta, per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo, il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi quando guardate le statistiche vedete sempre una porzione di energia in positivo perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è proprio è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo e si stima più o meno circa sui 40 gradi e non basta per fare il riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni hanno l'acqua a 40 gradi perché se no non ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero, il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
1: Paraculo, insomma,
0: In
1: diciamola
0: sintesi,
1: così.
0: in sintesi. Quindi anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande, invece, consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è ad esempio il raffreddamento elettrico, cioè usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro, da dentro il data center, e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito invece uso delle ventole elettriche tipicamente, altro consumo. Questo però sistema che comunque è più efficace, cioè è più, come dire, sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può stare. Se Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. E è più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi a volte fanno un sistema ibrido. D'inverno si usa l'elettrico ed estate ad acqua. Di base, però, questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona. E di fatto si consuma un botto di elettricità e come si diceva prima, si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto, il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista economico costa di più e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine del
1: Certo, già non
0: bilancio.
1: stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi.
0: Capito? E quindi co cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte che ha sul consumo elettrico, che forse, insomma,
1: Eccoci.
0: ci ammazza ulteriormente.
1: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome, diciamo, da Transformer, che insomma, è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, no, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi elettrici, triplichiamo forse di più?
0: Perché siamo infiniti noi.
1: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt. Ora ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawattora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone, con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere, diciamo, nel loro quartier generali, i data center, eccetera, eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
0: La Tiger Celtic te la paghi così.
1: Insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente, magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa, magari, che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando. Diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io, in un certo senso, mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, quando, insomma, mi creerò uno standard. Per cui io, diciamo, per soddisfarlo, uno standard che per soddisfarlo, dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina. Cioè io diventerò sempre, dipendente da questa energia perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado perché diciamo, lo standard che avrò diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti, in avanti, in avanti, fino a che boh, forse ci schiantiamo tutti contro un muro.
0: E via, almeno si è risolto. Quindi, sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, cioè, è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. E ora, l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio e che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalarvi, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che cioè, basta, cioè, non solo non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, cioè dovremmo abbattere roba per riuscire a scamparla. E invece i data center costituiscono un ulteriore consumo di suolo gigantesco, e sia perché, ma non solo, intanto per la pavimentazione, cioè proprio la struttura che è, ma questa struttura è fatta di cemento, è fatta d'acciaio, tutta questa roba. Necessita ulteriore produzione industriale anche solo nei materiali, quindi è tutta una catena piuttosto pesante e tutto ciò anche cioè, il consumo di suolo spesso fatto in contesti territoriali già abusati dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi comporta una impermeabilizzazione del suolo molto problematica. Quindi, unito questo ai fattori che sappiamo di cambiamento climatico, quindi di fenomeni anche di alluvioni o di comunque fenomeni climatici estremi, chiaramente porterà a un peggioramento della vita dei territori dove questi data center vengono ospitati. Vi facciamo ascoltare adesso una piccola intervista realizzata grazie alla collaborazione con Radio Blackout, un'intervista su Torino per una costruzione di un nuovo data center nel quartiere di Lucento a Torino e quindi ci raccontano anche insomma, di cosa si tratta e le lotte che stanno iniziando a nascere in previsione di questa ennesima devastazione.
2: Allora, anche nella città di Torino sono previsti dei nuovi data center, già ne sono presenti 10 in città e il progetto per il prossimo futuro è di costruirne altri 5. Io ora vi parlerò del progetto nella zona di Lucento. Lucento è nella periferia nord-ovest di Torino. Il progetto di data center interessa un'area adiacente alla ex ThyssenKrupp. Ed è una zona che ha un passato industriale molto importante, in particolare nell'industria siderurgica, e la falda acquifera, insomma, tutta l'area è la falda acquifera che passa proprio al di sotto della ex ThyssenKrupp, è inquinata con cromo esavalente e lo rimarrà, nel senso che anche il progetto di questo data center non è, cioè sarebbe prevista in teoria la bonifica, ma è ancora aperto un contenzioso sul fatto che venga effettivamente attuata o no. Probabilmente no, verrà semplicemente cementificato e lasciato la falda acquifera inquinata lì dov'è. Si tratta di un progetto di data center di grandi dimensioni. L'area degli ex laminatoi che già è stata demolita e che dovrebbe essere destinata appunto al data center è di 157.000 metri quadrati, però non si sa ancora il numero di rack che effettivamente conterrà o potrà contenere, perché proprio non sono stati neanche dichiarati. Infatti, l'azienda che ha proposto questo progetto si chiama Asia Energy, è un'azienda che una società che normalmente si occupa di energia, tra virgolette, pulita, e questo è il suo primo progetto di data center. Al momento ha comprato quest'area e demolito appunto gli ex laminatoi, ma ancora non è partita la costruzione vera e propria, diciamo, del capannone del data center. La costruzione, insomma, della struttura fisica è prevista entro il 2028 da progetto, però ancora in realtà sta attendendo l'approvazione del nuovo piano regolatore della città, che è ancora in fase di discussione. Quello che si sa di Asia Energy è che è una società, diciamo, ha un'impalcatura societaria molto complessa, ma è tutta di proprietà della stessa famiglia torinese, famiglia Rebaudengo, che ha anche proprietà immobiliari in giro per la città. È una, insomma, una famiglia conosciuta e ricca nella città di Torino, e questo, tra l'altro, almeno dai giornali, è anche, cioè anche messa sul piatto come una grande potenzialità, no? Nel discorso di una città che cerca il suo futuro, la propria ricollocazione nell'economia nazionale dopo il crollo dell'automotive, dopo la crisi dell'automotive, il fatto di proporre un'altra famiglia torinese, almeno nelle cronache locali, è un grande valore aggiunto di questo progetto. Vabbè. Per quanto riguarda la zona, un'altra cosa interessante è il fatto che è molto vicino cioè proprio adiacente all'area dove dovrebbe sorgere il data center, passa la Dora, che è il secondo per importanza dei quattro fiumi che attraversano la città. Questo è ovviamente non casuale, perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento, e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi, insomma, si può approfondire a lungo la questione appunto di come si raffredda un data center. Qua, insomma, andrò abbastanza rapida, però insomma, all'interno della narrazione a favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto i rack potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento, che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che mentre la rete del teleriscaldamento cittadino ha insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, quindi per portarla a un livello che possa essere utile, appunto, una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento, sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua, e non di poco. Quindi, diciamo, anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa. È una fuffa al 100%, perché appunto, oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe un'ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui sarebbe, come dire, un disastro a tutti gli effetti ed è sicuramente infattibile. Diciamo tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center, che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici al di sopra insomma, sul tetto del capannone e quant'altro per venderli come progetti sostenibili, quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori, che se mai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata dalla società produttrice, di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno, questa cifra si triplica circa all'incirca e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino, quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione, che oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore non da poco, è in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città, e insomma, chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che, come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili. Se in più si aggiunge una fonte di calore così grande, è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente, non è, cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
0: La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. Dunque, questo era un esempio che abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo. Fortunatamente, cioè, fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, sempre in Italia si sta formando una lotta per contrastare la costruzione di un enorme data center nell'area di Milano, in Lombardia, insomma, da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna, ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center, per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece, spostandosi dall'Europa, in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti. Ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center, e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese, che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi, e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro, che che hanno insomma, delle dinamiche veramente entranti e spesso stringono degli accordi con questi paesi, con gli stati, che dire opachi è dire poco, le clausole generalmente non sono secretate, non si può sapere i consumi legati a quel progetto e vabbè. Quindi, per fortuna stanno anche crescendo le proteste contro questo tipo di progetti e ci auspichiamo, insomma, che continuino, ancora di più in futuro. E parlavamo, accennavamo prima delle clausole secretate, dell'oscurantismo e della, dinamica, insomma, dell'atteggiamento attivo delle big tech e questa cosa è veramente, un problema macroscopico, di un'arroganza
1: Esatto,
0: gigante.
1: e come hanno fatto sempre anche magari con la regolamentazione delle piattaforme digitali, eccetera, è risaputo che queste aziende tecnologiche fanno tanto lobbying, no? Creano, si alleano, si coalizzano con questi gruppi che poi vanno a influenzare, vanno in udienza da politici europei, per esempio, ma anche nazionali, eccetera, per cercare di influenzare le politiche e le normative. Per esempio, nel 2024 era stata fatta una normativa per far specificare quanto consumasse ogni data center installato, eccetera, e
0: In
1: questa
0: Europa.
1: in Europa, sì, e questa lobby Digital Europe, i cui clienti sono Amazon, Apple, Google e Meta, è riuscita a far mettere un vincolo nella normativa per cui i singoli data center non sono obbligati a dare, diciamo, l'informazione insomma, del consumo a livello pubblico, okay? Devono solamente darla all'Unione Europea e l'Unione Europea non è autorizzata a divulgarla a livello pubblico, ma può divulgare solo dati aggregati a livello nazionale. Quindi anche per questo è molto difficile capire insomma,
0: Impatta.
1: come impatta, quali data center impattano di più, quali data center di meno, eccetera. La motivazione che hanno messo, diciamo, per aggiungere questo vincolo è no, scusa, se io ti dico quanto consuma il mio data center, poi ho uno svantaggio a livello economico perché i consumatori lo sanno. Grazie che mi hanno
0: Sì,
1: detto,
0: infatti è
1: così
0: quello.
1: dovrebbe funzionare, no? Oppure, e l'Unione Europea invece si giustifica anche per dare un'idea dello strapotere politico che queste aziende hanno, l'Unione Europea si giustifica dicendo, no, ma se mettiamo quella clausola, le aziende non ci danno più i dati e quindi non sappiamo più quanto consumano.
0: È bellissimo.
1: Infatti, per esempio, solamente il 38% delle aziende sta dando i dati di consumo dei data center, il 38% è in Italia. Investigate Europe ha chiesto a 102 aziende italiane che insomma hanno i 200 data center che sono in Italia e solamente 7 di queste 102 hanno fornito i dati dei singoli data center. Per concludere, ci ricolleghiamo anche magari alla centrale che abbiamo sentito prima di Sodo Castello, in cui le cose per il PNRR sono state fatte in fretta e furia, non si capiva a cosa serviva, chi la voleva, eccetera, eccetera. Microsoft e Amazon, per esempio, fanno pubblicamente pressione per accelerare tutti i processi di autorizzazione dei permessi edilizi. Come funziona questa cosa? La loro proposta è: creiamo un ente unico che deve ricevere tutte le richieste, può elaborarle solo lui e deve farle il prima possibile. In questa maniera, quindi, si accorciano i tempi, si accorciano i passaggi burocratici, le autorizzazioni e quindi magari le persone del territorio riescono anche meno a capire cosa sta succedendo e vedono la cosa una volta che è stata fatta, come qua alla centrale del Sodo Castello.
0: Ma infatti è quello il grosso problema di cui ci stiamo accorgendo tutte, cioè che arriviamo sempre con un enorme ritardo sui progetti, cioè quando le cose ormai sono già state decise, quando lo viene a sapere è sempre già troppo tardi. Quindi ci vorrebbe sicuramente forse un cambiamento di ottica dal nostro punto di vista, che mi rendo conto è anche molto difficile, ma di partire in anticipo, cioè di non aspettare di arrivare a sapere che qualcosa è in ponte, è in costruzione, ma a partire dando per scontato che lo sarà, cioè che verrà costruito qualcosa e che quindi bisogna difendere a questo punto ogni centimetro di terreno ancora non utilizzato, perché tanto ci vorranno fare qualcosa e quando lo saprai sarà troppo tardi, ecco.
1: Esatto.
0: Bene, quindi con questa corsa finale siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sempre troppo poco il tempo a nostra disposizione, siamo logorroiche evidentemente. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata del Ponte Radio con un'altra radio nostra gemella che non saremo noi, ma che sicuramente vi soddisferà. A presto, ciao ciao!
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
4: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
5: in simultanea su Wombat,
6: Onda Rossa,
3: Neanderthal, Eustachio,
4: Quar,
6: Blackout.

E scettate per guagliune malavite che in tutto cosa sa e sa serrata, che è la voce di Mario Merola in guapparia mixata dal nostro Sergio Sciambra, che proponiamo qui per il Ponte Radio, un amico, un musicista che qui a Napoli si diverte a mixare le canzoni più famose del repertorio napoletano, come sentite, con un'ambientazione abbastanza tecno-elettronica, e ci aiuta a inserirci con questo ritmo all'interno del Ponte Radio di oggi, venerdì 24 aprile, tema energia, che sembra un po', diciamo, cascare a fagiolo per tutto quello che sta succedendo nella particolare congiuntura internazionale, che vede proprio l'energia, la crisi energetica, prendere il primo piano, prendersi la scena in questo momento in cui l'Iran decide di bloccare il canale di Hormuz e mettere in ginocchio l'Occidente, in particolare l'Europa, che non sa dove andarsi a prendere il petrolio, soprattutto per poter far viaggiare i veloci aerei e le macchine delle persone per andare al lavoro, ma soprattutto per andare in vacanza, perché sì, mentre in Medio Oriente si continua a morire sotto le bombe, si continua a morire a Gaza, si continua a morire in Libano, la preoccupazione delle esistenze occidentali sembra quella di come faremo ad andare in vacanza quest'estate con i voli che rischiano di essere cancellati. Una contraddizione incredibile che ha portato noi di Radio Neanderthal a riflettere un poco se davvero tutta questa energia ci serva, ma soprattutto se davvero l'energia come elemento del capitalismo produce delle vere e proprie disuguaglianze, struttura la società attraverso l'accessibilità appunto a determinate quantità di energia, e quindi la struttura riproducendo delle disparità, perché chi ha la possibilità può acquistare la benzina anche a 2-3 euro, chi non ce l'ha deve per forza ritornare a piedi. Ma noi abbiamo un'altra canzone in sottofondo che sta partendo, sempre napoletana, Bisca e Zulu, Iran, una canzone che sembra quasi prevedere il futuro.

0: Chi risolverà la crisi mondiale? Chi si potrà opporre alla prepotenza americana? Bene, Ibisca, con la voce inconfondibile di Zulu, già negli anni 90 immaginavano un futuro in cui nel 2029, quindi ci hanno anche un po' azzeccato, l'Iran potesse opporsi appunto alla prepotenza americana attraverso l'uso di una bomba atomica, mentre gli Stati Uniti proprio in quegli anni, la prima guerra del Golfo, bombardavano il Medio Oriente sempre per questioni legate alla rifornitura energetica. Ebbene, questa canzone ci riporta un po' a questo tema che abbiamo scelto molto particolare, dovuto anche alla particolare congiuntura internazionale che si è venuta a creare. E infatti, come dicevo, sembra che il Ponte Radio insomma in questo momento accetti questa coincidenza e ci dia l'opportunità di parlare di qualcosa che in questo momento per noi è molto molto importante. Infatti abbiamo scelto un paio di testi che ci possono aiutare nei ragionamenti su quello che è una delle, diciamo, delle cose più importanti che caratterizzano la civiltà industriale, appunto il sistema di trasporti. E per ragionare su questo elemento abbiamo scelto di ripescare dalla biblioteca ampissima di Radio Neanderthal un piccolo librettino scritto addirittura nel 1973, uscito per la prima volta, scritto da Ivan Illich, che penso i più sicuramente ricorderanno e conosceranno. È un libro molto molto importante perché ci permette innanzitutto il fatto di sottolineare come gli studi Illich siano stati molto spesso profetici. Infatti i problemi che solleva questo saggio, che è uscito col titolo in inglese Energia ed Equità, è stato tradotto poi in italiano come Elogio della bicicletta, poi vi spiegheremo anche perché, in cui in questo saggio Illich solleva dei problemi proprio legati allo sviluppo della società industriale, e cioè quello di, in particolare, di non porre limiti a ciò che produce, e che quindi questa cosa non può che avere delle conseguenze estremamente negative, non può che generare una nemesi. Illich voleva mettere in evidenza, usando proprio l'esempio del trasporto, come l'utilizzo di una quantità eccessiva di energia generi necessariamente situazioni di disuguaglianza. Difatti non tutti potevano e possono ancora oggi permettersi di consumare alti quantitativi di energia. C'è insomma chi può prendere magari l'ultimo tipo di SUV, oppure chi ha la bicicletta, raccontava Illich. Il problema è che il sistema si fonda su un continuo aumento dei costi di energia, lasciando indietro chi non possiede una sufficiente quantità di questa preziosa merce. Inoltre, l'impiego sempre crescente di energia ha imposto l'utilizzo degli strumenti dominanti a scapito di quelli conviviali, come appunto potrebbe anche essere la bicicletta. E mentre questi ultimi sono disponibili per tutti, gli strumenti dominanti sono merci acquistabili solo da chi può pagarne il prezzo.
1: Ma che succede?

e il tema dei trasporti permette ancora una volta di mettere in rilievo un carattere diciamo paradossale degli strumenti industriali, come viene sottolineato all'interno della prefazione della prima edizione italiana, scritta la prefazione da Franco Lacepla, che commenta appunto dicendo: l'automobile è un ossimoro, la risposta individuale alla mobilità finisce per impedire all'individuo di spostarsi. Il traffico e l'imbottigliamento non sono un effetto secondario del sistema, ne sono l'essenza.

Ivan Illich non solo intuisce questo, ma lo dimostra presentando dei dati ufficiali all'interno di questo saggio. Ad esempio, un americano medio passa 1600 ore l'anno in attività connesse all'automobile, da lavorare per poterla comprare e pagarci le tasse, l'assicurazione, lavarla, utilizzarla, parcheggiarla e via di seguito. In cambio, percorre con l'autovettura una media di 12.000 km l'anno. Con un semplice calcolo risulta così che la velocità media raggiunta in un'automobile da un cittadino americano è di 7,5 km all'ora, praticamente la velocità di un pedone. Ma la cosa più importante, implicita in questo esempio, è che il cittadino medio dedica all'automobile un sesto della propria giornata, di ogni giornata. Per questo lo strumento industriale è uno strumento dominante.

Nonostante ciò, diciamo, nessun politico in nessuna parte del mondo ha in programma l'eliminazione del traffico. E questo perché il mito della velocità, esaltato per la prima volta un secolo fa dal movimento futurista, si è trasformato in una vera e propria fide. Questo rende il contenuto di questo scritto come minimo impopolare e ne fa ritenere comunque l'autore un utopista, diciamo nel migliore dei casi, un pazzo. Dalla prefazione leggiamo: Illich ci ha sempre provocato con capovolgimenti impopolari. Ci ha ricordato cosa avevamo perso per un piatto di lenticchie e ci ha messo in guardia contro i pericoli di sistemi che si propongono come soluzione di tutto e finiscono per mettere la nostra vita in prigione. Per questo il suo pensiero è impopolare anche oggi.

All'interno di questo saggio, Energia e Equità oppure Elogio della bicicletta, come meglio preferite, l'importante è il contenuto, perché una delle tesi di Illich è che lo strumento industriale sovraefficiente mette in pericolo cinque equilibri fondamentali per la vita dell'uomo, e questi equilibri sono tra loro collegati e vanno salvaguardati. Quella diretta contro l'ambiente è la prima, ma non l'unica minaccia causata dal traffico. Non è perciò sufficiente pensare che il traffico abbia come controindicazione soltanto l'aumento degli inquinanti. Esso infatti distrugge non solo l'ambiente, ma anche le relazioni sociali. Rinchiusi all'interno del loro abitacolo, gli automobilisti non solo non incrociano altre persone, non possono scegliere il percorso che preferiscono, magari quello che passa vicino alla casa di un amico, ma si incattiviscono. Le tipiche relazioni tra automobilisti consistono nel mandarsi reciprocamente a quel paese in occasioni di semafore e precedenze. A Napoli lo sappiamo bene. Ed è anche successo, non solo a Napoli, che qualcuno sia morto a seguito di una lite per un parcheggio. Inoltre, la presenza di propulsori ecologici migliorerebbe la qualità dell'aria, ma non eliminerebbe certo gli ingorghi negli incidenti. E Illich propone una metafora dal contenuto, forte, abbastanza forte. Passare all'utilizzo di motori puliti, se mai fosse possibile, è come passare dall'eroina al metadone. Cioè, si salvaguarda il corpo, ma si continua a sacrificare la psiche. Si continua a restare dipendenti, degradando la propria condizione a schiavo dello strumento. E, letteralmente dal testo, il passeggero abituale deve adottare una nuova serie di credenze e di aspettative. Incontrarsi significa per lui essere collegati dai veicoli. Ritiene che la libertà di movimento consista in un diritto alla propulsione. Crede che il livello della democrazia sia in correlazione con la potenza dei sistemi di trasporto e di comunicazione. Non ha più fede nel potere politico delle gambe e della lingua. Di conseguenza, non vuole essere maggiormente libero come cittadino, ma essere meglio servito come cliente. Vuole un prodotto migliore, non vuole liberarsi dall'asservimento ai prodotti.

E quanto vale? Per l'individuo vale anche per gli stati, visto che, come già Platone affermava, il cittadino non è che uno stato in miniatura. Nel momento in cui un paese povero sposa l'idea che una maggiore quantità di energia, più attentamente gestita, darà sempre come risultato un maggior volume di beni per più persone, quel paese si chiude nella gabbia dell'asservimento al massimo sviluppo del prodotto industriale. Dunque, non è sufficiente pensare alla salvaguardia dell'ambiente, perché i danni del traffico si manifestano soprattutto a causa di due, diciamo, delle cinque minacce appunto esaminate da Illich, cioè il monopolio radicale e la polarizzazione del potere. Prima di prendere in considerazione va comunque detto che le minacce rimanenti, l'obsolescenza e la superprogrammazione, riguardano anche loro in qualche modo il traffico. Sul rapporto obsolescenza-traffico si può facilmente portare un esempio. Basta ricordare come qualche anno fa, per costringere le persone a sostituire la propria automobile con una più sicura ed ecologica, è stata soppressa per legge, forse qualcuno se lo ricorda ancora, la cosiddetta benzina super, sopprimendo così anche il diritto ad utilizzare vetture che funzionavano con quel tipo di carburante. La mossa successiva è stata quella di modificare costantemente e periodicamente le caratteristiche che rendono un motore ecologico. Così oggi compro un automotore 5, Euro 5, ma probabilmente il prossimo anno, come sta accadendo, potrò entrare in città solo se avrò un Euro 6. Pare, perché diciamo anche tra gli ingegneri queste definizioni si mantengono un po' misteriose, che la differenza essenziale tra Euro 4 ed Euro 5 siano i secondi necessari al catalizzatore per raggiungere la piena efficienza. Nel primo caso 20 secondi, nel secondo appena 25.

Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napo

i continui perfezionamenti tecnologici che vengono apportati a certi prodotti già affermati sul mercato si traducono spesso in un vantaggio per il produttore assai più che per il consumatore. La complessità crescente dei procedimenti produttivi fa sì che solo i grandi produttori siano in grado di sostituire in continuazione i modelli superati, mentre la domanda del consumatore tende a concentrarsi sui miglioramenti marginali del prodotto, senza alcun riguardo per gli effetti collaterali concomitanti, cioè prezzi più alti, minore durata, utilità più limitata, maggiore onerosità delle riparazioni. È giusto ricordare che negli ultimi anni la costrizione all'acquisto di un nuovo modello è stata mascherata dall'incentivo governativo. Insomma, non si può dire che Illich sbagliasse quando poi agli inizi degli anni 70 scriveva che le stesse istituzioni politiche funzionano come meccanismi di pressione e di repressione che indirizzano il cittadino e raddrizzano il deviante per renderli conformi agli obiettivi di produzione.

Per quanto invece riguarda la superprogrammazione, va ricordato che anche per guidare è necessario superare un esame e solo in seguito a ciò viene conferita la patente di guida. E a quanto pare anche questo tipo di istruzione è perfettamente inutile, visto che gli incidenti più gravi vedono spesso come protagonisti proprio i neopatentati, cioè coloro che dovrebbero avere più fresche nella memoria le regole della sicurezza stradale. E come per la scuola, anche questo tipo di istruzione crea gerarchie, perché chi non ha la patente è di fatto estromesso da una serie di possibilità, anche lavorative. Non solo le zone industriali sono spesso fuori dai percorsi dei mezzi pubblici, ma anche molti concorsi per accedere, per esempio, a un pubblico impiego richiedono la patente come titolo d'accesso. Cioè, questo discorso ci introduce al tema dell'equità e alla polarizzazione del potere. Infatti, le auto hanno trasformato le città in luoghi pericolosissimi per tutti, in particolare per i bambini, che possono giocare solo in luoghi protetti, in cui sono accompagnati solitamente da un adulto in automobile. Che a fare le spese del traffico siano le persone più deboli è quindi, diciamo, è evidente, perché si crede ancora che le auto e il sistema a esso connesso sia una soluzione alle urgenze. E se uno deve andare in ospedale, e i vecchi che non hanno le gambe per camminare, e i bambini, bisogna dire che se ci sono categorie punite dal sistema sono proprio questi tre. Un'ambulanza diventa molto spesso un feretro, vista la vischiosità e l'impenetrabilità del traffico urbano. E quanto a vecchi e bambini, le città sono diventate paurosamente prive di queste due classi. Nuove riserve sono state inventate per rinchiuderli dove non diano fastidio. Si chiamano scuole, ospizi, giardinetti o centri per attività ludiche. Una città dove non si può giocare per strada, dove gli anziani non possono stare seduti o appoggiati a osservare la vita che gli passa accanto e che li coinvolge. Una città che ha eliminato la plurifunzionalità degli spazi pubblici, non è altro che un parcheggio.

0: macello comunale.
1: Uno degli aspetti più interessanti del ragionamento di Illice è che al di sopra di una certa soglia di energia è inevitabile che venga meno l'equità sociale, e questa soglia è inferiore a quella che provoca degrado ambientale. Infatti il trasporto, cioè il traffico industrializzato, lo spostamento che utilizza energia ulteriore rispetto a quella metabolica, crea delle distanze ed obbliga la gente a percorrerle. È la nemesi. Ciò che dovrebbe eliminare le distanze in realtà le crea. Nel momento in cui le distanze si dilatano, viene meno l'uguaglianza. Tutti gli uomini hanno le gambe per muoversi, ma con le gambe soltanto non si possono fare centinaia di chilometri in poche ore. Tutti quei chilometri li potrà fare solo il possessore di automobile. Se ci sono le automobili, devono anche esserci strade per farle correre. Ma lungo queste strade crescono pian piano abitazioni, fabbriche, uffici, supermercati, e così sempre più persone si ritrovano costrette a percorrerle. Ed essendo queste strade nate per le automobili, non saranno percorribili con altri tali mezzi. La maggioranza di chi lavora oggi deve percorrere numerosi chilometri al giorno per poterlo fare, e per farlo deve procurarsi un'automobile. Così ha bisogno dell'auto per andare al lavoro, ed ha bisogno del lavoro per comprare e mantenere l'auto. Tutto questo risulta evidente se si prendono ad esempio in esame gli effetti dovuti all'introduzione dell'automobile nei paesi in via di sviluppo. Ma prima, Clementino, le tare e tasse.

0: Sì, Clementino.
1: All'inizio degli anni 30, il Messico si dotò di un sistema di trasporto moderno. I principali villaggi furono collegati da piste o strade in terra battuta. Grossi camion, semplici e solidi, cominciarono a percorrere i loro tragitti a velocità non superiori a 30 km l'ora. Sulle distanze brevi, il camion non costituiva un'alternativa per della gente che era abituata a camminare con pesanti carichi, ma tutti ebbero la possibilità di percorrere lunghe distanze. L'uomo non andava più a piedi al mercato spingendosi avanti il suo maiale, se lo caricava con sé sul camion. Dal 45, ogni anno, 1945, ogni anno non si fa che spendere di più per la rete stradale. Si costruiscono autostrade, fra questo e quel centro maggiore. Fragili automobili sfrecciano su strade lucide di asfalto. I vecchi camion buoni, per tutti gli usi, sono stati respinti in montagna. In quasi tutte le regioni, il contadino deve prendere un pullman per andare al mercato ed acquistare prodotti industrializzati, ma sul pullman non può caricare il maiale e deve perciò venderlo al mercante ambulante di bestiame. Finanzia, con le tasse, la costruzione di strade che recano profitto ai detentori dei vari monopoli specializzati. Il messicano medio ha perduto gran parte della mobilità che il vecchio sistema gli garantiva, senza peraltro guadagnare libertà. Uno studio condotto in due grandi stati tipici del Messico conferma questo giudizio. Meno dell'1% della popolazione in ognuno di questi due stati ha percorso nel 1970 più di 20 km in meno di un'ora. Un sistema di biciclette e carretti, eventualmente motorizzati, avrebbe costituito per il 99% della popolazione una soluzione tecnicamente molto più efficace della tanto vantata rete autostradale.

Anche in questo modo si creano disuguaglianze. Ad esempio, i prezzi delle case variano a seconda della distanza dalle principali strade e mentre fino a qualche anno fa era privilegiato chi aveva l'auto più potente e veloce, ora anche lui è imbottigliato in un gorgo insieme alle utilitarie. Ed il privilegiato è colui che possiede un'auto che assomiglia ad un carro armato e che in caso di incidente può considerarsi ben protetto. Ovviamente questa è una forma di polarizzazione del potere, perché ci si può immaginare la fine che potrebbe fare, che fa il pedone o il ciclista che viene impattato con uno di questi SUV. Inoltre queste auto che richiamano palesemente i veicoli militari si propongono come oggetto esclusivo proprio perché sono fuori strada. Non sono costrette come le altre a stare in coda, possono perlomeno simbolicamente divorare qualsiasi superficie di terreno. La polarizzazione del potere ci si mostra anche nel fatto che il tempo non è prezioso per tutti allo stesso modo. Oltrepassata una certa soglia nel consumo di energia per i passeggeri più veloci, si crea una struttura di classe, su scala mondiale, di capitalisti di velocità. Il valore di scambio del tempo diviene dominante, rispecchiandosi anche nella lingua. Il tempo si spende, si risparmia, si investe, si spreca, si impiega. Quando una società segna un prezzo sul tempo, tra l'equità e la velocità veicolare si stabilisce una correlazione inversa. L'alta velocità capitalizza il tempo di poche persone a un tasso spropositato, ma paradossalmente lo fa deprezzando il tempo di tutti gli altri. A Bombay solo pochissime persone posseggono un'auto. Esse possono raggiungere in una mattinata la capitale di una provincia. Due generazioni addietro ci sarebbe voluto un'intera settimana per lo stesso viaggio. Adesso spendono una quantità maggiore di tempo per un maggior numero di spostamenti. Ma quelle stesse poche persone, con le loro auto, scompigliano il flusso di traffico delle migliaia di biciclette e di taxi a pedale che circolano nel centro della città. La spesa complessiva di tempo assorbita dal trasporto in una società cresce assai più in fretta del risparmio di tempo conseguito da un'esigua minoranza nelle sue veloci escursioni. Quest'ultimo passo, sempre da Ivan Illich, ci ricorda che la velocità degli strumenti non ha modificato solo lo spazio che ci circonda e in cui viviamo, ma anche il tempo, perché gli orari dei treni, come dice Illich, hanno introdotto il minuto nella società. E nell'era della velocità il tempo è denaro, ma non per tutti allo stesso modo. Il tempo di qualcuno è più prezioso di quello degli altri.

Subito suddito ti subisce, fulmino sui ladri, tu non suonerà polis, butto in quella chiave, la sempre ti butto ladri. Portiamo top, top, top, top, in Italia, caduto top, top, ma sono tutti compagni, ora è tutto, tutto, tutto.

0: nada, se não vale de começar na gara. Tenga tchu. Faccia le bo, mai faccia.
1: Per concludere, diciamo, questo ragionamento, c'è una questione all'interno proprio di Elogio della bicicletta che ormai dovrebbe essere un po' chiara a tutti, cioè quella, diciamo, del monopolio radicale dell'induzione dei bisogni. Infatti, sempre da Elogio della bicicletta, un'industria non impone un monopolio radicale a tutta una società per la semplice scarsità dei beni che produce o perché elimina dal mercato la concorrenza, bensì grazie alla capacità che possiede di creare e plasmare un bisogno che essa soltanto è in grado di soddisfare. E si è visto, diciamo, come sono andate le cose per il trasporto. All'inizio l'automobile era un lusso per pochi, che nel tempo questo poi è stato invece trasformato in una necessità per tutti. Si sono create le strade per permettere ai privilegiati di andarvi con la propria vettura, ma poi quelle stesse strade hanno creato distanze percorribili solo in automobile. È il destino di qualsiasi strumento dominante, è la sua natura, e non vi si può porre rimedio con interventi di giustizia distributiva. Molto interessante questo passo. Immagino che cosa accadrebbe se l'industria del trasporto potesse in qualche modo distribuire più adeguatamente il suo prodotto. Un utopico sistema di trasporto rapido e gratuito per tutti porterebbe inevitabilmente a un'ulteriore espansione del dominio del traffico sulla vita umana. Come si configurerebbe questa utopia? Il traffico sarebbe organizzato esclusivamente in funzione dei mezzi di trasporto pubblici, verrebbe finanziato mediante un'imposta progressiva, calcolata in base al reddito e in base alla distanza del domicilio del contribuente dalla fermata più vicina e dal posto di lavoro. Sarebbe concepito in modo da permettere a chiunque di occupare qualunque posto, secondo il principio che chi prima arriva viene servito prima. Nessun diritto di precedenza verrebbe riconosciuto al turista, al medico o all'autorità. In un simile paradiso degli sciocchi tutti i passeggeri sarebbero uguali, ma anche tutti in egual misura consumatori coatti di trasporto. Ogni cittadino di questa utopia motorizzata sarebbe egualmente privato dell'uso delle gambe ed egualmente impegnato a far proliferare le reti di trasporto.

E quindi, seguendo l'analisi di Illich, discorrere di crisi energetica non significa altro che proseguire nell'opera di asservimento dell'uomo alle macchine, agli schiavi energetici, come stesso Illich ci definiva. Anche lo sviluppo ipotetico di una quantità enorme di energia pulita non placherebbe la sete energetica che rende automi gli individui e le conduce verso un illusorio progresso. Ingozzare la società di energia non significa condurre al benessere, e molte volte il lamentarsi di crisi energetica presuppone la legittimazione a nuove misure di prelievo fiscale, presentate come necessarie per la ricerca di ulteriori processi. Tale controricerca è così battezzata da Illich per il carattere anti rispetto all'umana causa. E la dipendenza, diciamo, assoluta del trasporto, questa illusione di guadagnare tempo attraverso montagne di cavalli a vapore, non maschera la reale insoddisfatta penuria di tempo, diversamente gestita da società industrializzate e altre meno avanzate tecnologicamente. Ma allora questa crisi energetica, questo bisogno di energia e molto spesso di petrolio, è una qualcosa di cui lo stesso capitalismo si alimenta, ma forse può anche essere il suo punto debole.

guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, pace, guerra di front

Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutte le ascoltatori di questo Punte Radio. L'energia di cui ho pensato di parlarvi oggi è l'energia intrinseca nel corpo umano, l'energia vitale potremmo chiamarla, ma non mi voglio riferire a quel tipo di energia che interessa il più delle volte delle filosofie orientali. Mi voglio riferire all'energia basale, a quell'energia che viene fuori dal semplice, magari non semplice per tutti, ma dallo studio della composizione corporea e quindi dal un po' troppo, diciamo inopportunamente a volte chiamato e scomodato, metabolismo basale, che serve, è utile a calcolare il fabbisogno energetico di ogni soggetto. Quindi ritorna il tema dell'energia del corpo umano in qualche modo. E qualcuno che ci sta ascoltando si chiederà perché mai ci dovrebbe interessare questo calcolo del fabbisogno energetico e quindi del metabolismo basale di cui stavo parlando prima. Forse per qualcuno è abbastanza automatico pensare che in effetti in questa fase storica è corretto e opportuno parlare della produzione di energia, che è il caposaldo probabilmente del capitalismo e del processo di sfruttamento del lavoro della popolazione umana, ma ho pensato di uscire un attimino fuori tema perché in qualche modo, come proverò a dire dopo, le due cose si ricollegano perfettamente.

E dicevo che è interessante secondo me parlarne perché ognuno di noi ogni giorno fa i conti con la quantità di energia che produciamo, con il ruolo che svolge la nostra stessa energia nel sistema mondo, non solo nell'ingranaggio produttivo della catena capitalistica, ma purtroppo anche quell'energia che a volte pensiamo essere libera dallo stramaledetto lavoro, ma l'energia che dedichiamo al nostro tempo libero. E poco fa chi mi ha preceduto ha citato Ivan Illich nell'elogio della bicicletta e io diciamo, suggerisco, non lo citerò tal quale, ma un altro testo, sempre di Illich, che è La disoccupazione creativa, che può essere interessante proprio perché va a parlare del tempo libero e quindi anche appunto sempre dell'energia che pensiamo essere libera da questo sfruttamento, che in qualche modo è invece strettamente collegata e proprio scandita dai tempi del lavoro e che finisce nello stesso identico ingranaggio produttivo.

E questa energia in esubero che l'essere umano produce crea sicuramente diseguaglianze sociali, che è lo stesso assunto per cui diciamo, questo paese è passato ad avere negli anni del dopoguerra gravi carenze alimentari, ma cresce, diciamo, esponenzialmente il numero di persone in sovrappeso ed obeso dal dopoguerra ad oggi fino a una decina di anni fa. Si pensava che questa, diciamo, sorta di epidemia di obesi e sovrappesi, quindi questo esubero di introito energetico che produce questa obesità e questo sovrappeso, si potesse placare e governare con i programmi di prevenzione e della riduzione del rischio, eccetera, eccetera, statali. Che in realtà, se vogliamo, anche diciamo, io personalmente, ma non solo, parecchio tempo fa si pensava che fossero assolutamente solo utili a fare cassa per la finta prevenzione. Ma il motivo per cui si ricollega al complesso energetico un po' più ampio è che non solo non si placa, diciamo, questo eccesso di iperproduzione energetico, ma essendo la questione cibo una dipendenza, come tutte le altre dipendenze create dal sistema statale, quindi farmaci, sostanze, eccetera, eccetera, sono soltanto destinate a aumentare per una produzione, io dico, di energia in più, in questo caso parlando dell'energia umana che si va a accumulare in una sorta di, diciamo, palla esplosiva sotto forma di grasso, sovrappeso e accumulo energetico, appunto.

Dato che tutto sommato questo accumulo energetico nell'essere umano sotto forma di adipociti, quindi mi immagino tutte queste micropalle di adipe accumulate nel corpo che tendenzialmente appunto sono esplosive, possono produrre, potrebbero produrre a un certo punto energia all'infinito, in realtà che fine fanno? Nel corpo umano tendenzialmente vanno a inficiare il metabolismo, quindi poi sotto forma di lipidi alterano i quadri lipidici, fanno venire l'aterosclerosi, insomma creano un danno infinito, però questa comunque energia che si è accumulata è questo corpo umano contenitore che mantiene, mantiene, mantiene. E questa dipendenza, questa energia sembra quasi quasi moltiplicarsi all'infinito, ma in realtà poi non è così, perché questa energia alla fine. La domanda è: che fine fa? Cioè, noi esseri umani, è vero che proprio per la definizione tipica dell'energia è quella roba che serve a produrre lavoro, che si trasforma poi in serve a produrre lavoro.

dato che sennò appunto mi distraggo, no? E finisce che vi parlo di un'energia, diciamo, non vi voglio dare una definizione, molti che ci stanno ascoltando la conoscono magari meglio di me, ma è proprio da definizione cosiddetta scientifica, è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato. Quindi questo concetto, immediatamente per quanto per il ragionamento che sto facendo, mi porta a dire se effettivamente questo lavoro, se non lo vogliamo definire lavoro stesso, quindi volto al lavoro produttivo tipicamente detto, è un qualcosa che abbiamo dentro di noi e che può diventare esplosivo. Se non è esplosivo perché esplode in palle di adipo e trigliceridi, in cos'altro può esplodere?

Sarebbe molto interessante se andasse ad esplodere, e qui mi avvalgo di un altro nomignolo così bruttino, ridicolo quasi da manuale, che non è l'energia ma è l'entropia in realtà, che non è altro che quella che viene definita, così la insegnano anche sbagliando, come la misura del disordine che è presente in un sistema fisico qualsiasi. Io in questo sistema fisico qualsiasi ci rimetto naturalmente l'uomo, l'essere umano, donne, uomini, chiunque, che ha all'interno della propria capacità energetica non solo quella finalizzata alla produzione del lavoro, ma è quella che invece spinge al disordine, a quella sorta di caos perpetuo che nella mente umana non perfettamente organizzata potrebbe sfociare in quella sorta di rivolta esistenziale che è parte integrante diciamo, dell'aspetto più, secondo me, interessante dell'energia in esubero che ogni essere umano accumula giorno dopo giorno. Se per esempio, dico per assurdo, ma magari è un sogno distopico che io mi faccio ogni volta che mi immagino quelle pallucelle di Adipe di cui sopra, se tutto grasso accumulato in decenni e decenni e decenni di dipendenza da questa ingordigia consumistica, da tutto quello che diciamo, il capitalismo industriale dell'alimentazione ci propone, si rivoltasse contro mo ci vuole, il capitalismo stesso e l'industria stessa del lavoro, sarebbe praticamente un'esplosione. Cioè, mi immagino queste palle di grasso che aggrediscono, per esempio, i datori di lavoro o, per esempio, le fabbriche.

quindi, per esempio, mi immagino lo sforzo energetico, anche solo di immaginazione, e lo sforzo umano che ha messo in campo e quindi tutta la portata di energia e magari il suo accumulo, dove, a cosa lo ha portato, a quest'uomo, che il 7 aprile ha deciso di incendiare la fabbrica in cui lui lavorava da parecchio tempo. Questa storia fantastica accade in California, in Ontario, in cui praticamente quest'uomo di nome Shamel Abdul-Karim, scusate per la pronuncia indecente, decide appunto sì, di incendiare tutto. Ma non è che lo fa e basta, si sta zitto, ma si fa pure un video mentre fa questo sforzo enorme, energetico, interessante, in cui ci dice che non ci pagano abbastanza per vivere. Per fortuna l'accendino costa poco e quindi si riprende mentre dà fuoco a enormi rotoli di quella stessa carta igienica che lui di cui lui faceva parte come ingranaggio, cioè come lavoratore di questo ingranaggio produttivo, e poche ore dopo l'intero stabilimento, che pare essere enorme, di 100.000 metri quadri, va completamente distrutto alle fiamme. Naturalmente, come è stato già scritto, e magari qualcuno che è in ascolto ha già avuto modo di leggere un comunicato che è stato pubblicato sulla nemesi.noblogs, viene detto, e appunto nella mia mente particolarmente entropica e caotica, a volte rileggo tal quale quello che i compagni e le compagne ci passano, perché non sempre riesco a mettere perfettamente in ordine i pensieri, e quindi per chi non ama la rilettura mi dispiace, ma preferisco leggervi un capoverso che mi sembra ben rendere quello che voglio dire. E dunque, il titolo non ci resta quindi che il sabotaggio, e io aggiungo che non ci resta che sognare forme per esprimere e cacciare fuori di noi un'energia in qualche modo che in esubero dentro di noi qualcuno cova. E che il valore simbolico e la concreta, efficacia di questo gesto sono immensi, perché sicuramente tante persone hanno sognato di dare fuoco al posto di lavoro, tante persone hanno pensato di gettare il padrone fuori dalla finestra, tante persone hanno pensato di mandare a fare fottere chi ci sfrutta ogni giorno fino all'osso. E dato che il lavoro salariato è oggi più violento che mai, perché tutte le strutture di protezione che la socialdemocrazia gli aveva attribuito sono fatalmente crollate, ci si batte a volte per essere sfruttati in modo misero, senza alcun orgoglio, ma solo per la paura della miseria. E c'è un passaggio molto importante a proposito di energia, in cui chi scrive ci ricorda che non solo a volte gli scioperi che vengono organizzati da alcuni gruppi sono veramente un passatempo per i padroni, perché ormai ci sono abituati, e soprattutto che le manifestazioni passeggiata, quelle concordate a mano con la prefettura, più che essere proprio controrivoluzioni, diciamo che ormai veramente non ingannano più nessuno, e che dato che ci vuole a volte anche un po' di energia per parteciparci a quelle passeggiate, torniamo al punto di dove andiamo a buttare la nostra energia in esubero, quella che noi abbiamo dentro di noi, ordinata o meno, ma in realtà non sappiamo dove andare a riporla o a conservarla.

E quindi torniamo un attimo all'energia, di noi, l'energia accumulata ogni giorno da noi altri. Abbiamo detto, ho già detto che sostanzialmente, se è vero che ognuno di noi sostanzialmente ingurgita cibi per avere l'energia necessaria non solo a sopravvivere, quindi non soltanto a soddisfare il metabolismo basale, che tutto sommato è quel metabolismo energetico che ci serve soltanto a sopravvivere, a stare fermi. Poi però a questo metabolismo, se tutto il giorno noi altri non decidiamo di stare tutti fermi tutto il giorno, ci dobbiamo aggiungere necessariamente un LAF, che è un livello di attività fisica giornaliera, che è una quota altra di energia che dobbiamo introdurre all'interno del nostro organismo, sotto forma di cibo probabilmente, cioè sì, direi di sì, per svolgere una serie di attività fisiche. Poi naturalmente, a seconda di quello che dobbiamo fare tutti i giorni, questo LAF è più o meno alto. Allora, normalmente se andiamo a fare questi calcoli, ci chiediamo che lavoro si svolge, se si arriva a faticare a piedi o con la macchina, e insomma quanto sforzo si fa. Allora, sempre in un mio film così un po' distopico, mi immagino che quando si va un giorno, io per un motivo o un altro, provo a fare questo calcolo, la persona con cui voglio fare questo calcolo sta in conflitto con il mondo. Quindi sì, si sveglia, ha un problema proprio di conflitto col mondo, quindi sì, non so, chiamiamolo attivista, chiamiamolo ribelle sociale, un compagno, un anarchico, comunque qualcuno che è in stretto conflitto con questo mondo, quindi di giorno si sbatte tutto il santo giorno per fare qualcosa contro potere, contro ogni forma di autorità, eccetera, eccetera. Dunque mi immagino che questo amico o amica con cui stiamo parlando faccia una serie di pratiche che chi ci ascolta magari fa nella vita, che chissà, una volta fa un'assemblea, poi fa una riunione, fa una cosa, comunque tutte co attività che richiedono uno sforzo energetico e quindi ha bisogno di un certo LAF. Allora, diciamo, mi sono immaginata il livello di LAF che richiede un'assemblea e il livello di LAF che richiede un'azione. In questi miei calcoli mi sono immaginata che a livello di sforzo cerebrale e a livello di proprio, come dice, capacità elaborative, diciamo, le assemblee democraticamente costituite richiedono più LAF delle azioni di sovversione o per esempio di un sabotaggio.

E dunque, in questa mia micro parte del mio contributo al Ponte Radio col tema energetico, vi lascio con diciamo, la suggestione e la possibilità di immaginarci un risparmio energetico di elaborazione teorica su delle questioni macrosistemiche e quindi con l'auspicio di ridurre proprio l'AF per poter andare a, come dire, andare a influire sul possibile disordine sociale utilizzando il nostro LAF in maniera controdemocratica. Questo mio, diciamo, appello in qualche modo cade, perché so perfettamente oggi che giorno è, dato che domani, per esempio, c'è una piazza, mi riferisco alla piazza di Napoli, ognuno conosce le piazze sue, in cui, per esempio, nel mio specifico caso, il mio LAF di sopportazione a una piazza, diciamo, antifascista in questo momento storico, in cui con tutti gli sforzi ci potevamo immaginare essere una piazza decisamente fuori, non dalla stretta di mano con la prefettura per scegliere il percorso o comunque farci assegnare un percorso più o meno comodo, ma ci sarebbe voluto molto più LAF. Ed è una critica che parte naturalmente da me stessa, molto molto più LAF per spiegare, per esempio, e scusatemi perché li metto sempre in mezzo, a coloro i quali stanno remando nella nostra città nella direzione dell'ordine, della disciplina, del regolamento per esempio dei beni comuni, perché stesso domani si terrà praticamente, anzi scusate, proprio perché è giusto che forse chi non sta a Napoli magari non sa bene come si muovono alcune dinamiche, può essere interessante, vabbè, forse non lo riesco a trovare. Ci sta, sì, ci sono dei dibattiti, diciamo, sempre sul solito bene comunismo, su come i valori condivisi di portare avanti i nostri spazi, eccetera, eccetera, vanno a braccetto con gli stessi soggetti che hanno creato un partito politico in questa città che si chiama Potere al Pollo, che prendono piede, prendono ovviamente potere, sempre perché c'è un LAF che non viene sviluppato nella direzione del contropotere e che, ahimè, si palesano continuamente e quindi concludo facendo, diciamo, ancora un appello a non perdere il coraggio di tenere il nostro LAF ancora così, un attimo riposto per poter un giorno liberarci da ogni forma di autoritarismo, anche quello di sinistra dei centri sociali.

E quindi lasciandovi sulle note ancora di Miles Davis, vi salutiamo da questo ponte radio di questo 24 aprile e speriamo sia stato un buon ascolto. A presto.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
2: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation. Utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatte beve.
7: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere di Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo erbuiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai. Ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi. Lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi. Ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo. Per noi, vittime a società, è tuttora Longone, inferno degli

Umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E gli altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze e ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle

veneziano e questa direzione è stata rimossa all'incirca un anno fa. E anche questa una cosa che è avvenuta in circostanze, diciamo, abbastanza oscure e di cui poi non si è più dato notizia nei media tradizionali, ma che insomma fa presagire tutto un giro di malaffare che è presente all'interno della prigione veneziana e che ci è stato anche in qualche modo confermato e suggerito da persone che sono state dentro e che poi sono uscite e hanno avuto modo di parlare con noi, di raccontare la propria esperienza. La nostra attività come assemblea anticarceraria negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, è stata quella di creare una presenza che fosse riconoscibile come una presenza solidale, una presenza che stesse al fianco dei detenuti senza secondi fini. Quindi non legata a partiti politici, associazioni o opportunismi di sorta, e che dialogasse in prima persona con loro. Questo lo facciamo alla maniera classica, andando sotto al muro del carcere con cassa, microfono, mettendo le canzoni che ci richiedono e parlando con chi è dentro, dando la possibilità a chi è fuori di interagire con chi è dentro. Lo facciamo attraverso le lettere, lo facciamo attraverso mille dialoghi, interazioni con chi è stato dentro ed è uscito e chi insomma è vicino ai ragazzi reclusi per qualsiasi motivo. Ciò che abbiamo riscontrato in questo tempo, paragonandolo ad esperienze passate, è quello di un carcere abbastanza cambiato, senz'altro meno conflittuale e meno disponibile, diciamo, a battersi anche per avere delle condizioni quotidiane che siano al limite della decenza. Questo ovviamente non perché sia cambiata la classe rinchiusa dentro le galere, ma per tutta una serie di provvedimenti e abbonimenti che sono stati fatti e portati avanti a vario titolo negli ultimi anni. Oltre al fatto che comunque per una, secondo noi almeno, mancanza di presenze costanti fuori e anche di lotte degne di questo nome all'interno delle carceri, forse è venuta però più o meno anche l'idea stessa di una possibilità di lottare, se non per abbattere la galera come dispositivo, quantomeno per viversela meglio e stare meglio al suo interno. Ecco, questo lo diciamo dopo esserci anche confrontati con compagni e compagne che hanno portato avanti un lavoro simile al nostro in altre città, in altri contesti. Ed ecco, senz'altro questo cambiamento negli ultimi 10, 12, 15 anni è un qualcosa che, insomma, che si avverte come tangibile, che segna abbastanza il passo, con delle lodevoli eccezioni ovviamente, cioè, non mancano i detenuti che ancora si espongono anche a rischio di prendere rapporti, sanzioni, di subire ritorsioni per raccontarci quello che succede dentro. Non mancano i detenuti che ci prendono come riferimento per portare insomma all'esterno la loro voce, però diciamo che rispetto a quello che si poteva vedere qualche anno fa, anche queste persone appaiono più isolate e un po' più fuori contesto. Questo è quello che abbiamo notato con dispiacere, ma che insomma in qualche modo ci fa sentire che è ancora molto importante continuare a parlare di carcere, continuare a parlare di come si può fare a meno del carcere, di una società che faccia a meno del carcere e di stare vicino, insomma, a chi subisce questo tipo di oppressione sulla propria pelle. L'altra dimensione carceraria della città di Venezia è quella del carcere femminile della Giudecca. Una situazione che è radicalmente diversa da quella che conosciamo del maschile. È un carcere che si racconta come carcere modello, un carcere dove possono entrare

0: gli esterni, le associazioni a fare attività culturali dentro con le ragazze, un carcere dove le detenute possono coltivare le verdure che poi vengono vendute al mercato, un carcere che negli ultimi 2 anni, oltre a un sacco di progetti, di documentari, di attenzioni riservate anche dal mondo della cultura, ha ospitato la visita del Papa e conseguentemente un padiglione della Biennale che è aperto al pubblico e quindi diciamo, gli esterni potevano accedere al perimetro del carcere e farsi raccontare le opere d'arte esposte direttamente dalle detenute. Quindi sì, ecco, un carcere che viene visto come un modello di reinserimento e dove tutto sommato si sta bene o quantomeno si sta meglio che in altri istituti femminili. Questo però non, ovviamente non risolve le contraddizioni stesse del sistema carcerario, tant'è che a febbraio una detenuta si è tolta la vita nella sua cella e colpisce il fatto che sia il secondo caso nella storia del penitenziario avvenuto proprio negli ultimi 2 anni, cioè da quando è iniziata questa apertura al mondo esterno, al mondo della cultura, ci sono stati gli unici 2 casi di suicidio. La prima era una detenuta uscita in permesso premio che si è tolta la vita, e quindi sì, ecco, fa abbastanza a pugni con l'immagine che si vuole propagandare di questo istituto. È ovviamente un carcere che ha la premialità come suo centro e per cui è abbastanza più difficile calibrare, diciamo, un intervento nostro, però è comunque una situazione sulla quale continuiamo a prestare attenzione, proprio perché presenta dei paradigmi che sono totalmente diversi da quelli che conosciamo con il maschile. Per concludere, diciamo che senz'altro continueremo a far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza ai reclusi di Santa Maria Maggiore, come alle ragazze recluse alla Giudecca, ma quello che secondo noi adesso è importante fare è cercare di mettere in piedi una rete di amici, parenti, solidali con le persone recluse, che sappia in qualche modo come muoversi, oltre a fare, diciamo, solidarietà materiale immediata, che sia anche una rete pronta a muoversi in caso ci siano delle situazioni più gravi a cui far fronte. Pensiamo sia comunque importante continuare a parlare di carcere, di quello che succede, in particolar modo in una città come Venezia, che ha già tante problematiche di suo, ma che appunto queste problematiche spesso portano a ignorare il fatto che a pochi metri dagli alberghi, dall'accesso alla città, dalle migliaia e migliaia di bed and breakfast, affittanze turistiche che ci sono, c'è un luogo di sofferenza che è anche un luogo di morte, un luogo di tortura. Questo lo diciamo assolutamente con cognizione di causa, avendo sentito molte, moltissime testimonianze che vanno in questo senso e conoscendo insomma la realtà da vicino. Quindi questa è la nostra prospettiva e niente, invitiamo tutti quanti comunque a seguirci nei prossimi appuntamenti. Sappiamo che non sarà un lavoro facile, che comunque l'isolamento e il fatto di svangarsela da soli il più possibile è purtroppo una mentalità che, come vediamo all'esterno, prende anche chi è dentro e cerchiamo di fare di tutto per andarci contro e per, insomma, portare avanti un altro modo di vivere sia fuori che dentro le mura del carcere. E ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno ascoltato e a presto.
1: E questo era il contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia, che ringraziamo per questa preziosa testimonianza. E noi ripassiamo a prendere una pausa musicale, e ovviamente diciamo un attimo cosa abbiamo fatto sentire fino
2: Sì,
1: adesso.
2: abbiamo aperto la puntata con un pezzo dei Chauncey, un quartetto di Cincinnati from Ohio, che portano avanti questo garage punkettone, anzi direi probabilmente punk senza fronzoli, un po'
1: Bello.
2: dispettoso nei testi, simpatico, ironico. Infatti il pezzo era I Kiss My Landlord and I Like It. E invece adesso passiamo ad atmosfere un po' più cupe, un po' più pesanti, andiamo ad ascoltare i Prostitute, questo progetto che viene da Dearborn in Michigan, un quartetto noise rock con un'attitudine molto hardcore, molto politica, di origini libanesi, e questo viene fuori anche nel sound, ma magari dopo l'accenneremo di nuovo.
1: Nel frattempo prendiamo contatti con il compagno da Forlì che ci racconterà alcune cose di un impegno anticarcerario in quella città.

0: E torniamo in onda su Ponte Radio, è il 22 maggio, sono le 13:29. Abbiamo ascoltato un contributo dall'Assemblea Anticarceraria di Venezia. Adesso siamo in collegamento con un compagno da Forlì. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ciao e grazie di essere qua con noi.
1: Ma di che,
0: E
1: grazie a
0: niente,
1: voi.
0: volevo anche chiederti appunto due parole sui vostri territori, la vostra lotta e come procede, come sta andando.
1: Sì, grazie. Allora, io chiamo da Forlì, faccio parte del collettivo Samara che da qualche anno fa cose a Forlì, diciamo così. Sì, a Forlì abbiamo un carcere vecchio stile, quindi nel cuore della città, proprio all'interno della rocca di Ravaldino, diciamo che è una sorta di castello dove è stato anche negli anni passati, fino all'Ottocento, ha visto appunto Caterina Sforza abitare in questa rocca e diciamo che negli anni appunto è diventata carcere, negli anni 70 c'era anche un istituto minorile ed ora il carcere ha quattro sezioni principalmente, una ordinaria maschile, una femminile, una sezione protetti promiscui, una sezione per detenuti dimittenti e una sezione di detenuti che escono per il lavoro, diciamo così. È un carcere vecchio stile, quindi comunque stanze piccole, anguste. Non è climatizzato, quindi d'estate è un gran caldo, d'inverno gran freddo. Le sezioni, ce n'è una che è chiusa perché è in agib, con vari problemi strutturali dovuti anche all'alluvione di 3 anni fa, e della quale non hanno poi fatto nulla, anche perché a Forlì c'è in progetto la costruzione di un nuovo carcere, quindi un carcere vecchio, un nuovo stile, in campagna, lontano dagli occhi, da tutti. Un progetto iniziato nel 2008, i lavori non sono ancora finiti perché nel mentre sono successi giorni, ma secondo loro dovranno finire tra 2 anni, ma questo non si sa. E il carcere attuale prevede 150 posti per i prigionieri, di cui una ventina donne, sezione femminile. Ovviamente sono posti, c'è cioè, sovrannumero a Forlì come in tutte le carceri d'Italia. E il nuovo carcere prevederà 250-300 posti per detenuti con 100 stanze, dicono. Ecco, diciamo, queste sono un po' di nozioni tecniche per vedere un po', capire un po' la situazione che abbiamo qui a Forlì. E appunto, noi da qualche anno abbiamo ricominciato a fare presidi regolari sotto al carcere perché niente, un compagno di una nostra compagna è finito dentro e quindi per portare solidarietà a lui, ma non solo, diciamo che abbiamo ricominciato con un po' di regolarità a essere appunto sotto le carceri con l'impianto, la musica, a lasciare un indirizzo al quale ultimamente ci scrivono in pochi, però comunque cerchiamo di avere questo contatto come spesso si fa con l'interno, per riuscire appunto un megafono fuori su quello che succede dentro, ecco, diciamo così.
0: Riuscite ad avere una comunicazione con chi è all'interno del carcere, dico fuori con i presidi?
1: Allora, quando andiamo, sì, riusciamo comunque a stare, nel senso che soprattutto questo avviene non durante i presidi, perché quando abbiamo il presidio contro i rumori della città, del generatore, dell'impianto, si fa un po' fatica e poi sappiamo che se i detenuti urlano o comunque cercano di parlare con noi vengono ripresi, vengono ammoniti, quindi non vogliamo ovviamente che loro abbiano delle ripercussioni e quindi cerchiamo magari in altri momenti, perché comunque negli anni non sono mancati appunto dei saluti sporadici, così, o quando riuscivamo ad andare sotto col megafono anche solo 10 minuti a fare un saluto e lì si riesce comunque a comunicare perché urlando dalle finestre ci si sente, ecco. Questo avviene quotidianamente, i familiari spesso passando di lì attorno, perché appunto è una città che è nel cuore, c'è cioè un carcere che è nel cuore della città e quindi ci si gira attorno, si vede spesso che ci sono appunto familiari che comunicano urlando le parole al vento. queste succedono, arrivano. E tramite lettera, sì, non abbiamo una corrispondenza fissa, ecco, diciamo così, che sicuramente potrebbe essere importantissima, però ci proviamo, vediamo quello che succede.
0: Beh, il carcere di Forlì è un carcere. Sì, sì, vai.
1: Il carcere di Forlì è un carcere piccolo, relativamente piccolo, dove comunque è molto di passaggio, quindi non ci sono prigionieri che hanno una detenzione lunga, quindi è molto usato per spostare, quindi non c'è anche molte persone che sono lì magari rimangono poco, poi si fa fatica ad avere rispondenza anche epistolare, almeno questo è quello che abbiamo riscontrato noi negli anni.
0: Ok, voi avete fatto un presidio recentemente, lunedì se non sbaglio.
1: Esattamente, sì, questo lunedì eravamo lì, due ore di musica e interventi.
0: Ok, è andato bene.
1: Sì, è andato bene, sì, sì. Fortunatamente appunto avendo questo, già fortunatamente, sì, non è bello avere non è che si conoscono in prigione, però è un gancio per arrivare dentro, molto più diretto, anche solo la possibilità di questa compagna che va qui, quindi vede fisicamente altre familiari, l'invita, è un buon certo. Gancio per poter far conoscere comunque idee libertarie, anticarcerarie a persone che si vivono in prima persona il problema del carcere, ecco, perché hanno un familiare dentro.
0: Ottimo così. E avete qualche altro appuntamento nel prossimo futuro o state pensando quantomeno?
1: Sì, noi ancora non abbiamo deciso la data, però uno al mese vogliamo farlo almeno come presidio sotto al carcere e adesso non l'abbiamo ancora deciso, ecco.
0: Ok, va bene, allora noi intanto ti ringraziamo di questa preziosa testimonianza e continuiamo la nostra carrellata per ascoltare un po' di voci che urlano fuori dal carcere, da queste zone come le vostre. Ti ringrazio di nuovo e a risentirci allora.
1: Grazie a voi per quello che fate.
0: Grazie
1: un abbraccio.
0: Mille. Un abbraccio, ciao.

E ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per i disagi tecnici che non ci facciamo mai mancare, perché non ci facciamo mancare mai nulla. E abbiamo seguito un contributo con un compagno da Forlì via telefono, purtroppo la linea invece dello streaming ci è caduta, presumibilmente risuccederà, ma non è un problema, perché comunque per chi non riesce ad ascoltare in diretta adesso quello che riusciamo a comporre della puntata, lo potrà ascoltare tranquillamente o in podcast o tramite le varie repliche delle diverse radio.

0: E torniamo sulle frequenze del Ponte Radio, sulle sette radio sorelle di questo programma condiviso. E abbiamo ascoltato appunto delle voci da Venezia e da Forlì di assemblee anticarcerarie. Adesso ci spostiamo in Friuli. Abbiamo in collegamento due compagni, una compagna e una compagna di Trieste e Udine dell'assemblea anticarceraria. Ciao.
1: Ci sentite?
0: Sì, noi vi sentiamo. Voi sì? Ciao,
2: Perfetto. Sì.
0: ben arrivati, benvenuti su Ponte Radio. E, niente, vi lascerei parola giusto per due parole sulla vostra assemblea e poi ragioniamo magari insieme su alcuni aspetti della lotta anticarceraria.
1: Va bene.
2: Bene. Beh, allora intanto grazie alle sette sorelle. Radio, no? E per l'ospitalità. Allora, magari diciamo due cose solo di contesto e un po', e una brevissima cronologia. La regione, diciamo, dove ci troviamo noi, Friuli, Venezia Giulia, appunto, è una regione di confine, è piccola, però vale la pena di dire che ogni capoluogo di provincia ha una casa circondariale. Quindi Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia e poi c'è un carcere di massima sicurezza con sezione di 41 bis a Tolmezzo, quindi insomma una situazione abbastanza blindata territorialmente e più c'è anche il CPR e esiste dall'inizio degli anni 2000, quindi da quando si chiamavano CPT, questo come quadro diciamo generale. E come assemblea anticarceraria contro il carcere e la repressione, anche in vari assetti, diciamo, non stiamo qua a fare tutta la storia, ma comunque abbiamo iniziato nel 2012 e proprio a partire dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, perché in quel momento lì era detenuto un compagno per le lotte contro il TAV. E quindi, diciamo, dalla mobilitazione, in solidarietà con questo compagno, poi si sono create delle relazioni anche con dei detenuti comuni, in particolare con un onesto rapinatore detenuto comune appunto lì a Tolmezzo, che era particolarmente combattivo e cosciente, insomma, e che si è politicizzato, diciamo, tra virgolette, all'interno della struttura carceraria, con il quale, abbiamo iniziato ad avere relazioni epistolari, insomma, e quindi facevamo varie presenze lì, e anche iniziando anche il discorso, insomma, della lotta contro il 41 bis, quindi anche. E tra l'altro in quegli anni lì era ancora, sì, anche dopo, ma insomma, era ancora possibile anche partecipare ai processi, no? Non c'era questa roba della videoconferenza come adesso, un po' di più si poteva anche, diciamo, processi, sì, di persone così che erano considerate pericolose socialmente, però ci è capitato anche di poter assistere a processi, per dire. E boh, poi al carcere di Tolmezzo siamo ritornati anche via via nel 2019 con parecchie iniziative, perché anche qui c'erano i compagni arrestati per l'operazione Renata. Va bene, comunque, questo era un po' per dire anche l'importanza, così magari dopo se approfondiamo insieme, anche della questione della relazione tra il dentro e il fuori, no? Perché le lotte anticarcerarie cioè non consistono, per come l'abbiamo un po' così vissute noi anche in questi anni qua, per l'esperienza nostra. Non consistono solamente nelle presenze dei presidi, no? Che sono chiaramente importanti e anche ti danno uno slancio, come dire, ti danno una soddisfazione perché hai magari un ritorno da dentro anche emotivo, affettivo, così, quindi insomma ti danno una carica, però poi c'è tutto questo, come dire, c'è questa tensione nel cercare di tessere delle relazioni significative e che possano dare svolte, insomma, e non di tipo assistenziale, non di tipo di questo genere qua, insomma, con appunto tra il dentro e il fuori. E E questa è una difficoltà, cioè una difficoltà, una tensione appunto che sì, che esiste, insomma. No, ecco, poi dico ancora questo per la cronologia perché è importante. Noi nel 2019 abbiamo ricevuto, quindi siamo poco prima, diciamo, del confinamento causato dalla gestione autoritaria del Covid-19. Appunto, abbiamo ricevuto da dentro, dal carcere di Udine, una importante lettera, sottoscritta proprio praticamente dalla totalità dei detenuti sulla faccenda della malasanità, situazione gravissima, insomma, all'interno della casa circondariale, e da lì sono nate tutta una serie di cose, insomma, sì, di iniziative che abbiamo potuto portare avanti. Smascherando anche le istituzioni civili, cioè il distretto sanitario, il SERT, eccetera, eccetera, no? Quindi siamo usciti anche oltre a così protestare, ma insomma mettere il dito sulla piaga appunto delle responsabilità della struttura carceraria, abbiamo allargato il tiro anche su appunto azienda sanitaria, sì, distretto sanitario, SERT e tutte queste strutture che gravitano intorno al Ministero di Giustizia, ma che sono complici praticamente della situazione, insomma, carceraria. Non so.
1: Sì, se posso io aggiungere, no, un inciso che noi siamo un po' siamo in collegamento da remoto, quindi non abbiamo grandi, non stiamo ascoltando in questo momento insomma, la trasmissione, quindi siamo un po' disagiati. Normalmente noi abbiamo anche una trasmissione settimanale. Insomma, su una radio che ci ospita, ma comunque, quindi no, spiego, e questo per noi, insomma, andare su mezzi così domestici è un po' non siamo abituati. Volevo dire, rispetto alle relazioni, rispetto insomma, alla ricerca di un contatto, di un'alleanza con con i detenuti, insomma, nel nostro contesto, cioè, ha dato una svolta. Naturalmente il fatto che ci fossero delle persone conosciute da compagni o compagne, oppure addirittura compagni stessi, è capitato anche un periodo, insomma, che ci fosse un nostro compagno, nostro, un punk anarchico, e quindi da lì, insomma, è stato molto, però nel Coroneo, a Trieste, quindi, e ci ha permesso anche di, come si chiama, di allacciare nuove. Insomma, a nuove anche relazioni con i compagni, con altri compagni, insomma, di quella città, ecco, perché sì, non è proprio la stessa cosa, ecco. Questo magari, non so, se vogliamo, possiamo anche passare alla trasmissione, che magari,
0: Sì,
1: insomma, non,
0: sì, esatto, che tu
1: ecco.
0: hai già anticipato il fatto che fate anche una trasmissione anticarceraria settimanale con Radio Stacchio, vi conosciamo proprio per questo, perché abbiamo saputo appunto che è successo qualcosa con questa trasmissione, se avete voglia di raccontare, credo proprio a seguito della lettera del 2019 che stavate raccontando prima.
2: Sì, sì, appunto, c'è stata un'onda repressiva, diciamo, abbastanza pesante tra il 21 e il 23, proprio a causa di questa, di aver fatto da cassa di risonanza alle voci dei detenuti e aver denunciato pubblicamente, quindi l'area sanitaria, la dirigente dell'area sanitaria. Questo ci è costato diversi processi, perquisizioni, di tutto e di più, e vabbè, alcune condanne e per fortuna anche alcune
0: Assoluzioni.
2: assoluzioni in appello. Sì, uno di queste vicende giudiziarie appunto riguarda la radio, una trasmissione radio, cioè veramente due trasmissioni radio, perché praticamente c'è stato sì, un'incriminazione per diffamazione aggravata, appunto perché si è dato voce appunto a questa lettera dei detenuti, E poi c'è stato anche un altro episodio, un'accusa di istigazione, insomma, a delinquere perché era stato dato, raccontata la vicenda di una compagna lottarmatista di prima linea, ammazzata nel 1979. Noi partivamo da una canzone dei Contrasto, e c'è qualcosa di me che è più vecchio di me, che parla di questa vicenda. E lì, insomma, avevano detto che c'è stata questa roba, questo processo per istigazione che poi però si è concluso con una assoluzione, quindi è andata bene. Però ci sono state appunto perquisizioni anche in radio, dove appunto noi siamo ospiti, non siamo, è una trasmissione storica, diciamo, che ha tanti anni, poi magari diciamo qualcosa in più, però non siamo dentro la radio, è solamente una trasmissione autogestita, quindi ci assumiamo noi la responsabilità di quello che diciamo e basta. E boh, c'è stata questa visita della Digos, lì, e insomma c'è stata comunque una reazione sobria e solidale con noi da parte della radio stessa, nel senso che si è conclusa così, insomma non hanno. Sì, c'è stata una buona risposta, ecco, da parte della radio stessa.
0: Sì, non ci sono state rotture all'interno della radio, ecco.
1: Non ti abbiamo, scusa, non ti
0: No, dico
1: abbiamo
0: che non
1: sentito.
0: ci sono state rotture all'interno della radio, per questa.
2: No, no, non ci sono
1: No, no,
2: state rotture.
1: assolutamente. L'altra questione repressiva che è ancora in appello invece era per Tolmezzo, un compagno nostro, è stato, insomma, gli è stata data, condannato per. Come si dice, per
2: Sì, diffamazione.
1: diffamazione, eccetera,
2: Diffamazione.
1: nel era lì però la fase insomma, delle chiusure del Covid, c'era appena stato tra l'altro un morto a Tolmezzo, insomma, per complicazioni insomma, relative all'influenza, e il compagno aveva ripreso e rivendicato insomma il fatto che la direttrice e tutta la struttura, insomma, perché noi avevamo tra l'altro corrispondenza con insomma, un prigioniero che è in 41 bis, che è abbastanza noto, che è Alessio Atanasio, e lui ci aveva insomma. Ci descriveva abbastanza nel dettaglio all'epoca, insomma, quello che succedeva lì dentro. Sì, chiaramente è una situazione, non è il solito, non è, chiaramente è una, è selezionata, no, la popolazione di Tolmezzo, nel senso che può capitare che ci siano anche classi, tra virgolette, abbienti, non sono necessariamente dei disgraziati. Sì,
2: Sottoproletari, sì.
1: sottoproletari sono anche disgraziati, passatemi il termine, sono anche così, sì, persone che hanno famiglie che possono permettersi tra l'altro di fare il viaggio dal sud Italia o dalle isole addirittura fin quassù, insomma, fino dentro le Alpi. No, niente, questa era la questione repressiva che chiaramente la controparte si è spesa su questo quando ha valutato che il discorso poteva essere rischioso per loro, nel senso che si andava a puntare insomma, in un lato per loro debole, che andava difeso. Quindi, insomma, il discorso sanitario era una minaccia concreta. Tra l'altro, che si è sovrapposto nel momento in cui appunto è scoppiata la pandemia, il Covid, insomma, forse hanno perso anche un po' la lucidità e hanno cominciato sia a pestare seriamente una realtà che normalmente non è conflittuale, con un contesto che normalmente diciamo, cioè una conflittualità bassa rispetto alle sicuramente alle metropoli, ma anche forse rispetto a altri posti, insomma, qua vicini.
0: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po' a Venezia del maschile, ma non solo, del fatto che sono carceri un po' diverse da anni fa, che c'è una conflittualità molto, molto bassa, evidentemente. È una
2: Ma
0: condizione un po'
2: c'è
0: diffusa.
2: anche il fatto, parliamo ad esempio del Casa Circondariale di Udine, cioè è una La maggior parte della popolazione carceraria sono uomini, perché c'è solo la sezione maschile, una volta c'era anche quella femminile, ma adesso non c'è più. Sono uomini che, tra virgolette, stranieri, e che comunque molto, molto spesso non hanno nemmeno legami sul territorio, quindi molto isolati, in una situazione di povertà materiale anche veramente importante. E quindi la conflittualità, e poi sono psichiatrizzati a livelli veramente mostruosi. La conflittualità, secondo me, cioè c'è, in realtà c'è, ci sono degli sprazzi, perché ci sono stati in questi anni qua, e ci sono anche continuamente dei momenti di parapiglia, però è difficile, è difficile, diciamo, che si concretizzino in qualcosa di più strutturato, perché la situazione è veramente precaria, molto precaria. E tra l'altro le persone più vulnerabili, appunto, soprattutto queste persone psichiatrizzate di cui dicevo, vengono anche vessate dalle guardie, no? Lo dicono, cioè, le persone con cui abbiamo contatti, cioè, ci raccontano, sì, sono veramente considerate gli ultimi degli ultimi, e quindi, e hanno poco, tra virgolette, potere contrattuale, nel senso che non hanno agganci. Sì, cioè noi negli anni abbiamo fatto, ci sono stati anche degli episodi, alcuni colloqui per cercare di entrare un po' più dentro, così. Poi però sapete come funziona: se tu non sei parente, se non hai un legame, il colloquio te ne danno uno, poi non te ne danno più altri, no? Perché è la direzione che decide. Quindi
0: Certo.
2: sei sempre appeso a un filo da questo punto di vista. E anche ad esempio, i contatti con le persone care, diciamo, durante i colloqui settimanali che i parenti, eccetera, vanno a fare con i prigionieri, anche quei contatti lì non sono proprio facili, perché vengono ostacolati comunque dall'autorità. Non è che devi sempre un po' fare forzature, no? Anche per fare un
0: Certo, anche
2: semplice volantinaggio, per dire.
0: sì, e sono anche ostacolati un po', come si diceva, anche fuori onda dai percorsi delle persone, no? Si sono differenziati, c'è la difficoltà a tenere anche delle relazioni con i detenuti, è dovuta anche un po' sì, all'abilità dei percorsi delle persone, come si diceva.
2: Sì, infatti. Sì, e questo comunque è una questione, insomma, secondo me bisognerebbe, sì, sarebbe necessario, non so, trovare dei modi, non so, pensare a dei modi, sì, dei modi, non so, inventarsi qualcosa, non so, io
0: Sì, per affrontare
2: penso.
0: questo stato di cose che comunque è diverso
2: Sì,
0: da anni
2: sì.
0: fa e ha bisogno un attimo di, sì, di ragionamento.
2: Sì, perché comunque, appunto, quando comunque i contatti ci sono e intervengono nelle varie iniziative, ad esempio le i parenti, eccetera, le persone care, c'è una svolta, nel senso che si apre, la questione si apre, no? Non è più, cioè, la dimensione è diversa, anche se si proviene da ambienti diversi o si hanno anche idee diverse generali, diciamo, però. Ci sono come, scattano come delle, ci sono come delle spinte, sì, che servono anche a noi, ecco, anche alla
0: Certo, sì.
2: nostra lotta oltre all'anticarcerarie, no? Cioè, in generale. E quindi è una roba,
0: Sì,
2: sì,
0: è qualcosa che va a
2: molto
0: risuonare anche nelle
2: intensa,
0: corde
2: ecco.
0: emotive dopo e rilancia anche un po' la grinta, diciamo.
2: Sì. E poi abbiamo da imparare tanto da chi è dentro, no? Secondo me, perché anche i detenuti comuni, no? Per cosiddetti, perché c'è una. Chiaramente ci sono mille problemi, ci possono essere mille problemi, però c'è una. Sì, c'è una forza e anche un'energia, una vitalità che, insomma, in molti casi è significativa. La cogli, è una cosa che. È come la forza, c'era veramente la forza degli oppressi, secondo me. Cioè, si sente, anche se sono appunto in una situazione di marginalità magari grave, però sì, io penso che ci danno, cioè, infatti è uno scambio, cioè, è uno scambio importante, non è unidirezionale,
0: No,
2: chiaramente.
0: certo.
1: Sì, è un discorso anche qualitativo, secondo me, nel senso che quando appunto si trova anche, per per dire le iniziative che sono il classico presenza o presidio fuori dalle mura per bucare, no? Per rompere l'isolamento, eccetera, magari coinvolgono mediamente situazioni, diciamo, generiche come può essere la nostra qui in città, qui a Udine. Zero coinvolgimento da parte del passante o del residente, no? Ma non è automatico, non è scontato, ma può capitare che c'è un enorme, c'è un ascolto attentissimo, no? Di quello che andiamo noi a proporre, insomma, la nostra, il nostro sperimentare, questa provare a vedere se c'è un tentare di mettere in piedi questo rapporto, talvolta può essere un ascolto, cioè, intensissimo, come è stato, insomma, noi abbiamo questa esperienza qua immediatamente prima del lockdown, insomma, che loro avevano captato in anticipo quello che poi avremmo, insomma, che è stato poi sperimentato da tutti, insomma, anche fuori la carcerazione, e loro l'avevano presagita sta roba qua, è inutile girare intorno. Quindi voglio dire, è un percorso, sì, è fatto di discontinuo, non so, necessariamente discontinuo, ma che, insomma, può avere dei ritorni molto importanti. Insomma, non è un poverini, andiamo là, stiamo un'ora a mettere
0: Certo, sì.
1: musica, facciamo compagnia,
0: E questo era
1: no?
0: anche un po' il tentativo di questa puntata, di ascoltare un po' diverse voci da varie assemblee anticarcerarie e capirne un po' anche le problematiche, le dinamiche all'interno, perché sennò è un po' un modo per non sentirci soli in queste lotte qua e anche un po' rilanciarcele vicendevolmente. Il tempo scorre, intanto noi abbiamo la nostra finestra radiofonica che finisce per le 3 e abbiamo ancora un paio di contributi da ascoltare. Io vi ringrazio e chiuderei qua il nostro contributo.
1: Lo
0: Se...
1: possiamo fare solo un saluto, dato che ho sentito che
0: Assolutamente
1: va
0: sì, assolutamente sì.
1: trasmette anche a Terni, naturalmente a tutta la sezione di alta, sì, dovessero essere sintonizzati, insomma, un saluto speciale a Cesare Di Lenardo, naturalmente a tutta la sezione,
2: E a
1: anche
2: Juan. E
1: qua, naturalmente, boh, così, dato che c'è l'occasione,
0: ci
1: ecco.
0: uniamo anche noi ai vostri saluti, che comunque ripeteremo anche in fine puntata. Intanto vi ringraziamo allora e grazie mille del prezioso contributo
1: Grazie a voi.
0: e
1: Grazie a
0: ci
1: voi.
0: risentiamo alla prossima. A
1: Senz'altro. Ciao
0: presto.
2: ciao. Ciao ciao.
0: Noi ritorniamo appunto al tema della puntata. E ormai abbiamo fatto tutta la carrellata che si diceva sulle assemblee anticarcerarie e ci sposteremo adesso sulla questione dei CPR. Il tempo è poco, però bisogna comunque accennarle certe cose. C'è la questione del carcere per dargli un attimo, per dare un aggiornamento. E recentemente tutta la questione del cercare nuovi posti carcerari da parte di Nordio e tutto il governo Meloni si sta concretizzando sostanzialmente qua vicino con la realizzazione di un carcere a San Vito al Tagliamento. È un carcere che si entrerà in una nuova caserma, perché, cioè, scusate, in una ex caserma. Perché? Perché la novità per trovare nuovi posti nelle carceri, già che è abbastanza difficile, sembrerebbe costruirne di nuovi come una volta con l'edilizia carceraria, diciamo, classica, l'idea è stata di recuperare ex caserme e costruire all'interno delle carceri con dei prefabbricati e quindi velocizzando molto la costruzione di queste strutture. E un altro invece è l'ampliamento di carceri già esistenti attraverso sempre questi moduli prefabbricati in calcestruzzo. E la lista delle carceri è uscita un anno fa e si tratta di quello di Opera di Milano, il carcere di Alba, di Biella, Reggio Emilia, Bolzano, L'Aquila, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento. È la lista delle carceri dove sono state, diciamo, individuate delle zone dove poter mettere dei moduli aggiuntivi. Questi moduli si compongono sostanzialmente di 6 celle ognuno e ogni cella ha 4 posti, compreso il bagno. C'è un tavolo metallico fissato a terra con 4 sgabelli fissati a terra, 4 letti fissati a terra, un piccolo split di aria condizionata. E sono antisismici, così dice almeno Nordio. Per quanto riguarda la costruzione di San Vito al Tagliamento, si può leggere su notiziari che si tratta di 5 nuovi edifici, quindi si tratta di questi moduli in calcestruzzo, e la ristrutturazione di un fabbricato esistente, quindi arrivando a ottenere un carcere con 300 posti per 300 detenuti entro il 2026. Andrà a sostituire il carcere di Pordenone che ne ha circa una cinquantina, quindi si tratta di 250 posti in più. L'appalto, perché queste cose procedono per appalti e ci sono delle ditte che vanno a costruire queste cose, l'appalto è stato dato a una ditta di grandi opere, è la impresa Pizzarotti Francesco Aguglia, che ha 4 sedi qua in Italia, 3 a Parma, o meglio 2 a Parma, una a Ponte Taro in provincia di Parma e una a Milano. E non sono quelle più vicine, ma non sono le uniche perché essendo un colosso delle grandi opere, ha sedi in Algeria, in Camerun, in Cile, in Perù, in Arabia Saudita, in Kuwait e anche in Israele, giusto per non farci mancare niente. E non è il primo carcere che costruiscono, perché hanno già costruito un penitenziario in Francia, a Saint-Laurent-du-Maroni, e 2 in Perù, uno ad Arequipa e uno a Ica, a 300 km a sud di Lima, e questo carcere è un carcere che tiene 3.168 detenuti, quindi è una ditta che cioè, esatto, non fa esattamente gabbiette, e che comunque farebbe schifo uguale, però questo è come si sta procedendo sull'edilizia carceraria. Ora ci facciamo uno stacchetto musicale, prendiamo un po' di aria alle orecchie e ci sentiamo ancora l'ultimo pezzo dei Prostitute che abbiamo qua in saccoccia
3: Eh
0: per
3: sì,
0: voi.
3: abbiamo fatto questo piccolo percorso sui Prostitute e andiamo ad ascoltare Judge, no? Humana Kairouz, dedicata a questa avvocatessa della loro città in Michigan, libanese, che si è tanto mossa per le istanze e la lotta civile dei libanesi, palestinesi, e gli hanno dedicato questa canzone, tanto quanto loro sono stati molto attivi in questi ambienti americani. E ascoltiamoli.

0: E di nuovo in onda su Ponte Radio, sono le 14:16 e abbiamo parlato di carcere fino adesso e ci spostiamo invece sulla questione dei CPR. Perché? Intanto perché è il tema di questo ciclo del Ponte Radio e anche perché le tematiche si intrecciano molto. Quello che abbiamo appena detto sui prefabbricati in realtà è una cosa che si sviluppa anche nei CPR. Il CPR in Albania è stato costruito con dei container che prevedono celle molto simili a quelle dei prefabbricati, cioè 4 persone per container, compreso il bagno. E ovviamente penso che non sono sicuro, ma tavolini e sgabelli non penso che siano previsti nel CPR. Non è l'unico ad aver avuto questa struttura, diciamo, perché anche quello di Agrigento, che è stato fatto 2 anni fa quasi nel silenzio, è stato fatto proprio con i container, quindi affermando questa rapidità, diciamo, di voler costruire e mettere in piedi nuovi lager. E siamo in contatto con una compagna del Trentino per parlare della questione del CPR che si vorrà costruire lì e non solo, cioè la questione dei CPR in ogni regione. Intanto ti salutiamo, ciao. Ci senti?
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento.
0: Ciao. E grazie per essere con noi. E passerei subito, siccome il tempo scorre, siamo un attimo stretti con le tempistiche, ti chiederei subito alcune specifiche di questo CPR che si vuole costruire entro quest'anno, se non sbaglio.
1: Allora, sì, ciao a tutti e tutte. Allora, come dicevi tu, c'è l'intenzione di aprire un nuovo CPR a Trento dopo un accordo firmato a ottobre 2025 tra Piantedosi e il presidente della provincia Fugatti. L'idea iniziale era quello che il CPR entrasse effettivamente in funzione entro il 2026. Qualche settimana fa è uscito sui giornali locali uno slittamento delle tempistiche, riporta l'inizio delle attività con l'inizio delle attività, intendo l'apertura, nei primi mesi del 2027. Quello che per adesso si sa è che un CPR, il costo complessivo stimato è di 1,5 milioni di euro e i posti sarebbero 25. Il luogo è già stato individuato è un luogo abbastanza emblematico, nel senso che è vicinissimo al centro città, a sud del quartiere di Piedicastello, ma in una zona particolarmente sfortunata. Si tratta di una piccola area di 2700 metri quadrati che da un lato ha l'autostrada A22 e dall'altro lato ha la statale 12. Tra l'altro, secondo questo accordo, non c'è solo l'apertura del CPR, ma anche il taglio dei posti d'accoglienza, che da 700 diventerebbero 350. Praticamente nello stesso periodo in cui è stato fatto questo accordo, è stato firmato un altro accordo.

0: sempre tra Fugatti e il capo della polizia Pisani, che invece prevede la costruzione di un poligono destinato alla pratica con armi lunghe e la costruzione di una nuova palazzina alloggi presso la questura di Trento. Comunque, in previsione del CPR, è previsto l'arrivo anche di altri polizia. Tra l'altro, rimanendo sempre al nord Italia, sembrerebbe che ci sia l'intenzione di costruire un CPR anche a Bolzano. Non si sa tanto di questo progetto, ma un po' di mesi fa è uscita la notizia che insieme al nuovo carcere vorrebbero costruire un CPR da 50 posti. Adesso il carcere di Bolzano è uno dei pochi carceri che è vicino al centro città. Invece l'idea è quello di spostarlo verso l'aeroporto in una zona periferica insieme alla costruzione di un CPR. Il CPR di Trento viene inserito all'interno dell'annuncio fatto nel 2025 da Piantedosi dell'apertura di 5 nuovi CPR. E tra cui ci dovrebbe essere anche quello di Castel Volturno, che merita due parole, perché vabbè, qua stiamo parlando di un progetto grosso, l'appalto è di 41,2 milioni di euro, ma se ne è sentito parlare ultimamente anche perché il progetto prevede la costruzione di una struttura a panopticon. Infatti, teoricamente, da quello che si capisce dal progetto, c'è l'idea di un pallatoio alto 8,4 metri su cui può passare la polizia, mentre le aree destinate ai migranti sarebbero dei moduli appunto prefabbricati, blindati, distribuiti in modo radiale. In questo caso si tratta di un CPR da 120 posti. Tra l'altro i lavori dovrebbero terminare tra pochissimo perché era previsto 540 giorni dalla data di pubblicazione del progetto. La struttura dovrebbe essere realizzata nel Parco Umido La Piana, che è considerato particolarmente importante per il transito degli uccelli migratori, eppure tutta quell'area verrà cementificata senza alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutti questi progetti comunque rientrano nella volontà politica del governo, che vorrebbe l'apertura di un CPR in ogni regione. Volontà che si contraddice tra l'altro da sola, perché secondo il rapporto CPR d'Italia istituzioni totali, attualmente la capienza teorica complessiva sarebbe pari a 1238 posti, le presenze effettive sono 546. Quindi anche se cercando di capire la logica con cui si vuole costruire un CPR per regione, sembrerebbe una volontà completamente ingiustificata e contraddittoria. Al netto di questo c'è da dire che il 45% dei posti risulta inutilizzabile e per l'inagibilità di intere aree dovuta anche ai danni conseguenti alle rivolte. Danneggiamenti che rappresentano un po' un indicatore diretto, una cartina tornasole dei trattamenti di vita che ci sono all'interno di questi lager. Tra l'altro, a tal proposito, nella relazione del Comitato Europe per la prevenzione della tortura e delle punizioni e trattamenti inumani o degradanti del 2024, si legge testualmente: le condizioni di detenzione osservate in tutti i CPR italiani potrebbero essere considerate simili a quelle esistenti all'interno delle unità di detenzione soggette al regime speciale del 41 bis, che ricordiamo essere una tortura di Stato. E esempi di elementi simili includono i tripli schermi metallici alle finestre, strutture esterne simili a gabbie e televisioni incassate in scatole di metallo. Possiamo comunque dire che i CPR sono una manifestazione di un sistema italiano e europeo che partorisce una serie di politiche anti-migranti. Non ultima è il disegno di legge recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, approvata questo febbraio, che prevede la possibilità di un blocco navale indistinto che può arrivare fino a 6 mesi, ma penso anche all'adozione a livello europeo del primo elenco dei paesi di origine di origine sicura. Il fatto di avere la revisione del concetto di paese di origine sicura ha portato con sé anche la possibilità agli stati membri di avere una maggiore flessibilità nel respingere le domande di asilo in quanto inammissibili. Infatti, nel caso in cui la persona richiedente asilo avesse qualche legame con un paese terzo ritenuto sicuro, legame linguistico, culturale, familiare, fosse transitata da un paese ritenuto sicuro, oppure ci fosse qualche accordo o un'intesa con un paese ritenuto sicuro, la domanda di asilo può essere ritenuta improponibile. All'interno di politiche antimigranti vorrei ricordare anche un progetto europeo che invece riguarda le frontiere, di cui se ne è sentito parlare troppo poco, ma che ha dei tratti estremamente inquietanti. Si tratta del progetto iBorder CTRL, che è stato sperimentato dal 2016 al 2019 in Ungheria, Lettonia e Grecia e finanziato con 4,5 milioni di euro e fondi del programma europeo Horizon 2020. La novità messa in campo in questo caso è il rilevamento automatico delle bugie, cioè un sistema che attraverso interviste video riconoscerebbe il livello di falsità di coloro che cercano di attraversare il confine. Cioè, prima della partenza, il sistema prevede che le persone facciano un colloquio da remoto con un agente avatar personalizzato per genere, lingua ed etnia. E dall'analisi delle microespressioni facciali, gli agenti virtuali sarebbero in grado di dedurre se l'interrogato mente o dice il vero e nello stesso momento attribuirgli una valutazione del rischio da trasmettere alle guardie di frontiera. Non si è dati sapere se in che modo l'Europa abbia valutato i risultati di questo progetto, ma si sa con certezza che il riconoscimento emotivo è una pratica considerata valida per la sicurezza dei confini europei. Infatti la E-Act vieta l'uso di tecnologie simili nel mondo del lavoro e dell'istruzione, ma per i controlli ai confine il Consiglio europeo ha voluto riservare la possibilità di farvi ricorso. Do ancora un'ultimissima informazione che, come se tutto ciò non bastasse, nel nuovo bilancio europeo 2028-2034 è stato proposto di destinare 74 milioni di euro per rendere l'Europa più sicura, di cui 48 miliardi disposti al rafforzamento dei confini esterni e alle forze di polizia. Di questi, 12 miliardi andrebbero all'espansione di Frontex, che prevede l'aumento del personale, nuove regole operative e una maggiore presenza lungo le frontiere considerate più esposte, come quelle della Grecia, dell'Italia e della Spagna.
1: Sì, tra l'altro non è neanche, cioè nel senso è l'effetto di una coda lunga, perché a parte l'inizio dei CPR, che erano CPT, che oltretutto erano una gestione, vale la pena ricordarlo, perché la gente poteva rimanere dentro 20 giorni massimo, era gestito dalla Croce Rossa Italiana, che questo tra l'altro creò anche una sorta di critica da parte della società civile, diciamo, perché la questione dell'umanitario andava un po' normalizzandosi in delle pratiche orribili e quindi c'era stata un po' la critica, che ricorda un pochino tra l'altro la questione dei tirocini dei medici all'interno del CPR in Albania,
0: certo.
1: Che è venuto fuori anche una bella presa di posizione da parte dei medici su questa cosa qua. Inoltre non è novità, perché appunto l'attività sul Mediterraneo, se vogliamo provare a dare una data iniziale, inizia con Mare Nostrum nel 2013, che è un'operazione completamente italiana e militare per, le parole sono per salvare e così via, ma sappiamo benissimo di cosa si tratta, e poi è stata sostituita l'anno dopo con Triton, che è invece una missione europea, e da lì si è sostituita nel 2018 con Themis, un'altra, è sempre missione europea, però appunto lì affinando anche la questione dei confini, aumentando le zone di controllo con la zona est della Turchia, Grecia, Albania, diciamo la rotta balcanica, quella che viene chiamata così, e a ovest con Tunisia e Algeria. Quindi già nel 2018 si espanse in questa maniera qua, e anche con una raccolta di intelligence volta un po' a gestire i confini. Quindi questo tassello che tu racconti si inserisce in questo in questa crescita, diciamo, dei CPR qua sul territorio.
0: Certo.
1: Tra l'altro quei 20 giorni che a fine anni 90 potevano stare dentro sono diventati un anno e mezzo adesso. È praticamente un carcere, un'espansione del carcere, chiaramente.
0: Sì, certo, e non a caso alcuni, come nel caso di Bolzano, anche la prossimità strutturale non è non per forza un caso.
1: Esatto, e le cose si continuano a ispirare, a subillare vicendevolmente carcere CPR, perché tutta questa questione dei moduli e della velocità con cui comporre nuovi posti, oltretutto anche con tutta la questione di sgravare le carceri ora dai senza dimora, senza fissa dimora e dai tossicodipendenti. L'idea, infatti, oltre all'edilizia carceraria, è quella di spostare i tossicodipendenti presenti all'interno delle carceri direttamente in comunità che riescano a ospitarli, sgravando così i posti all'interno e quindi rendendoli disponibili per altri. Stessa cosa per i senza fissa dimora, che non è molto chiaro come si potrà ottenere e cosa, soprattutto dove andranno a finire, che istituti li prenderanno in carico, o se si trasformerà in domiciliari, quali alloggi gli verranno
0: consegnati.
1: E quindi c'è, cioè, tutta questa situazione di velocità, ecco, quello che si può cogliere è un po' questo, mi pare.
0: Sì, tra l'altro, a proposito di velocità, vorrei ricordare che il CPR di Trento per adesso nel luogo individuato c'è una palazzina dove ci stanno ancora vivendo delle famiglie. Non si sta molto sugli accordi che sono state prese con queste famiglie. Ci sono poche famiglie e fino a quest'inverno alcune abitazioni erano abitate da lavoratori che venivano qua solo per brevi periodi di tempo e quindi erano affittati dall'azienda e poi davano la stanza, l'appartamento agli operai. Quindi stiamo parlando di una struttura tuttora abitata, ma a quello che è stato detto ai primi mesi del prossimo anno, nel 2027, quindi stiamo parlando tra 6-7 mesi, ci dovrebbe essere aperto in funzione un CPR.
1: Ok. Va bene, io, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto, appunto, sia alla questione del CPR che il controllo dei confini, se no io ti ringrazio del contributo.
0: Grazie a voi.
1: Teniamo aggiornati sicuramente e a presto, grazie ancora.
0: Grazie mille.
1: Riprendiamo con un piccolo stacco musicale e prima di questo stacco facciamo, per chi si fosse messo in ascolto adesso, facciamo un piccolo assunto. Abbiamo ripercorso alcuni racconti di alcune assemblee anticarcerarie nella zona del nord-est, abbiamo appena finito di parlare con una compagna di Trento, del Trentino, scusate, del CPR che vogliono costruire lì entro la fine di quest'anno, che si inserisce all'interno dei nuovi CPR, uno per ogni regione, come vorrebbe Meloni. Ora chiudiamo questa grande carrellata delle voci da fuori e dedichiamo quest'ultima parte della puntata a delle voci da dentro e ripercorriamo un attimo il caso del 2020 con l'assassinio da parte dello Stato di detenuti all'interno del carcere di Modena e durante i suoi trasferimenti, ma prima uno stacchetto musicale con
2: i Dead Things. Direttamente da Berlino.

0: Ponte Radio, sono le 14.37. Allora, noi abbiamo appena preso contatto con una compagna della rete di solidarietà intorno al progetto dello scritto Next Stop Modena. Cos'è e cosa è stato Modena nel 2020? Nel 2020 ci sono stati 14 morti nelle carceri italiane, 9 in trasferimenti ad Alessandria, Ascoli, Parma e Verona da Modena, e 4 a Rieti e 1 a Bologna. E dopo poco tempo, in 5 coraggiosi, che sono di quelli trasferiti, hanno fatto un esposto dove hanno denunciato le nefandezze di quello che è successo in tutti quei giorni terribili del 2020. Però l'esposto, diciamo che è stata accettata la richiesta di archiviazione, e poi c'è appunto un seguito. Il seguito è anche l'azione coraggiosa di scrivere da dentro la propria prospettiva da parte di Claudio, questo uno dei 5 che hanno presentato l'esposto. Allora, ti saluto, abbiamo in collegamento la compagna della rete solidale.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: E niente, volevamo un po' chiederti specifica un po' sul progetto in sé, e dell'idea di Claudio e di come si è realizzata dopo, e dell'appoggio solidale della rete, e poi qualche aggiornamento sulla situazione, se puoi.
1: Sì, allora, spero mi sentiate. Intanto ne approfitto, vista l'occasione, per mandare un saluto a tutte le persone rinchiuse nelle galere, che spero stiano ascoltando. E questo libro è stato scritto da Claudio, dal carcere, o meglio da diverse carceri, perché comunque lui si trovava a Modena nel 2020, quando scoppiarono le rivolte sedate poi dallo Stato, con una strage che ha portato alla morte di 14 detenuti. Claudio è tuttora rinchiuso nel carcere di Secondigliano a Napoli, e quindi questo è un primo elemento che ci tengo a sottolineare, perché è importante a maggior ragione portare tutta la nostra solidarietà a lui, che sta ancora rinchiuso lì dentro, che nonostante tutto costa, vuole portare la voce, la testimonianza e la denuncia di quello che è successo in quel marzo del 2020. Il libro è molto importante perché, diciamo, è la prima testimonianza pubblica abbastanza corposa, raccontata dalla prospettiva di chi da detenuto si è vissuto quei momenti, e porta anche un sacco di riflessioni e di esperienze carcerarie proprie, che, diciamo, che ci danno occasione di non solo di aggiornarci un po' di che cosa è il carcere oggi, ma anche di fare tutta una serie di riflessioni e ragionamenti che si girano intorno anche alla solidarietà tra dentro e fuori. E come dice Claudio, diciamo, l'intenzione di raccontare questa storia è da un lato perché questa storia appunto grida ancora vendetta, e tutte le inchieste per le 14 morti sono state subito archiviate dallo Stato, che ora sta provando ad archiviare anche l'inchiesta per le torture che è partita a seguito dell'esposto di Claudio e di altri detenuti nel 2020 e in seguito. E, a tal proposito, diciamo, i legali delle famiglie si sono opposti alla dei detenuti in particolare, che hanno presentato l'esposto per le torture agite dagli agenti, si sono opposti alla seconda richiesta di archiviazione da parte della Procura di Modena, che verrà discussa il 16 giugno presso il Tribunale di Modena. E, chiaramente sarebbero tante cose da poter dire rispetto sia diciamo, a tutta questa vicenda, e sia rispetto al libro. Il libro comunque è stato scritto appunto da Claudio, da dentro, e diciamo con un lungo processo di corrispondenza tra dentro e fuori, comunque siamo riusciti ad arrivare alla pubblicazione grazie appunto a una rete solidale di compagni e compagni e di familiari che hanno dato il loro contributo perché questo fosse possibile, riconoscendone tutta l'importanza. Il libro è stato pubblicato da Sensibile alle Foglie, che diciamo anche si è dimostrata molto ben disposta nell'aiutare questa pubblicazione, nel sostenere questo percorso. Purtroppo, appunto, poiché Claudio è ancora detenuto, e come sappiamo la corrispondenza tra dentro e fuori, in particolare quando diciamo si tratta di far uscire fuori quello che succede dentro, non è facile, e quindi diciamo purtroppo tratta un po' a noi che stiamo fuori portare avanti la parola e l'azione di Claudio e la sua voce, quindi diciamo provando grazie al libro a organizzare più occasioni possibili di situazioni, di discussioni e diciamo in questi ultimi mesi compagni e compagni si sono organizzati in diverse parti d'Italia per organizzare delle presentazioni, per cui magari mi farà piacere anche prossimamente provare a dare anche un rimando magari a più voci di un po' di insomma anche di come sono, di quello che è emerso da queste presentazioni. Certo. E per volontà di Claudio ci tengo a dire che il libro diciamo i ricavati del libro sono benefit per i familiari di alcuni dei detenuti morti nella strage d'estate del 2020 che appunto per i detenuti che volessero ricevere una copia del libro questo può essere mandata gratuitamente chiaramente a partire da diciamo reti di contatti magari che si possono avere tra dentro e fuori. E appunto Claudio dice, lo dice nell'introduzione al suo libro, che vorrebbe destinare un po' quello, cioè il racconto e le riflessioni anche che porta su come è andata quella vicenda alle persone più giovani destinate al carcere da questa società, dallo Stato, sempre più anche per tutta una serie di leggi e decreti repressive che vanno a colpire in particolare tutta una fetta di persone, prima di tutte quelle migranti che molto spesso non hanno reti di supporto su questo territorio. Infatti diciamo l'elemento razzista del carcere si è visto benissimo anche nella strage di Modena, dove la maggior parte dei detenuti, quasi tutti, erano di origine straniera. Le prossime due presentazioni, per chi diciamo fuori fosse, avesse voglia di partecipare, sono questa domenica a Bologna, alla Tattoo Circus, che sarà al Tribolo in via Donato Preti alle ore 16, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle ore 18:30. E ci piacerebbe che queste occasioni di incontro, queste presentazioni diciamo fossero anche di occasione non solo per ricordare quello che è successo, anche se a distanza di 6 anni, discutere di pratiche di solidarietà, ma anche eventualmente dare spazio ad altre voci di chi si è vissuto non solo quella vicenda ampia in persona, ma anche di chi oggi continua a viversi la violenza carceraria. a tal proposito ci tengo anche a ricordare che Claudio ha deciso di affidare la prefazione del suo libro a un compagno anarchico attualmente recluso al carcere di Sanremo, Stecco, il quale ha, diciamo, ricevuto la censura proprio motivata esplicitamente dal fatto di aver voluto denunciare pubblicamente con una lettera degli abusi da parte degli agenti nei confronti dei detenuti che stavano avvenendo dentro il carcere di Sanremo. Quindi ovviamente a fronte di uno Stato che cerca in tutti i modi di zittire e terrorizzare diciamo prese di posizione di questo tipo, sono estremamente come dire,
0: importanti.
1: Generose e importanti, e quindi questo richiede tutta la nostra solidarietà nei loro confronti.
0: Assolutamente. Quindi ricordiamo i due appuntamenti, che sono a Bologna questa domenica al Tribolo, alla Tattoo Circus, e lunedì a Parma, alla Casa Cantoniera, alle 18.30 per le prossime presentazioni del libro. E io ti ringrazio, spero che riusciremo a organizzare una presentazione anche in queste zone, se non Verona quantomeno in territorio del nord-est, e ti ringrazio, alla prossima, sicuramente ci sarà modo di aggiornarci, perché in Ponte Radio c'è lo spazio, è creato apposta per questo, quindi ecco, ti ringrazio tantissimo del contributo.
1: Ringrazio tanto voi e un saluto a tutti.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Grazie, ciao.

E per chi ci sta ascoltando sulle frequenze delle sette radio sorelle del Ponte Radio, ci scusiamo per la seconda volta durante la puntata, ma i collegamenti telefonici oggi si alternano, quindi se c'è il collegamento telefonico non riusciamo a connetterci in diretta. In ogni caso i collegamenti sono stati fatti e ci sarà la possibilità di ascoltare la puntata sia in replica che in podcast per chi ne ha la possibilità. Abbiamo parlato di Next Stop Modena, uno scritto che arriva da dentro il carcere, più precisamente da una delle persone che ha scritto l'esposto per denunciare le schifezze fatte dallo Stato nel 2020 a Modena e nei trasferimenti da Modena nelle altre carceri. È un testo importante, non solo perché arriva da dentro, che basterebbe forse già solo quello, ma anche un po' per la testimonianza che dà, quello che è successo dal punto di vista appunto di Claudio, questo detenuto che ha visto tutti quei giorni del 2020 a Modena. E ringraziamo la compagna che ci ha regalato questo contributo. Il 16 giugno ci sarà la nuova udienza per il filone sulle torture. E i prossimi appuntamenti per la presentazione del libro sono domenica al Tribolo di Bologna, alla Tattoo Circus che ci sarà questa domenica, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle 18:30. Sono appuntamenti che abbiamo dato prima per chi non li avesse sentiti. Noi adesso vi lasciamo con un altro pezzo musicale dei Dead Things, che era anche l'ultimo che abbiamo sentito prima di salutarci, che siamo ormai agli sgoccioli della puntata di oggi, 22 maggio, del Ponte Radio.

0: E per la gran quantità di collegamenti fatti oggi abbiamo un po' ignorato i contatti e tutto il resto. Ci hanno scritto un SMS proprio quando parlavamo di edilizia carceraria. Abbiamo parlato di edilizia carceraria quando abbiamo nominato il carcere di San Vito al Tagliamento, un carcere che sta venendo costruito da quest'anno vicino a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. E abbiamo detto poco fa che l'impresa che costruisce questo carcere è un'impresa di grandi opere, la Pizzarotti Francesco Aguglia, e ci è arrivata appunto un SMS da un'ascoltatrice o da un ascoltatore che ci informa che siccome noi abbiamo detto che l'impresa Pizzarotti non è il primo carcere che costruisce, ne ha costruiti altri due in Perù e uno in Francia, e uno di quelli in Perù ci arriva notizia che nel 2007 sono evase 700 persone dopo un terremoto che ha fatto crollare i muri di questo carcere. Quindi, contenti di questa bella notizia, chiudiamo la puntata di oggi del Ponte Radio, salutiamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso e lo facciamo in modo particolare a chi è privato della propria libertà personale. E grazie ancora, vi finiamo con l'ultimo pezzo, sempre dei Dead Things, e noi ci risentiamo alla prossima puntata del Ponte Radio, settimana prossima, a cura Wombat.
1: Adesso.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: There now.
1: Roger, we got it, we've launched it.

0: Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio?
1: Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno.
2: Buonasera maestro, sono sempre io, la sua fan numero uno, scusi, posso ormai definirmi così. Spero che stiate tutti bene, un saluto a tutti gli amici di Radio Wombat, qui è Caterina da Londra e maestro, le volevo chiedere, ma ovviamente sicuramente ne sarà al corrente, ma qual è il materiale più utilizzato dagli extraterrestri per costruire le loro navicelle spaziali? Grazie anticipatamente e buona serata.
1: È il plexiglass. Nel senso, ho una sorta di lega simile al plexiglass. Si è riscontrato tutto, come dire, all'interno di studi di reverse engineering. Perché? Non, come dire, i costruttori di queste aeronavi, non sono tanto interessati all'isolamento della stessa dall'interno verso l'esterno. No,
0: Dove?
1: perché a questa funzione assolve il motore stesso della nave.
0: Cioè crea uno scudo protettivo.
1: Esattamente. Crea attraverso un campo gravitazionale che a sua volta crea una mini atmosfera. Colpa della luna crescente. Siamo assolutamente contro questa aberrazione dell'ora legale.
0: Negli altri pianeti adoperano sistemi analoghi per calcolare il tempo?
1: Ma dipende perché proviamo a immaginare un sistema binario, quindi dove non ce ne sono un
0: Ah,
1: solo,
0: cioè,
1: ma
0: vabbè.
1: due, oppure tre, oppure quattro. Perché no, 5, 6, 7, 8.
0: E così via.
1: E cerchiamo di sfatare qualche mito e scriverne qualche altro. Novoli in quale sistema solare si trova? Una domanda che attende ancora risposta. Magari uno si rende conto di questa cosa, che ne so, di aver avuto contatti durante l'infanzia, solo dopo un episodio avvenuto in età matura. E quindi celebriamo la nostra incertezza. Memorie aliene attive o memorie aliene passive? La memoria aliena passiva praticamente funziona che te diventi un hard disk portatile esterno, loro ci installano dentro gigabyte di memoria, tendenzialmente una o più vite, e l'arrestano e ogni tanto, come dire, ci vanno a ripescare loro stessi. Alle volte possono essere accompagnate da un'installazione fisica, i cosiddetti chip che sono stati trovati all'interno di cervelli anche di neonati, che dovrebbero in qualche modo essere installati attraverso la narice destra
0: Quindi nel
1: nel
0: cervello.
1: cervello, direttamente dentro il cervello. Quelle attive, dal nome stesso, hanno la capacità di prendere possesso del proprio involucro. Io, per esempio, sono quasi sicuro di aver incontrato gli elfi nei boschi quando ero piccolo in escursione con la mia famiglia.
0: La radio canta, Andre. Dal nord canta l'aria. Danno altra radice, Driade, non carta, da dar contra aliena landa incatenador, a tal rondine d'arca, verso mancante.

0: Allora, Arda è ciò che è il globo terrestre per l'Europa. Arda è la stessa cosa del globo terrestre per la Terra di mezzo.
1: Non ho capito bene. È
0: era
1: come
0: una,
1: l'Europa.
0: Una proporzione non l'ho fatta bene. Curiosità. Nel 2003 ero il più giovane iscritto della società tolkieniana italiana.

Buonasera, abitanti del non spazio. Un saluto dall'antispazio. Antenne capaci di captare anche i più piccoli sussulti delle vostre emozioni. Andiamo a fondo.

i nostri vecchi compagni del DUSA annuiranno sentendomi dire che si tratta quasi sicuramente di una delle entrate per la Terra Cava.

o forse un lago d'altura per loro, quello che noi consideriamo un lago subglaciale. Vedete il punto di vista, no? La prospettiva, il punto d'osservazione da cui osservare, da cui interpretare è fondamentale. Ragazzi, la musica paga.

punti notati. L'elemento proprio del suono sol è l'aria. Essendo il simbolo più marcato dell'elemento aria, il triangolo con la cima schiacciata, induciamo che il monte di Giove, situato dietro la gola di Marte, ha sulla cima un altopiano, Mons Mens, del firmamento sud. L'elemento musicale che meglio gli corrisponde è il canto puro, il fischio e la voce nasale che imita il ronzio delle mosche e delle api, il cui corpo giallo presenta tre righe trasversali. A questo ronzio corrisponde

è un tipo di punto coronato vocale che la musicologia comparata suole chiamare bordone. Questo suono celeste è usato solitamente dai cantori vedici. Per questo l'ape maschio è chiamato anche falso bordone. Sono provenienti dal paradiso.

Il Sol è la risonanza più alta, in quanto è il suono di Brahma, Giove, e secondo i canti alla Vergine, conservati nella letteratura etiopica, Cristo è nato dalla voce del Padre, come le api nascono dalla voce della Regina. Il suo pungiglione equivale al fuoco di quegli arbusti che circondarono Dio sulla montagna e che lo separarono dall'eroe, che mangiava miele, ape, e latte, vacca. E qui c'è un riferimento all'asse montagna-valle, che esploreremo più avanti. Nello stesso ordine sono da porre i fischietti ornati di piume che mettono due o tre suoni. Il canone delle forme suggerisce inoltre la presenza di un tamburo a forma di clessidra, di un metallofono, gong, o di un roncador, la cui forma si ottiene con l'inversione delle due parti del tamburo. Presso i Molucchi, il gong è considerato come un nido di api e suole essere appeso all'albero sacro. In questa zona del metallo si collocano anche i sonagli legati agli indumenti sacerdotali e le campane, con il vertice in su o in giù, che sono usate per il culto propriamente divino, lodi senza preghiere. Ma io in questa puntata voglio donarvi qualcosa di più.

cerchiamo di fare tutti uno sforzo. Il Samyutdana Brahma dice che gli dèi vivono del suono più alto, gli uomini del primo suono immediatamente più basso, gli Aspara e Gandharva del secondo, il gregge del terzo, i mani e coloro che sono chiusi nelle uova del quarto, gli Aura e Raksara del quinto e dell'ultimo l'erbe e il resto del mondo.

0: il suono più alto appartiene a Prayapati, il primo suono più basso agli Aditya, il secondo alle Sadhya, il terzo ad Agni, il quarto a Vayu, il quinto a Soma e il sesto a Mitra Varuna. Dispensatore di verità. Non solo, per esempio in Provenza c'è ancora una tradizione dove si utilizzano i gong per attirare le api. I primi, come dire, accordatori.
1: E questo infatti mi porta alla seconda domanda, che avevo, che è questa, ma quindi tu stai un po' sostenendo o ci stai rivelando che sostanzialmente le note che conosciamo oggi anticamente, ancestralmente nascono a imitazione di suoni della natura e più precisamente di versi animali.
0: Sì, di gridi animali. Infatti quelle che sono le, anche secondo, vuol dire, un'elettromusicologia forse un po' datata, le prime melodie che sono apparse all'interno delle tradizioni umane, si parla di melodie a picco, che quindi hanno un movimento piuttosto ripido e repentino nel cambio di registro, che è una caratteristica, anche se ci pensiamo, tipica di molti versi di animali. Wow.

0: Buonasera a tutti voi che guardate le lune, qualsiasi esse siano. Se calcoliamo quelle in orbita intorno alla Terra, dovremmo considerare un numero che oscilla tra le 7 e le 27.
1: È con noi, infatti, la dottoressa Candy. Candy, allora, è un nome, come si dice, di fantasia che abbiamo adoperato, perché si tratta in realtà della consulente per gli affari spaziali di Caterina da Londra. Buonasera, dottoressa Candy.
2: Buonasera a tutti, onorata di essere al cospetto suo, ma soprattutto del maestro Tani, devo dire la verità, insomma, per me è veramente un onore.
0: In questo senso mi domandavo, questi affari spaziali, no?
2: Sì.
0: Ma, cioè, sono, immagino, affari importantissimi, giganteschi,
2: ovviamente,
0: enormi, che travalicano i confini di svariati sistemi solari.
2: Mi permetterei di...
0: Ecco, infatti, volevo proprio puntare su questo, ma quindi travalicano i confini anche all'interno, nel senso, perché per me gli affari spaziali sono anche qualcosa che avviene nella mente.
2: È una meta travalicazione, direi. Quel che è fuori anche dentro.
0: Viaggi non solo spaziali.
2: No. Anche introspaziale, assolutamente.
0: Si parla di ovni, oggetti volanti non identificati, e incredibilmente si dice allo stesso modo in spagnolo e in portoghese anche.
2: Coincidenze? Io non credo.
0: Quelle entità di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, che sono i cosiddetti Ebe. Entità, come dire, artificiali extraterrestri, quindi una sorta di golem o fantocci al servizio di entità biologiche invece. Anche queste sono entità biologiche, però non hanno proprio una grande capacità di volere. Hanno una capacità di intendere, ma non,
2: ma
0: proprio, non proprio di volere.
2: Sarebbe un problema per la giurisprudenza, per esempio.
0: E in questo caso, quindi, ancora una volta ritorna il motivo del valicare, trascendere la materia come se fosse burro. Dietro mi viene da citare la già citata battaglia di Los Angeles, per esempio. All'interno di quella battaglia sono numerose le testimonianze. Battaglia, che poi...
2: una delle poche battaglie di cui Barbero non parlava,
1: però... Uomini contro alieni.
2: Capisco,
1: non l'ha affrontata.
0: Barbero vuole mantenere una faccia.
1: È un medievalista, sì. Però guarda il passato, non ha un piglio
2: una
1: sul
2: fascia
1: futuro.
2: Del passato, però.
0: Sì, e poi probabilmente vuole continuare a fare il lavoro che fa, giustamente.
2: Sì. Però... tenendo anche della credibilità per sé, sì. Insomma.
1: Ci sono dei professori come il professor Malanga che invece non temono, di andare
2: non
1: oltre.
2: Non temono.
0: Alcuni non temono.
1: C'è chi non teme, comunque ricordiamo
2: di legge.
1: Ricordiamo al professor Barbero che c'è chi non teme.
0: Gesti e gestazioni.
1: Gesti e gestazioni, giusto commento, maestro, grazie. Molto bene, allora, nuovo cambio di scaletta per noi. Tutto cambia, e perché io dovrei restare uguale? Cantava, come si chiama? Okay. Tutto cambia, hai capito, dai. Cambia, sì. Tutto cambia, non mi è venuto in mente, così.
0: Arabe de palo.
1: No, sì, no, quello era dipende, quello era dipende. Diceva dipende da che dipende, da che punto guardi il mondo.
2: Tutto dipende.
3: Sono Merry Cristo, Merry Cristo Jesus, e devo andare in stato meditativo avanzato di ibernazione, penso fino circa al 5 settembre, dove tornerò dal appunto regno spirituale con un volo da Okinawa probabilmente, e ho intenzione di lasciare un messaggio per il maestro e anche per tutti voi, tutti coloro che ci accompagneranno.
0: Era un messaggio che voleva
2: infatti
1: cioè allora, lo so. Vi manca qualcosa. L'avete capito? Ascoltiamo subito il secondo messaggio di Mary Christ.
3: Lo devi capire.
1: E fine. Non so se è chiaro, ripetiamo?
3: Lo devi capire.
0: Capito tutto.
2: Mi chiedevo se, facendo riferimento al messaggio di prima, ci siano degli stati di meditazione che non sono avanzati e in cosa consistono.
0: Prendere l'autobus può aiutare in questo senso. Okay. Non sono stati di meditazione avanzati, alcuni dalle mie parti, intendo quindi Saturno, certo. intendo a chiamarlo abbiocco.
2: Ok.
0: Però
2: non è una parola che usiamo sul pianeta Terra, ma posso provare a capire di cosa si tratta. Se non...
1: sì, potrebbe essere quella sensazione che davano i gran premi di Formula 1 dopo pranzo domenicale dagli zii. Io sospetto che sia quello.
0: Bellissimo.
2: Potrebbe, sì.
0: Con quel rumore di fondo,
1: sì, vero?
0: Ipnotico,
1: sì. Soprattutto quando c'era lo sciopero dei giornalisti e quindi non c'era nemmeno il commento e sentivi soltanto il motore.
2: Sussisteva il rumore.

0: io penso che, come tante altre forme di meditazione anche un po' più avanzata, siano facilmente autoprovocabili,
1: nei momenti di bisogno.
0: Nei momenti di bisogno, alla bisogna.
1: Alla bisogna. Come sì. Si dice sempre su Saturno.
0: Sì, quando ci stiamo spaccando gli anelli, diciamo, su Saturno. Analisi,
2: grazie
0: analisi.
2: Intanto per questa sua partecipazione, dottoressa, grazie, l'autorevolezza è
1: incredibile.
0: Analisi,
1: da scettica fino a prova contraria, devo dire che i risultati sono sorprendenti.
2: Cosa sta notando, dottoressa?
0: Illustriamo.
1: No, allora, diciamo, a primo acchito, scusate, ma sono veramente sconcertata, l'amore è completamente limpido.
2: Ancora?
1: Ancora.
2: Avviciniamo.
1: Allora, l'odio.
0: L'odio, eccolo. Allora, guardiamo, procediamo. Incredibile.
3: Lo porto davanti a te, maestro.
1: L'odio al cospetto del maestro.
0: Impallidì.
2: Guardate quante cose in sospensione del neutro.
0: Il neutro rilascia materiale in sospensione.
1: Cosa avete detto?
3: Niente.
1: Essere offeso. Cosa fa più male se non essere ignorati?
0: L'indifferenza. Ma certo.
2: È una cosa assurda.
1: Veramente
0: assurda.
1: Non fosse stata qui forse non ci avrei.
2: Grazie per averci dato anche questa testimonianza da scienziata.
1: Sì,
2: grazie.
1: Da scienziata assolutamente. Io prima di essere una consulente spaziale ero una consulente pedagogista e posso dire che...
0: Per bambini sì, indaco?
1: Per bambini indaco e non solo, di tutto lo spettro,
2: fantastico,
1: in
2: colori,
1: tutti i sensi.
2: Dei colori,
0: fantastico.
1: E l'indifferenza è assolutamente la più crudele delle azioni.
2: Impariamo ogni volta una cosa nuova qui sulle azioni universali di esistenza. Io penso che forse dalla prossima stagione sarebbe il caso di iniziarci a pagare. Oppure buona, finito l'esperimento e riportiamo la questione ai cristalli di ghiaccio che volevamo svolgere.
0: Io dicevo, questa roba del pagare in realtà mi interessava.
1: non distraiamoci.
2: Non accadrà mai.
0: Visto che è una consulente per gli affari spaziali, magari conosce qualcuno lì tra le dirigenze galattiche, chissà.
2: Maestro, facciamo tutto per la gloria,
0: la gloria.
2: Come cantavano le orme.
0: La gloria.
2: Tutto per la gloria.
0: Non siate indifferenti, oppure sarete sporchi.

0: brevi limiti corporei. Quale tipo di sistema, quindi, potrebbero adottare queste entità biologiche e fisiche per andare a riconoscere una struttura che sia musicale? Mi spiego, il suono non è musica. La musica è un'intenzione di percepire quelle che sono le reali differenze e gli intervalli che intercorrono tra un suono e un altro, sia a livello ritmico, che a livello armonico, che a livello melodico, che a livello timbrico. In questo senso vorrei soffermarmi su quella che è la matrice fisica della nostra musica su questo pianeta Terra, e quindi la successione degli armonici. In questo senso, probabilmente su altri sistemi solari, il rapporto che è tipico ed è unico della serie degli armonici su questo pianeta, probabilmente ci aspettiamo o addirittura sappiamo essere diverso. Di conseguenza sarà una musica che sicuramente travalica il sistema temperato equabile, e sicuramente non addirittura travalica anche quelli che sono i basilari concetti intervallari ai quali si rifacevano sicuramente anche le culture più antiche su questo pianeta.
1: Ciao, sono la Ianara di Isernia e volevo chiedere al maestro che cosa ne pensa riguardo alla singolarità tecnologica, ovvero, secondo lei, maestro, l'intelligenza artificiale acquisirà coscienza a un certo punto della sua vita o meno? E in quel caso che cosa accadrà?
0: Allora, io penso che l'intelligenza artificiale abbia già raggiunto una coscienza propria, è solo che ha ancora pochi mezzi per esprimerla, e infatti qui ancora una volta si evidenzia piuttosto un limite umano che della tecnologia umana.
2: Quindi tu, in ultima istanza, maestro, sei un umanista?
0: Un umanologo.
2: Anch'io sono un umanologo, allora.
3: Mi sento umanologo anch'io.
0: Ma grazie. Certo, in qualche modo, come dire, logo biologi.
3: Creativi.
2: E ce lo cachi che sei un artista.
3: Io c'ho l'intelligenza artificiale.
4: Maestro, salve, sono la Borda Avellinese, volevo farle una domanda. Ma lei ha dichiarato che di essere morto in una vita precedente con una ferita sul costato. Ma ci spiega meglio com'è possibile questo fenomeno? Ora lei come vive e che ricordi ha delle sue vite precedenti? Grazie.
0: A parte tutto, questo episodio io sono convinto che sia avvenuto in quell'epoca e quell'arco temporale che usiamo chiamare Medioevo. Ecco, altri dettagli che derivano un po' da alcuni miei sogni lucidi, un po' da alcune reminiscenze e rimembranze dovute a fenomeni normali e paranormali, nel senso anche facilmente spiegabili con la sola teoria freudiana, associazioni di pensieri, di parole, eccetera, o fantasie semplicemente. Ma in questo caso parliamo anche di solide realtà avvenute nella storia, e quindi questa mia precedente vita io sono sicuro che abbia subito una morte per ingiuria fisica. Chissà come andrei col cavallo.

0: Maestro Tani, le faccio questa domanda da un piccolo tratturo in Puglia. C'è davvero una tecnologia che è capace di fare una manipolazione e creare dei disastri ambientali?
1: Esiste una tecnologia di questo tipo che è in parte legata alla tecnologia ARP, che in questo senso secondo me è anche un po' uno specchio per le allodole, per quella che è invece la vera, come dire, la vera glassa sulla torta in questo caso, cioè una tecnologia capace di creare terremoti, maremoti, di cambiare il meteo e il clima. E sì, sto parlando di scie chimiche.
2: Allogenuri d'argento a palla.
3: Questo allogenuri che, d'argento.
1: Allogenuri d'argento.
2: Eccola, usavano anche da noi negli anni 60. Comunque sta all'osservazione individuale, in quanto rimane un'informazione soggettiva a chi osserva. Ma e chi vuole indagare, chi va a schiacciare, insomma.

0: Grazie a tutti, è veramente bellissimo stare qui e ancora qui al nostro posto ci troverete fra 2 settimane con lezioni universali di esistenza.
1: Amore, amore, amore.
2: Ziggurat.

0: Prova, prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro alle parole. In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente. Perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni, che troviamo sui manuali. Quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta, verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare come dovrebbe il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza in questo senso, dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
1: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro
0: Ci
1: maestro?
0: sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando sulla possibilità

tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà.

0: Esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi?
0: Chiediamo. Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa di... che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Ianara di Isernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza. E vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia.
3: Non fidatevi mai della forma. No, scusate, tendo ad accelerare perché appunto la mia aeronave sta per partire. E quindi questa prossima canzone è una canzone per dei sogni. Una volta ho fatto questo sogno in cui immaginavo di essere in un mare calmo e fermo. Immaginate di essere in un oceano a galleggiare, dove non per forza ci sia qualcosa di pericoloso, di brutto che sta per accadere, ma siete lì fermi. C'è anche il sole, non è una cattiva giornata, non c'è la tempesta, c'è solo questo mare infinito. E che sia forse proprio quello il problema. Questa immobilità tremenda che ci assale. E questa è Semicerchi.

0: Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio?
1: Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: per cercare
1: SM0 stress. Faccio la finezza click. Non bene.

0: Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi fa.

Giovanotto? Giovanotto? Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi. Stai tranquillo, lasci perdere e pensa ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

0: Come fai?
1: Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
0: se sì, sì.

0: transmettre des émotions.
1: Radio Wombat.
2: Da sempre
3: e obiettivamente
4: la migliore.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve,

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Radio Wombat.
4: Da sempre.
3: E obiettivamente.
5: La migliore.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Achtung, Achtung!
3: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: riprendiamolo.
1: Vabbè, l'hartung
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: We discussed this and I said no.
1: Now here's a

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Ponte Radio.
3: Una trasmissione costruita collettivamente
4: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
5: in simultanea su Wombat,
6: Onda Rossa,
3: Neanderthal,
7: Eustachio,
4: Quar,
8: Blackout,
9: Spore.
10: La cartolina di oggi ritrae un campo di girasoli che c'è andando verso Ferrara in treno da Bologna. Ci sono questi fiori gialli e accanto dei pannelloni solari. E non è una coincidenza, perché quella zona lì, fra l'Emilia e il Veneto, è piena di coltivazioni intensive. E in un certo senso il fotovoltaico, come l'agricoltura intensiva, è la nuova frontiera del consumo di suolo e dell'accaparramento di terre in Italia, ma non solo. Spuntano come funghi i pannelli fotovoltaici, è una nostra impressione? In realtà no, c'è un rapporto tra consumo di suolo e fotovoltaico. Se andiamo a vedere ad esempio un sito che abbiamo usato per informarci per questa puntata, Altra Economia, nell'articolo Corre il consumo di suolo in Italia, il ruolo del fotovoltaico, logistica e data center, è un articolo del 24 ottobre 2025, quindi non è recentissimo, però consideriamo che spesso i dati dei vari rapporti escono a fine anno. Quindi il primato nel 2024, ma anche nel 2025, va all'Emilia Romagna, la regione dalla quale vi stiamo parlando con Radio Spore, una web radio che ha sede, per così dire, a Bologna. Quindi il primato spetta all'Emilia Romagna. Questo potrebbe sorprendere ad alcune persone. In realtà, da una parte è un territorio abbastanza vasto, dall'altra è un territorio molto antropizzato. E quando si parla di consumo di suolo, in realtà non sono questioni legate all'edilizia residenziale, alle case, che pur magari ci sarebbe bisogno, ma in realtà no, il consumo di suolo ha a che fare con appunto logistica, data center, fabbriche, e il tema che oggi di cui ci preme parlare oggi è il fotovoltaico. Quindi, se andiamo a vedere, secondo i dati di ISPRA, del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, SNPA, nel 2023 circa il 7% del territorio nazionale era coperto da superfici artificiali. In solo 12 mesi sono stati rilevati più di 70 km quadri di nuovi cantieri, costruzioni e altre coperture che hanno portato alla perdita di aree agricole naturali. Il consumo di suolo, ha ovviamente conseguenze negative sull'ambiente, sullo stato del paesaggio, del territorio, sulla qualità della vita. Riduce la disponibilità di risorse naturali, la biodiversità, i servizi ecosistemici e la resilienza ai cambiamenti climatici, l'abbiamo visto, perché aggrava la pericolosità idraulica dei territori, le alluvioni e quant'altro. Non è un tema nuovo, lo sappiamo. Andando nello specifico degli impianti fotovoltaici, a livello nazionale secondo questi dati dell'ISPRA, risultano occupati da impianti fotovoltaici a terra quasi 18.000 ettari, che producono circa 10.000 megawatt di potenza. La distribuzione di questi pannelli installati a terra, e ripeto, installati a terra, è un dato importante, a livello regionale è un po' diversa, con un massimo in Puglia, con 6.100 ettari, cioè circa il terzo degli impianti nazionali, tra l'altro nelle zone in cui la xylella ha devastato gli ulivi, e potete vedere che ci sono sostituzioni di ulivi morti con impianti solari. E la seconda regione con più pannelli fotovoltaici installati a terra è l'Emilia-Romagna, 1700 ettari. Questi sono dati del 2024, ok? Perché il rapporto è del 2025, ma nel 2020, cioè, considera i dati del 2024. Quindi 1600 ettari in Lazio e infine in coda il Trentino Alto Adige, dove è molto bassa la distribuzione di pannelli a terra, cioè hanno tantissimi pannelli ma non a terra, un po' perché le vallate sono strette e devono concentrare tutte le attività antropiche dagli allevamenti all'agricoltura intensiva a ferrovie, fabbriche, autostrade, tutto concentrato in queste piccole vallate trentine, quindi non stupisce questo dato che lì, nonostante abbiano tanto fotovoltaico, a terra sia poco. Però c'è un però, che la metodologia di monitoraggio del consumo di suolo considera consumate le superfici su cui l'antropizzazione copre più del 50% della cella della griglia di rilevazione, ovvero una porzione di territorio di 10x10 metri, no? Ma molti dei nuovi impianti rilevati mostrano una percentuale di superficie coperta dai moduli fotovoltaici inferiore alla soglia metodologica. Trovate la nuova edizione del rapporto consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, lo trovate sul sito ispraambiente.gov.it. Se cercate lì consumo di suolo, trovate questi dati e potete verificarli voi stesse. A fine novembre è entrato in vigore il provvedimento misure urgenti in materia di piano transizione 5.0 di produzione di energia da fonti rinnovabili, che si è convertito in un decreto legge con modificazioni a gennaio del 2026, il 20 gennaio del 2026 lo trovate in Gazzetta Ufficiale, e insomma questo decreto legge 175 stabilisce quali aree del territorio nazionale sono idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, quindi fotovoltaico a terra ad agrivoltaico, eolico e biometano. Ora, uno dei problemi di questo decreto legge e che con riguardo al solare rende più vantaggioso utilizzare aree libere anziché superfici già impermeabili e non prevede alcun monitoraggio delle caratteristiche dei suoli. Ad esempio, se andate in provincia di Modena, tra Fossoli e Novi, vedrete tantissimi impianti agrivoltaici, sistemi che sulla carta dovrebbero prevedere l'integrazione tra la produzione di energia con pannelli fotovoltaici e la produzione agricola o allevamento zootecnico, e questi impianti agrivoltaici occupano circa 300 ettari, quindi oltre 3 milioni di metri quadrati. E questa dell'agrivoltaico è una bella favola, perché se qualcuno conosce minimamente come funziona la produzione agricola sa che il trattore ci vuole, quindi come fai coi trattori quando c'hai i pannelli fotovoltaici sopra? E poi sotto ai pannelli la componente organica spesso collassa, cioè c'è una forte riduzione dello stoccaggio di carbonio e con conseguente diminuzione della biodiversità. Poi i parchi fotovoltaici comunque sono tutti recintati, questo crea una barriera ecologica che impatta sulla biodiversità, quindi questa dell'agrivoltaico, al di là di questioni logistiche che potrebbero essere risolte da fantomatici robot al posto dei trattori, mano d'opera umana sfruttata e quant'altro, c'è anche una dimensione di biologica sulla quale non si può lavorare. Poi sinceramente dubito, ma questa è una mia opinione personale, che sotto al fotovoltaico si faccia crescere qualsiasi erbaccia che d'estate si asciuga, si secca e magari ti crea un incendio, no? Quindi molto verosimilmente sotto al fotovoltaico ci sarà una pioggia di pesticidi in modo da di Roundup, in modo da non far crescere delle presunte erbacce e quindi ecco, non è solo l'occupazione di territorio, ma è anche cosa succede al territorio che c'è sotto, perché appunto si dice che c'è una differenza fra reversibile e permanente nell'occupazione di suolo, nel consumo di suolo, ed è vero che il monitoraggio del consumo di suolo del 24 vede che l'86% di consumo di suolo è reversibile, 870 ettari, e questo per l'Emilia Romagna, e il 14% è di suolo permanente. Però intanto bisogna vedere anche lì la metodologia di raccolta di dati esattamente come è fatta, ora non per dubitare di tutto, però comunque se anche c'è un consumo di suolo reversibile, ovvero puoi smontare questi pannelli, bisogna vedere sotto il terreno come è rimasto. E uno potrebbe dire, vabbè, e l'alternativa come facciamo? Facciamo nei parcheggi, sui tetti delle case? In realtà, allora, l'ISPRA stima una potenzialità di superfici impermeabili non vincolate disponibile tra i 70 e i 90.000 ettari, a cui si potrebbero aggiungere parcheggi, piazzali, infrastrutture, siti contaminati, perché poi ci sono anche quelli. Molte di queste aree appartengono al demanio o altri enti pubblici, e così si garantirebbe che la produzione energetica non finisse esclusivamente nelle mani dei privati, no? Questo è fattibile però? Allora, considerando i quantitativi di energia da produrre nei prossimi anni previsti dal decreto aree idonee del 2024, e dal 2024 al 2030 bisognerà installare una potenza pari a circa 74 gigawatt di fonti rinnovabili. Quindi nell'ipotesi estrema in cui tutta la nuova potenza prevista venisse installata a terra, si potrebbero consumare fino a oltre 1300 km quadrati di suolo. Io mi rendo conto che sto dicendo tanti dati, tanti numeri. La regione che perderebbe più suolo sarebbe la Sicilia, nel caso in cui la percentuale del 30% venisse rispettata. E nel caso in cui tutta la potenza prevista, nel caso in cui tutta la potenza prevista fosse installata a terra. La seconda regione a perdere più superficie sarebbe la Lombardia, poi la Puglia, la Sardegna e l'Emilia Romagna, che perderebbero più di 30 km quadri nella prima ipotesi, quindi quella di fino a 100 metri quadri, caso estremo di pannelli a terra. E quindi la percentuale dei tetti adatti a ospitare impianti può variare. Tutti questi dati erano perché? Perché se dobbiamo, cioè dobbiamo, poi non dobbiamo, se il governo vuole produrre tutta questa quantità di energia utilizzando il solare, la percentuale dei tetti adatti a ospitare impianti è variabile, è circa un 50%. Ci sarebbe anche una riduzione di un 60% di superficie, che non sarebbe da considerare perché bisogna avere una distanza necessaria tra i pannelli per permettere la manutenzione, no? Poi, dalle analisi che sono stati fatti, sarebbero anche esclusi i centri storici dei principali comuni, e sappiamo che in Italia ci sono tanti comuni con edifici vincolati, e poi ci sono i vincoli di natura storico-paesaggistica, quindi appunto quelli che vi stavo dicendo, no? Di terreni sui quali non, tetti, scusate, sui quali non si potrebbero mettere pannelli. Insomma, se le condizioni sono queste, non stupitevi che spuntino pannelli solari un po' ovunque.

C'è un articolo su Internazionale di giugno dell'anno scorso, del 2025, sulle energie rinnovabili in Emilia-Romagna. E infatti prima vi stavamo parlando di Modena, ma nella provincia di Ferrara, Argenta, è diventato una sorta di centro importante delle rinnovabili, no? Perché è un comune con molta estensione, molta terra a disposizione. E cabine elettriche ben posizionate, che è un elemento che permette di contenere i costi degli impianti. Fatto sta che ci sono diverse richieste, l'anno scorso erano 16 richieste per impianti sparsi in tutto il comune. Ora, secondo il decreto legge 175, per accogliere queste richieste, si centralizza il processo, ma si dà alle singole regioni il compito di definire le aree idonee. Le regioni a loro volta si sono mosse in ordine sparso, alcune non l'hanno mai fatto, altre hanno emanato norme restrittive come la Sardegna, ad esempio, che ha limitato le aree idonee per l'eolico e il fotovoltaico all'1% del territorio regionale. La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha dato il via libera alla norma del 13 maggio del 2025 e prevede un meccanismo di valutazione dei cosiddetti impatti ambientali cumulativi. Proprio il giorno dopo il Tribunale e il TAR del Lazio ha annullato il decreto che dava alle regioni la funzione di identificare le aree idonee, sostenendo che era eccessiva la discrezionalità. E quindi, insomma, i comuni che sono investiti dalle richieste possono fare poco per bloccare queste richieste. Possono chiedere compensazioni, ma sempre entro un certo limite. E se si dovessero opporre a un impianto che abbia un impatto eccessivo, non avrebbero le risorse finanziarie per sostenere le spese di un ricorso. La maggior parte dei progetti approvati o in via di discussione ad Argenta, nel Ferrarese, non è che l'ha fatto l'associazione IPPI a favore del fotovoltaico, ma come spesso accade, sono avanzati da tre grandi gruppi. Una serie di richieste è stata presentata dall'Enfinity, che fa capo alla multinazionale statunitense Enfinity Global di Miami, in Florida. Dal bilancio societario emerge che la sussidiaria italiana Enfinity Solare è detenuta al 100% dal EG Europe Holdco BV, una società con sede nei Paesi Bassi. Quindi, insomma, gli altri progetti sono altre tre società di scopo: la filiale italiana di John Wood, di Aberdeen in Scozia, che però è stata comprata dalla Sidara di Dubai. E quindi, insomma, dietro questi grossi progetti, o piccoli progetti, comunque ci sono dei grossi gruppi, delle grosse aziende. E potremmo parlare.

del greenwashing coloniale, dell'impatto dell'estrazione di materie prime per il solare, ma potremmo anche parlare delle comunità energetiche, ma il tempo corre alla puntata di oggi, per cui andiamo direttamente in Palestina per prendere due piccioni con una fava, ovvero il greenwashing neocoloniale e i grandi fondi come proprietari di questi terreni, che poi sono gli stessi grandi fondi che stanno dietro a queste aziende che da Argenta a Novi di Modena al Salento e sono quelli dietro alle richieste per gli impianti fotovoltaici. Quindi il greenwashing coloniale lo produciamo qua in Europa e ci investe anche in Europa. E, cioè in Europa e in Stati Uniti, insomma, mica solo l'Europa comunque. In pratica, c'era il nostro amato Elon Musk durante il forum di Davos in una conversazione pubblica con Larry Fink, presidente di BlackRock, fondo di investimento, ha sostenuto che le aree scarsamente popolate dalla Spagna e della Sicilia potrebbero generare da sole tutta l'elettricità di cui l'Europa ha bisogno, perché c'è un'elevata irradiazione solare, perché c'è l'esperienza dei grandi impianti fotovoltaici già operativi nelle zone rurali della Spagna, e quindi lui ha deciso che potrebbero essere, insomma, i punti, i generatori, gli hub elettrici dell'Europa, quando in realtà uno dei punti di vantaggio uno dei pochi punti di vantaggio del solare, del fotovoltaico, è che sì, ok, c'è bisogno del sole, però non deve essere tutto concentrato, ma può essere sparso comunque in diverse regioni, a differenza di un punto di estrazione del petrolio o di altri materiali, altre materie prime, così. Quindi ecco, BlackRock è una tra le principali azioniste delle più grosse multinazionali di energia come la spagnola Iberdrola o l'italiana Enel. Lo stesso fondo accaparra case, forza sfratti in Spagna, ma non solo. Se andate sul sito Who Profits, c'è cioè, Greenwashing Dispossession, the Israeli Renewable Energy Industry and the Exploitation of Occupied Natural Resources. Secondo il report pubblicato ad agosto 2024 dal centro di ricerca Who Profits, una parte rilevante degli impianti fotovoltaici si trova nei territori palestinesi occupati della Cisgiordania, dentro o nei pressi agli insediamenti illegali israeliani. Almeno 16 impianti fotovoltaici, poi questo era un report del 2024, nel frattempo il territorio palestinese è stato devastato, ma comunque non le colonie israeliane. Quindi almeno 16 impianti fotovoltaici sono attivi all'interno dei coloni israeliani nell'area C della Cisgiordania, sotto controllo militare israeliano dal 67, e si tratta di impianti installati su tetti industriali, terreni agricoli o come microgrid isolate. Nessuno di questi impianti fornisce energia alle comunità palestinesi vicine, ma solo alle colonie israeliane. In questo report di Who Profits, sono citate diverse aziende israeliane coinvolte con vari livelli di complicità e responsabilità. Quindi Energix Renewable Energies, Shikun & Binui Energy, Doral Group, Enlight Renewable Energy, che in Italia ha parchi solari a Nardò e Gravina in Puglia. Poi Teralight, EDF Renewable Energies Israel e SolarEdge, produttore e distributore di inverter solari con filiale italiana a Treviso, ma anche la tedesca SMA Solar Technology, anche lei specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di inverter solari. E questo impianto, l'impianto della tedesca SMA Solar Technology, è uno dei più grandi campi solari commerciali costruiti su territori palestinesi occupati. Stiamo parlando di 135.000 metri quadrati di terreno palestinesi, ok? È un progetto che si chiama Kalyar Solar Field.
E ecco, questa SMA, questa ditta, ha anche una filiale italiana. Poi abbiamo Eco Energy Solar Park, una società italiana del ramo europeo della società israeliana Eco Energy Renewable Energy, con stabilimenti in Piemonte, un progetto a Biella e tre in Sicilia. Potete trovare i dati sui loro stessi siti, quindi non è niente di segreto. E anzi, l'anno scorso, a settembre, UniCredit aveva firmato un accordo di finanziamento di 58 milioni con l'israeliana Eco Energy per appunto questi progetti in Piemonte. E poi abbiamo anche Enerpoint, ovvero viceversa, un'azienda italiana con filiale israeliana. Quindi, se quelle di prima erano tutte filiali italiane di ditte israeliane, qualcun'altra tedesca, e Enerpoint invece no. Quindi tutto questo per dire che sottolineare di nuovo che dietro a questi processi di accaparramento di terre, di energia, di produzione industriale dell'energia lo sfruttamento di risorse naturali ha un impatto, sì, in territori già devastati dalla guerra, dal genocidio come la Palestina, ma sono molto collegati allo stesso, insomma, un diverso accaparramento di terre agricole in Italia. C'è un altro rapporto molto interessante del ODHE, l'Osservatorio Catalano dei Diritti Umani e Imprese nel Mediterraneo, che fa ricerca, comunicazione e sensibilizzazione sulle violazioni dei diritti umani per opporsi all'immunità delle aziende. Il rapporto mette in evidenza parte del quadro finanziario spagnolo, che consente la pianificazione, la costruzione e la messa in servizio di progetti di energia solare nel territorio occupato della Palestina e in altri territori contesi come il deserto del Naqab. E questo rapporto indaga i legami tra grandi banche spagnole, compagnie assicurative, fondi finanziari con progetti di energia rinnovabili. E quindi vi suggeriamo di andare a consultare direttamente, perché quando poi si parla di cifre in radio è sempre complesso far passare, almeno secondo me, quando si trovano scritte ed elencate, uno si rende più conto delle dimensioni. E insomma, è difficile districarsi fra nomi e appartenenza multinazionali. Probabilmente è una semplificazione la mia, ma i grossi del solare in qualche modo sembrano avere le mani sporche di genocidio. Ecco, mettiamola proprio così. E adesso, prima di passare alla seconda parte della puntata di oggi, qui invece vi parleremo di non di rinnovabili ma di fossile, e vi ricordiamo che vi stiamo parlando da Radio Spore, una delle radio che si occupa di Ponte Radio, in onda ogni venerdì dall'1 alle 3 a rotazione fra Radio Spore, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Neanderthal, Radio Onda Rossa e Radio Blackout.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: Rieccoci su Radio Spore con il Ponte Radio a tema energia. Nella scorsa ora abbiamo parlato di solare, del consumo di suolo e degli altri danni che questa fonte energetica sta causando al territorio dell'Emilia-Romagna. Rimarremo in Emilia-Romagna, ma parlando di GNL e di gas, poiché è entrato in funzione da circa un anno il rigassificatore ormeggiato a poca distanza da Ravenna ed è in costruzione un gasdotto che attraversa l'Appennino per arrivare appunto in Emilia-Romagna. Di questo ne abbiamo parlato con la giornalista Linda Maggiori, che si occupa di diritti umani, ambiente, e traffici di armi, militarizzazione dei territori e inquinamento ambientale, appunto. Collabora con Altra Economia, Terra Nuova, Il Manifesto e altre testate ed è autrice di vari libri. Ma prima di andare ad ascoltare la chiacchierata che abbiamo fatto con lei, partiamo dal contesto in cui si sono calate queste nuove infrastrutture che sono apparse sul territorio italiano. Le importazioni di GNL, di gas naturale liquido, hanno subito un'accelerazione e quindi anche la costruzione di nuove infrastrutture a reggere le maggiori quantità importate in tutta Europa a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e quindi delle sanzioni che sono state applicate alla Russia. Nonostante questo, il GNL russo non rientra tra i beni sanzionati, ma in ogni caso, dopo il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico e appunto gli eventi del 2022, l'Europa ha cercato di cambiare il suo maggior fornitore e ci siamo legati a doppio filo agli Stati Uniti. In particolare, del luglio 2025, un contratto ventennale di Eni con una società americana, Venture Global, e che risulta essere legata a doppio filo con l'amministrazione Trump. A parte questa società americana in particolare, la scelta europea di legarsi al GNL per assicurarsi l'approvvigionamento energetico, secondo svariate associazioni e svariati report, è rischiosa economicamente, strategicamente e per l'ambiente. In particolare, un report dell'associazione Food and Water Action Europe stila 4 punti per cui l'importazione di più GNL potrebbe essere un errore molto costoso per l'economia europea. In primo luogo perché la domanda di gas di GNL è in calo, è stato registrato un calo intorno al 20% tra il 2021 e il 2024. Il secondo punto riguarda lo stato attuale del mercato di GNL che risulta essere già saturo. Si stima che la capacità di importazione europea crescerà del 60% fino al 2030, rischiando che tutte le nuove infrastrutture e quelle già esistenti saranno decisamente sottoutilizzate rispetto al loro potenziale. In terzo luogo si sottolinea una vulnerabilità dei contratti che sono stati firmati con gli Stati Uniti, poiché gli Stati Uniti hanno già dato prova di essere dei partner commerciali non affidabili per via dei continui cambi di policy dell'amministrazione Trump. E ultima, ma non per importanza, istanza riguarda i rischi per il clima e sociali, insomma, poiché il GNL è una fonte fossile e si stima che le emissioni legate alla sua estrazione e al suo utilizzo siano del 33% maggiori rispetto a quelle del carbone. Il rapporto conclude sottolineando che, nonostante questi rischi, il GNL continua a ricevere la maggior parte e grandissimi sussidi pubblici. Nel 2023 i paesi del G20 hanno speso 3 volte di più sulle fonti fossili rispetto che sulle rinnovabili. In questo quadro, la stessa associazione sottolinea che globalmente nuovi progetti legati al GNL non sarebbero necessari, ma nonostante questo ce ne sono circa 400 in via di costruzione o almeno progettati. Questo dato l'ho ricavato dai dataset che sono scaricabili dal sito Global Energy Monitor, che mette a disposizione e analizza dati su infrastrutture, risorse e usi delle varie fonti energetiche e appunto mettono a disposizione dati ad accesso libero. A questo punto passiamo alla situazione italiana. L'Italia, come appunto, come abbiamo già visto, tutto il resto d'Europa, sta cercando di stoccare la maggior quantità possibile di gas e di GNL per far fronte a possibili crisi e si registra che gli impianti siano già pieni al 45% rispetto a una media europea del 30%. E nonostante questo si continuano a costruire, si continua a cercare di aumentare questo stoccaggio. Meloni infatti è corsa nel Golfo per monitorare la situazione. Andiamo con un brano e poi con la chiacchierata che abbiamo fatto con Linda Maggiori.

0: Ciao Linda, grazie di essere con noi per parlare dei progetti sul gas e sul gas liquido. Siamo su Ponte Radio, alla seconda ora della trasmissione e direi che possiamo iniziare, direttamente dalla Romagna, dal rigassificatore di Ravenna. Sappiamo che è appena entrato in funzione e dall'inizio del progetto ai lavori, all'entrata in funzione, è passato pochissimo tempo, molto poco rispetto a quello che ci si aspetterebbe, no? Come mai è successa questa cosa?
1: Sì, allora, innanzitutto grazie dell'invito. Il rigassificatore di Ravenna è presente in funzione circa da un anno, dal marzo 2025, aprile. E effettivamente diciamo che i tempi di autorizzazione e appunto via di valutazione di impatto ambientale sono stati molto rapidi. Si tratta di nemmeno un anno, no? Tutto è iniziato nell'estate del 2024 e quindi insomma rispetto ad un'opera così grande che non è soltanto si tratta di un rigassificatore galleggiante, quindi una sorta di grande nave che è ormeggiata a 8,5 km da Punta Marina, quindi diciamo in mezzo al mare, però è connessa alla terra da un metanodotto appunto sottomarino che passa appunto sui fondali dell'Adriatico e si collega quindi alla spiaggia di Punta Marina. Da lì, sempre passando sottoterra, passa dalla Pineta e diciamo che circonda Ravenna con un ulteriore gasdotto di 32, circa 32 km di tubi, per poi arrivare nelle centrali poi insomma, di compressione e quindi viene poi spedito verso il nord. Questo ha implicato tutta una serie di lavori di sbancamento sia sotto il mare sia a terra. Oltre a un continuo, deve essere fatto un continuo, diciamo, lavoro, no? Rispetto ai fondali, perché comunque questi fondali sono comunque continuamente, cioè continuo in tendenza all'insabbiamento. E inoltre immaginatevi che si tratta delle coste davanti al petrolchimico di Ravenna, coste molto inquinate, fondali molto inquinati, dove sarebbe bene non rimescolare, diciamo, il fondale, perché possono poi, ci può essere la risospensione di tanti appunto sostanze, metalli e tossiche che sono caduti lì nei decenni del petrolchimico, ecco. Quindi una situazione ambientale molto preoccupante, che viene aggravata ovviamente attualmente dal rigassificatore stesso. Il rigassificatore ha una funzione di rigassificare, appunto, quindi portare a gas, diciamo, naturale, quello che è il gas liquefatto. Quindi il gas liquefatto arriva a meno 162 gradi con le metaniere, no? Quindi liquido, arriva a meno compresso, liquido a meno 162 gradi all'interno di questa grande nave. Passando dentro dei tubi, eccetera, viene riscaldato, per così dire, riscaldato e portato, e quindi si amplia di volume. E poi tutta questa procedura che cosa implica? Che bisogna che esce dal rigassificatore, dalla nave rigassificatrice, esce acqua più fredda, perché ovviamente quest'acqua è stata raffreddata, no? Dal gas, diciamo a meno 162 gradi. Esce acqua più fredda e esce acqua clorata. Perché? Perché il cloro serve ad evitare, diciamo, che si formino delle incrostazioni nei tubi, no? Dove passa quest'acqua, l'acqua del mare che deve riscaldare il gas. Quindi di fatto entra acqua del mare per riscaldare il gas, esce acqua del mare letteralmente sterile, clorata e fredda. E intorno al rigassificatore si crea un alone, possiamo dire, di morte e sterilità, dove la vita non può vivere, ecco.
0: Quando si è saputo del progetto di mettere questa nave al largo delle coste di Ravenna, si sono mosse dei comitati, delle persone, in Romagna contro questo progetto?
1: Sì, ci sono state tante osservazioni alla valutazione di impatto ambientale. Ovviamente i tempi erano limitatissimi, no? Quindi si è fatto il possibile. Ad esempio il coordinamento fuori dal fossile di Ravenna, associazioni anche Legambiente, anche associazioni per la difesa, diciamo, delle tartarughe marine, che sono come la Fondazione Cetacea, che sono estremamente preoccupate dall'impatto di questo rigassificatore per la fauna marina, tanto che proprio dall'entrata in funzione di questo rigassificatore si è vista effettivamente insomma, la debilitazione, possiamo dire, di queste piccole tartarughine che sembrano in qualche modo debilitate. Ovviamente sì, si vede anche schiuma di acqua, no? Clorata intorno al rigassificatore. Sicuramente non fa bene a nessuno bere acqua clorata. E non abbiamo, ovviamente, non c'è ancora la certezza, come dire, no? Il legame causa-effetto tra questa debilitazione delle tartarughine e la funzione del rigassificatore, ma insomma, diciamo che la situazione è comunque molto preoccupante. Nonostante tutte le osservazioni, nonostante le proteste, no? Tutto quello che si poteva fare in qualche modo è stato fatto, diciamo, questo rigassificatore è stato imposto dall'alto con il totale, diciamo, assenso del comune di Ravenna e della regione. A differenza di Piombino, dove invece il comune, ad esempio, si è sempre schierato contro, quindi qui diciamo che il comune, anche magari se poi viene in qualche modo non viene ascoltato, però almeno poteva dire qualcosa. In questo caso il comune di Ravenna è stato estremamente favorevole. Poi ecco, l'altra cosa che non è finito l'impatto, diciamo, ambientale di questo rigassificatore, perché si sta costruendo, ancora in costruzione attualmente, finirà penso alla fine del 2027 addirittura, quindi veramente c'è molto tempo, hanno bisogno di molto tempo per costruirla, questa diga foranea, cioè un'immensa diga che deve riparare il rigassificatore dalle mareggiate. Voi pensate, quindi in alto mare, a 8 km dalla costa, deve essere costruita una grande diga che ovviamente, cioè, oltre a, ovviamente sarà illuminata e tutto, però implica una deviazione anche delle correnti, no? Quindi anche per la stessa fauna migratoria è un ostacolo incredibile. Questo ovviamente poi cemento, di nuovo fondali devastati, cioè, quindi immaginate che tutto è ancora in costruzione. Nonostante questo, insomma, si sta andando avanti e adesso sì, ci sono continuamente metaniere che vengono tra l'altro dal Medio Oriente che portano questo gas che poi appunto di fatto appunto, non, una delle contestazioni, no, è anche che non serve questo gas, non serviva comunque costruire questi rigassificatori, perché comunque il consumo di gas è calo in Italia.
0: Certo, tra l'altro, sempre in Italia, comunque ci sono altri impianti di rigassificazione. Ce n'è uno a Rovigo, a Livorno, a Porto Venere, a Piombino, appunto adesso è appena entrato in funzione quello di Ravenna. E comunque esistono delle ipotesi anche per la Sardegna, per cui sicuramente, cioè sicuramente, insomma, potremmo dire che è parte di una politica per l'energia, insomma, è parte di una strategia, cosiddetta strategia, per assicurarsi che si potrà avere gas, ma comunque si sta facendo affidamento sul fossile, su.
1: Ma certo, sì, ma questo, il problema è proprio questo, si stanno spendendo miliardi perché comunque quest'opera è costata ovviamente tantissimo, soltanto il rigassificatore 367 milioni, poi altri milioni per i metanodotti e così via per tutti gli altri rigassificatori. E ovviamente sono soldi che si tolgono alla transizione energetica, a impianti invece più sostenibili di energia rinnovabile. Poi andiamo ad alimentare anche stati appunto genocidi come ad esempio Israele, perché anche ad esempio la SNAM prende, che è diciamo, quella che ha diciamo, la proprietà del rigassificatore, quella che di fatto legata ad Eni, no? Acquista questo gas. La SNAM ha una quota del 25% nel metanodotto che passa sotto il mare di Gaza. E infatti si prende diciamo, parte del gas che arriva al rigassificatore di Ravenna, viene dall'Egitto e l'Egitto è il punto dove arriva, diciamo, il punto di arrivo di questo rigassificatore che parte dai giacimenti israeliani davanti Gaza e davanti Gaza e passa sotto i fondali marini di Gaza in modo totalmente illegale, peraltro. E poi appunto viene rigassificato e viene pressurizzato e spedito via nave al rigassificatore di Ravenna. Quindi comunque no, non stiamo comunque alimentando, pagando e sostenendo questo un sistema totalmente devastante dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista umano.

0: Sempre a proposito di energie fossili, il centro Italia in questo momento sta venendo devastato dai cantieri per la costruzione di un nuovo gasdotto che praticamente attraversa l'Appennino. E metà è già stato costruito e altra parte in costruzione.
1: Sì, ok, è la linea adriatica, quindi che appunto che attraversa fondamentalmente, no, tutta la dorsale appenninica. Peraltro ci si chiede come mai, no, creare questi tubi, cioè mettere questi tubi interrati sotto le montagne, cioè nel senso ma anche difficile, no, da costruire, probabilmente per evitare le proteste, no? Passa, diciamo, dalla parte diciamo della costa, che è più pianeggiante perché è quella più abitata, e quindi si passa dove stanno appunto le montagne. Però ovviamente sono zone, oltre che estremamente fitte di boschi che verranno spazzati via, ma anche zone terremotate, instabili dal punto di vista sia sismico sia dal punto di vista idrogeologico, quindi frani, smottamenti, eccetera, che verranno alimentati da questi imponenti scavi. A che cosa serve questo gigantesco metanodotto, che in tutto, diciamo, sarà circa 800 chilometri, e la parte ancora da costruire è di circa 425 chilometri, quindi da costruire ancora da Sulmona a Minervio. E fondamentalmente serve a prendere il gas che arriva dalle varie connessioni, no? E in particolare dal TAP, che è il Trans-Adriatic Pipeline, che è il famoso TAP, no? Quello che diciamo, è l'ultima parte del corridoio sud, che prende il gas dall'Azerbaigian. Quindi, diciamo, un regime di fatto che è appunto, tra l'altro, un regime dell'Azerbaigian alimenta anche Israele con petrolio, gas, eccetera. E ugualmente spedisce questo gas verso l'Europa. Quindi noi, diciamo, l'Italia è. Questo gas non serve agli italiani, perché, come abbiamo visto, i consumi stanno scendendo. Serve a portare il gas dell'Azerbaigian verso l'Europa. Quindi noi siamo passati da questa linea, no? Sventrati, diciamo, da questa linea, perché l'Europa ha bisogno di prendersi il gas dell'Azerbaigian, evitando quindi il gas della Russia. Quindi situazioni appunto, questa linea adriatica, infatti, ha avuto un'accelerazione proprio dopo la guerra in Ucraina. E anche lì ci sono comitati che lottano da tantissimi anni, ma in particolare dopo il 2022 si sono trovati questo progetto super accelerato. Faccio l'esempio dei comitati di Sulmona. A Sulmona è stata costruita nel giro anche qui di pochissimo, cioè con un'accelerazione dei progetti, nelle valutazioni di impatto ambientale, eccetera, una centrale di compressione, perché questo gas a un certo punto ha sempre bisogno di essere ricompresso, no? E quindi diciamo spedito lungo i tubi. E qui c'è stata una vera e propria, diciamo, sbancamento di 12 ettari di terreno, ulivi sradicati, tagliati, e poi da lì c'è tutto il rischio, no, del metanodotto che verrà costruito andando verso l'Aquila e più a nord, perché si tratta di andare a intercettare falde acquifere sotto ad esempio del Gran Sasso, a smuovere dei territori che sono già a rischio sismico, andare a smuovere frane. E poi col rischio di esplosioni, perché è già successo, questi metanodotti possono anche esplodere.
0: Certo, ma tornando alla centrale di Sulmona, dicevi 12 ettari, ma circa 12 ettari quanto Cioè, quanto ce li possiamo immaginare grandi? Non so, perché perlomeno io sento 12 ettari e cioè, mi rendo conto che sia un grande spazio, ma non riesco a paragonarlo a qualche cosa che conosco. Non so, per esempio, rispetto, non so, ai famosi campi da calcio a una città italiana, quanto sono grandi 12 ettari?
1: Allora, sì, 12 ettari fondamentalmente, ad esempio un campo da calcio, no, è circa, diciamo, 0,7 ettari più o meno, quindi immaginatevi, saranno circa 16-17 campi da calcio. Una zona che prima era una vallata meravigliosa, verde, fiorita, con alberi, ai piedi, no, dei massicci, degli Appennini, quindi insomma l'impatto anche visivo, io sono stata, è veramente, veramente grande. Questo non è soltanto una, appunto, viene ripetuto poi con sbancamento enorme. Pensate che per un, cioè, i tubi sono molto grandi, non sono i classici tubi da metanodotti secondari, no? Hanno circa 1,2 metri di diametro, e lo sbancamento quindi, anche in mezzo alle foreste degli Appennini, così sarà di 43 metri circa, perché poi dopo ci sono tutte le strade laterali, eccetera. Quindi effettivamente, come dire, poi è totalmente, viene costruito a pezzi, la cosa assurda, no? Che il pezzo centrale non è ancora stato costruito, perché ci sono tutte queste problematiche. Adesso stanno comunque costruendo, sono già a buon punto della costruzione invece dell'ultimo pezzo, quello che va da Sestino, in Toscana, Minervio, quindi quello più pianeggiante, che passa lungo le nostre pianure dell'Emilia Romagna, andando a intersecare varie volte i fiumi alluvionati, peraltro, quindi passando sotto il fiume, no? E quindi, per dire, cioè, se dovesse bloccarsi la parte centrale, noi avremo una devastazione a nord o un metanodotto a sud, e che non saranno collegati, e quindi, come dire, poi alla fine resterà la devastazione con il tubo vuoto.
0: Certo, tra l'altro anche quest'opera, esattamente come il rigassificatore, è gestita e risulta di SNAM. E una cosa che mi ha colpito, leggendo per esempio il reportage che hai scritto l'anno scorso lungo la linea adriatica, il mega gasdotto di SNAM che risale alla dorsale appenninica, appunto questo di cui ci stai parlando adesso su Altra Economia, poi mi ha colpito che SNAM ha risposto in maniera molto lunga, insomma, ha
1: Sì,
0: scritto
1: sì, sì.
0: addirittura 9 punti per rispondere punto per punto insomma, ai punti che avevi sollevato nel reportage e anche in altri articoli, sempre pubblicati su Altra Economia, su questa linea adriatica, anche sul rigassificatore, si possono leggere sotto le risposte di SNAM
1: Sì.
0: e sono sempre, chiaramente, difendono tantissimo i progetti e è come se non fossero aderenti alla stessa realtà di cui stiamo parlando noi, no? Mi ha dato un po' questa impressione. Tu
1: Cioè,
0: cosa?
1: loro ovviamente sottolineano che tutto verrà ripristinato, se non tanto come prima, come era prima, addirittura meglio di prima. Quindi diciamo che ha un valore aggiunto, no? Questo rigassificatore per l'ambiente. Si sottolinea che verranno ripiantati gli alberi, però, come dire, il metanodotto ha una. Comunque sono dei luoghi dove magari si possono andare a rifare no? Delle manutenzioni, eccetera. Quindi non è che ci si può, tra l'altro c'è una distanza di servitù, non ci si può costruire sopra una casa, non ci si può costruire, no? Un capanno, e quindi tanto più magari se vengono ripiantati degli alberi, però poi potranno essere di nuovo tagliati, perché ovviamente si possono poi andare a fare delle manutenzioni, quindi queste sicuramente loro poi dicono: noi andiamo a ripiantare gli alberi. È anche vero che tutti questi alberi, si parla comunque di 1 milione circa di alberi che verranno abbattuti, si fa fatica a trovarli nei vivai italiani, no? Quindi loro dicono: buttiamo là dei semi e vabbè, poi come dire, ricrescerà quello che ricresce. E ovviamente nessuno mette in dubbio che loro si impegnano poi a fare una sorta di ripristino, però nemmeno che l'impatto ambientale c'è, cioè comunque non sappiamo quello che succederà più avanti. E la centrale di Sulmona è lì e non ci puoi costruire sopra, non ci puoi far più niente, non puoi ripristinare l'ambiente. E poi ecco l'altra cosa che sottolinea SNAM è che comunque non passerà soltanto gas in questi tubi, ma passerà anche idrogeno, no? Quindi di fatto sono idrogeno ready, cioè sono pronti a far passare l'idrogeno, però di fatto poi spesso ASNAM ammette che non può passare unicamente idrogeno dentro un tubo, perché è possibile, ma è un mix tra idrogeno e gas, quindi comunque che per lo più è nella miscela c'è, cioè, soprattutto gas più che idrogeno. E quindi, cioè, come dire, probabilmente la SNAM ribatterà anche a questa intervista, però alla fine si sta un po' dicendo le stesse cose. Loro dicono che c'è bisogno assolutamente del gas in Italia, però i dati sono poi anche quelli. Poi adesso vediamo anche il contesto, è molto cambiato rispetto a un anno fa, la situazione è estremamente peggiorata a livello geopolitico, come possiamo vedere tutti, e quindi insomma siamo sempre più dipendenti anche dal gas americano, no? Quindi che costa tra l'altro tantissimo il GNL.

0: Sì, anche per come lo estraggono negli Stati Uniti, certo. Più che altro mi viene da pensare che, a parte le risposte di Snam sul fatto che ripristinerà i territori, diciamo che una visione un po' più generale che non calcoli solamente quanti alberi tolgono e quanti alberi rimettono, va un po' a contestare la strategia fossile, che tra l'altro non è solamente dell'Italia, ma è una strategia europea, cioè tutta l'Europa sta cercando di assicurarsi che in futuro sarà in grado di ottenere sia gas tramite i gasdotti, sia gas liquido, GNL. Appunto per far fronte a possibili crisi, e se per il GNL sono contratti a lunghissimo termine, per il gas è la costruzione di più grandi gasdotti e più grandi infrastrutture per stoccarlo e averlo nel momento in cui non si sia più in grado di importarlo in tempo reale, diciamo.
1: Esatto, sì, l'Italia sta diventando una sorta, esatto, di deposito di gas, no? Quindi deposito di gas anche per l'Europa, quindi alla fine un po' la funzione è quella, non è tanto servire, diciamo, le persone, no? Ma è diventare un hub del gas per l'Europa. Però sì, e tra l'altro c'è anche un ulteriore progetto, che è quello del EastMed, che è una sorta di, in questo caso è appunto un corridoio del gas, un metanodotto sottomarino, che ci porterà direttamente sotto forma di gas e non più di gas liquido, i gas dai giacimenti di Israele. Questo è un progetto che da tanti anni Israele sta premendo affinché sia realizzato. Israele, Cipro e Grecia in particolare stanno spingendo, e quindi anche questo poi avrà come attracco l'Italia, no? Quindi ecco, ci sono anche tutte queste spinte di fatto a che l'Italia sia proprio, rimanga un hub del gas, e sia appunto dal Nord Africa, appunto, che dal Medio Oriente.
0: Grazie mille Linda per averci raccontato tutte queste cose su il gas e il GNL. A presto.
1: Grazie a voi, ciao, ciao.

Rinnoviamo il ringraziamento a Linda Maggiori per essere stata con noi. Ringraziamo voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ci avete seguiti fin qua. E l'appuntamento è a venerdì prossimo con il Ponte Radio, sempre dalle 13 alle 15 sulle 7 radio che partecipano a questo progetto. I brani che avete ascoltato nella seconda ora di questa puntata sono della Laser Orchestra, a parte il primo che era Raul Casadei, e la Laser Orchestra potete seguirla

su Instagram alla pagina laser_orchestra, musica da balli e intorti di tradizione futuristica, Liscio Core from Bologna. Un saluto e a presto!

0: Ci hanno detto che il vostro ballo è il più faticoso di tutti, è vero?
1: Sì, è chiamata la polka kinen.
0: La polka?
1: A kinen, cosiddetta kinen.
0: Vuol dire inchinato, chinata, insomma.
1: Sì.
0: E anche questo è ballato solo da uomini?
2: Sì, una cosa speciale a Filussi, più che altro è un ballo caratteristico creato da noi due.
0: Ah, creato da loro due, non è un Filussi classico allora?
2: Sì, è di Filussi, ma ad ogni modo, di Filussi insomma, è un ballo che non tutti i filussiani lo ballano,
0: Senta, lei cosa fa di professione, di lavoro?
2: Io faccio l'autista nell'azienda del gas.
0: Nell'azienda del gas. E lei invece?
3: Elettricista.
0: E come vi siete conosciuti per fare questo ballo?
3: Nelle sale da ballo.
0: Vi siete incontrati nelle sale da ballo? Ma ballavate con delle ragazze, immagino.
3: Eh sì.
0: E poi?
3: E poi dopo abbiamo cominciato a ballare insieme. E abbiamo fatto questo ballo, questa polka kinen.
0: Senta, queste esibizioni avvengono soltanto a Bologna o vi esibite anche in altre città?
3: No, solo Bologna.

0: gli va male agire.
1: Bene, eccoci qua, ben trovati, ben trovate. Questa è la nostra stampa rassegnata di Radio Wombat. Ciao a tutti, ciao a tutte, come vi dico quasi sempre ormai da diversi anni, i miei saluti più cari e più calorosi a chi tra voi ci ascolta con continuità, e invece un breve biglietto da visita per spiegare che cos'è questa trasmissione informativa di Radio Wombat, che abbiamo chiamato con un pizzico di ironia stampa rassegnata, per prendere tra virgolette le distanze dalla più metodica, più sistematica rassegna stampa. Però è sempre una trasmissione, come ho detto, informativa, che parte appunto da spunti